0: Radio Number One, le 2:01.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One. Quando

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
1: Music Searcher.
2: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mete a jugar. ¡Oh! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: mattino.
1: Buongiorno amici, stanno per partire gli Scombriccolati, la trasmissione che vi sveglia con un sorriso. Preparatevi, puro divertimento, informazione e tanta musica. Stare con

0: mai più. Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombriccolati del Mattino.
1: Ma scusate un attimo, innanzitutto buongiorno, ma spiegatemi un po' per il motivo per cui per la festa della donna la lap dance la fanno gli uomini e per la festa del papà la lap dance la fa padre umano. Ma vada via i ciappa.
2: Buongiorno, stavo notando che nei vostri ascoltatori c'è una concentrazione di casi umani elevatissima. Fatevi una domanda.
3: Gli Scombriccolati del

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Sono Sergente Sironi e sono qui ad insegnare le più grandi cazzate mai sentite in radio. Dimmi, pelato che non sei altro, come ti chiami? Sono Larsen, signore. Larsen chi? Non sarai mica nato da un feedback venuto male. I tuoi genitori ti chiamano con un fischio? Faccia da mastrolino che non sei altro. Signor no, signore! E cos'è quel sorrisino stampato sulla faccia? È perché ascolto la combriccola, signore! Chi? Quel gruppo di smindollati che sparano cazzate la mattina presto? Stai attento, Larsen! Se non righerai dritto, ti farò impazzire più di quanto tu non lo sia già! Chiaro? Signor sì, signore!
2: Ma voi non state bene, lo sapete? Cioè, voi, specialmente Sergio, non state bene. Le pastigliette ogni tanto prendetele, non quando volete voi, ma tutti i giorni le dovete prendere, perché poi noi di riflesso diventiamo peggio di voi. Te l'ho detto.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Oh, lady, Oscar, ciapa la supposta, la la la la la. Io ero una bella scoiattolina nei tempi precedenti.
2: Buongiorno, combriccola di Matti.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: Benvenuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno Combriccola, Paolo da Bergamo. Felicità e ascoltare in radio il dottor Crepè quando meno te lo aspetti. Ciao.
2: Come sono i venti sciroccati? Quelli normali fanno quelli sciroccati. Fa trovare.
3: Gli scombriccolati del

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno combriccoli, io davvero non ho parole. Non ho parole perché secondo me voi un ascoltatore normale non ce l'avete e non lo volete. Perché fate bene perché se no sarebbe un programma noioso e noi la noia la rifuggiamo. Buona giornata a tutti combriccoli, a tutti, via la noia dalle nostre vite.
2: Buongiorno scombriccolato Max, il mio personaggio preferito era Kenshiro, l'unico uomo che sapeva strapparsi i vestiti e subito dopo ce li aveva tutti insieme la stravolta, ma soprattutto perché riusciva a fare. Buona giornata.
3: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino. Ascolta i podcast di Radio Number One.
5: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
5: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Ettore dal Lago di Como, Longo. Sapete di cosa può morire un pino? Diabete. Buona giornata.
2: Buongiorno Combricola, oggi si porta le bambine a scuola.
3: Ciao Combricola.
2: Ciao da Max e Mini Max.
4: C'è, assi una braca de Fulminas. Ciao, eri da Bergamo. Avahalude. Ciao ciao. Per i non, per i sottotitoli si va al televideo alla pagina 777 alla voce Bergamasca. Ciao.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del Mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Sono Scombriccolati. Beh, io quando avevo fatto i 50 anni ero stato a Gardaland, diciamo che mi sono divertito come un bambino, è stata una cosa fantastica. C'era anche all'epoca, ricordo, la cartomante che a me ha predetto il futuro, mi ha detto: fino a 55 anni vivrai una vita a grama e non farai soldi. E allora gli ho detto: scusi, e dopo i 55 ci farai l'abitudine. È così.
2: Vi saluto io. Ciao.
3: Ma sì, ragazzi, ma va bene, le poesie sono belle, tutto quello che volete, ma volete mettere avere il pensiero per una persona e regalargli, che ne so, una coppa, un culatello, un salame di Varzi? Questi sono pensieri che si devono fare una persona. Ma vuoi mettere la differenza?
4: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino!

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Buongiorno combricolini, tutto bene, tutto a posto? Io preferisco la cugina del raviolo, la gnocca! Michele da Sondrio, buona giornata!
2: Ciao ragazzi, ma cosa vi fumate voi la mattina? Ciao!
3: Buongiorno ragazzi!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Qual è il calciatore che si mette i pantaloncini più velocemente? Messi. Ciao, Matteo da Milano.
2: Un boscaiolo entra in un negozio dove si vendono camicie. Mi dia una camicia da bosco. Che taglia? Taglio la legna.
3: Number one! Gli sgombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno combriccola, è un elicottero, grazie Gianluigi Brescia.
2: Un dino dice un altro dino, giochiamo a nascondaino? Dai no.
3: Sai cos'è un bullone? Un precipizio profondo profondo.
4: Gli scombriccolati del mattino. New truck, big

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, sai ascoltare, number one, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, dai, laghi, ciao!
2: Certo che ragazzi, per essere le 6 del mattino c'è in giro un assortimento via etere che metà basta. Oh vacca boia, che voglia che hanno il primo mattino.
3: Tra poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombriccolati del mattino.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: imbricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Sì, no, vabbè, ho capito. Allora, mi perdoni, i nostri ascoltatori sono gli scombricolati. Se l'hai tutta sta confidenza, a chi scombricolati? Ma mi ha capito, scombricolati. A me.
2: Ma buongiorno, scombricolati della mattina! Iniziamo bene la giornata, Mattia da Brescia.
3: Buongiorno, scombricolati. Lo sapete che secondo recenti studi il 68% del 22% non ha mai superato negli ultimi 3 mesi il 14% del 63%? Anche se ultimamente ho saputo che è in netto rialzo. Niente, volevo darvi questa comunicazione, probabilmente vi servirà per il resto della giornata, quindi vi auguro a tutti una buona continuazione, ciao!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Buongiorno, Sergio. Nonostante l'adrenalina, la battuta è sempre lì come prima. Complimenti, ciao.
2: Ma che storia triste, alzarsi alle 5, stamattina non è suonata, adesso corro all'impazzata. Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Io se dovessi scegliere un lavoro, vorrei un lavoro che mi potesse dare la possibilità di girare l'Italia e il mondo, qualsiasi esso sia. Shout out Max!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Mentre guido verso quel di Bellinzona, nella notte più scura, ascolto i messaggi degli scombricolati e penso che ora della fine mi sto scombricolando anch'io. Una buona giornata a tutti, Stefano da Como.
2: Buongiorno scombricolati, è ancora buio.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: Bricolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Con Radio Number One, all'alba vincerò, vincerò, vincerò.
2: Allora, io faccio sport al mattino prima di andare a lavorare. Allora, quando mi alzo, la prima cosa che faccio è un piegamento sulla tazza del gabinetto. Dopo vado in cucina per svuotare la lavastoviglie, visto che comunque la roba non è tutta in un posto. Prendo, metto via, prendo, metto via, prendo, metto via. Poi prendo le borracce, riempio borraccia, prendo borraccia, riempio borraccia, prendo borraccia, riempio borraccia, così, quattro borracce. Faccio un po' di colazione, poi porto giù il cane, ecco, lui cammina, io sto fermo. Quello è un po' di yoga. Buona giornata dal Max!

0: Sgombriccolati del mattino.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: altro che l'uso.
1: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
2: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Popolo degli scombricolati, buongiorno, ho bisogno di carica, vi prego, mi affido a voi. Un bacione grande grande, buona giornata.
3: Io sono un amante delle armi e ho deciso di replicare ai tempi con la mia First Shura, che è una mitragliatrice, ha una cadenza di almeno 5.000 parole all'ora, se va bene. Ma no, fortuna che mi sono comprato le cuffie antirumore. Ciao ragazzacci, grazie per la bella musica.
4: Tra poco un messaggio scombricolato che più scombricolato non si può.
5: Gli scombricolati del mattino.
6: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
7: Andiamo!
6: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
7: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
6: Squat.
7: Sì.
6: Plank.
7: Sì.
6: Flessioni. Uno, due,
7: uno, due, due,
6: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
8: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
9: Solo su Radio Number One.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
9: Tutta la musica che cerchi.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso: da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe; dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como, scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
3: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì ampiamente assolata al centro-nord, da segnalare solo dei fenomeni, dei temporali di calore principalmente nelle ore pomeridiane su Alpi, Prealpi e rilievi appenninici. Il caldo si farà sentire, i valori saranno più elevati tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 36-37 gradi all'ombra. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Scombricola, buongiorno dal mister Marcello. Figlia stufa scappa di casa, i genitori muoiono dal freddo. Un abbraccio, ciao belli.
2: Toc toc, buongiorno, scusate, c'è rume?
3: Scusatemi, ma sono allergico alle stronzate.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: altro che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Mamma mia, ragazzi, senti con la chitarra. Ah, ma che canzoni che mi fate sentire, ragazzi. Siete meravigliosi. Grazie. Ciao, Rossana, un bacio.
2: Buongiorno, qui all'ospedale. Senta, volevo dire al signor Pater Romano che abbiamo sempre la sua doggy bag dopo che abbiamo fatto l'asportazione dei vari organi. Cosa ne dobbiamo fare? L'ha dimenticata qua nel frigo?
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Bruno, Patrizio, amore mio, vieni qua sotto le coperte con me. Dai, c'è tutto caldo qui. Ci ho fatto anche la scorreggina per te. Ti amo tanto, Bonesio. Ti aspetto.
2: Buongiorno, anch'io devo mandare la canzoncina, non l'ho mai mandata.

0: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.

0: Matti del Mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Popolo di scombricolati, forza, andiamo che si comincia a lavorare anche stamattina. Dai che ce la faremo, buona giornata a tutti.
2: Che confusione sarà perché vi ascolto ogni mattina su Radio Number One. Buongiorno scombricolati, spingere!
3: Gli scombricolati del mattino!

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Primo giorno di pensione. Yuhu! Ora mi vado a vedere tutti i cantieri del mondo in aereo. Ciao a tutti.
2: Tanto vi ringrazio per avermi camuffato la voce. Purtroppo non è mai successo e non credo succederà mai, ma quanto vorrei baciare la mia osteopata. Ciao, anonimo da Los Angeles.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Scendiamo la radio, benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ciao ragazzacci, io invece ho la mia palestra alla mattina 6:30, come mi sveglio, due occhi nocciola che mi puntano e che incominciano a dire presto, presto che tardi, presto, presto che tardi, per cui mi vesto velocemente, prendo lo zaino con tutti gli attrezzi che servono e fuori nelle campagne con il biondo quadrupede raccogli la pallina, tira la pallina, raccogli la cacca. Ah no, quello non è da tirare. Ciao ragazzacci, Daniele da Carugate.
2: Buongiorno Scombriccola, buongiorno Scombriccolati e buon venerdì. Io ascolto Radio Numbers Ones perché quando l'ascolto c'è sempre il sole, va bene? Porca che giornata! Ciao a tutti, Omar D'Averzo!
0: Grazie per averci scombriccolato anche oggi. Dalle 5 alle 7 lunedì si riparte con la vostra energia e i vostri vocali geniali. Ciao!
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: È un po' di

0: inizia la combriccola su Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale, il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare l'accordo raggiunto con Teheran. Avevo una visione diversa, ma ho dato il mio ok. Il presidente americano ha accettato per debolezza le parole invece della guida suprema Khamenei. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Ucraina, Consiglio europeo unanime nel rinnovare le sanzioni alla Russia mentre salta l'iter di adesione accelerato per Kiev. Si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Presente anche Zelensky, che chiede missili e carburanti per continuare il conflitto e rivendica l'attacco alla Russia con 180 droni che hanno colpito una raffineria nella capitale. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, dice. Mondiali di calcio, il Canada vince 6-0 contro il Qatar, ma la festa viene rovinata dall'infortunio shock di Koné, trasportato in ospedale per una grave frattura alla gamba. 4-1 tra Svizzera e Bosnia, nel gruppo A aprono Cechia e Sudafrica con un 1-1. Il Messico passa di misura 1-0 sulla Corea del Sud ed è tutto a più tardi.

0: su Ala con Bricola. Buongiorno, buongiornissimo. Oggi è venerdì. Dai che venerdì. Buongiorno Sergio Sironi.
1: Buongiorno, buongiorno. Bene. Tu Manu come stai?
0: Molto bene, che bello essere solo noi due questa mattina.
1: Ma hai visto il Pat come si tiene? Come si è messo? Sì, la l'outfit di oggi.
2: Pantaloncino corto per la prima volta in stagione. Non ce l'ho fatta.
0: Quando si comincia? Si comincia il pantaloncino corto.
2: Sì, però magari sai, sei in un ambiente di lavoro, sei comunque a contatto con dei colleghi, magari il pantalone lungo. Adesso non c'è un dress code preciso, però.
0: Sei a Radio Number One, non sei al G7.
2: Sì, ho capito, però.
1: Secondo me il decoro è fondamentale.
2: Sì, però ragazzi, certo,
0: mai mostrare
2: caldo.
0: Il ginocchio.
1: Ma non si possono mostrare le ginocchia. È uno scandalo.
0: Fatti una foto alle ginocchia che le postiamo sui social di Radio Number One. Mettiamo su una bella foto porno così di venerdì. Allora, questa è la copricola di Radio Number One. Lo sginocchiato patromano Sergio Sironi.
1: Io sono
0: Emanuele Adriani.
1: Io sono Sergio Sironi. Tu?
0: Io normale. Vado a mettere il costume, arrivo.
1: Ok.

0: Scusate, io rido da sola perché stavo sentendo i messaggi dei nostri ascoltatori. E niente, buongiorno. Siamo partiti così questa mattina. La copricola di Radio Number One, ci sono i primi della classe. Cose turche.
1: Cose turche addirittura.
2: Data astrale 19 giugno 2026, ore 7:05. L'astronave della combriccola è partita e sono già arrivati i messaggi da un'altra galassia. Questi sono i primi della classe.
0: Sì, ma che bello! Cerchio,
1: l'Enterprise.
0: Ragazzi, iniziamo con i sogni erotici.
3: Io che bevo un bel caffettino e un biscottino, perché qui mi cala la palpebra dalle 5 che sono in piedi, mannaggia. Però dormo, come dormo e come sogno. Oh, che sogni. Ehi. Tutti, come si dice, censurati, non si possono dire. Ciao.
2: Ciao, censurati.
0: Sai che ho, a proposito, sai che ho così il sospetto che il protagonista di questi sogni erotici di questa nostra ascoltatrice sia tu, caro Sergio?
2: Povera, mi dispiace per lei.
0: Ti siamo vicini.
4: Scombricolati belli pipistrellini, siete voi, siete belli e siete carini. Ciao, qui il vostro amico Michingo Padano vi saluta con il cuore e con la mente. Dai, che venerdì! Segno di battaglia, ragazzi. Ciao scombricolini, vi voglio bene. No, non suona ragazzi. Ragazzi, non suona.
0: Il camion non suona, il clacson si è rotto.
4: Ancora avere dei camion antiquariati. Io non capisco. Ciao, vostro Michingo del cuore.
0: Niente, non suona il camion, no. Praticamente. No, si
2: farai
0: rotto
2: fari, farai fari.
0: Bravo, fai fare a quello davanti.
5: È venerdì.
0: Allora.
5: E domani non si lavora. Quasi quasi vado al bar e mi riempio come una pera. È venerdì. Ciao Max.
0: Ciao Max.
1: Secondo

0: temperatura di un cruscotto, ma di ieri 37 gradi e mezzo a Verona. Sì,
1: è febbre. È febbre, 37 e mezzo è febbre, lo diceva febbre, anche Troisi a Leonardo da Vinci. Sì, non sì, ce resta che piangere.
2: Sono tanti 37
0: e peggiorerà,
2: gradi.
0: Peggiorerà.
2: Ma, ecco, vabbè, bene, vabbè, vabbè. Beh, grazie, beh, grazie.
0: Prego, prego, prego. Ambasciatore okay. Non porta pena.
3: Ciao mitici, ciao Manu,
0: ciao.
3: Dai che siamo al fine settimana.
0: Dai.
3: Domani doppio turno. Mezzanotte 7, 16:23, ma poi domenica si parte per Evia, isoletta greca, per una settimana.
2: Che
3: bello. E vai!
1: Grandissimo.
2: Maledetti, cominciate ad andare in vacanza.
0: Di grigna i denti. Dai.
1: Che immagine sexy.
0: Altre ginocchia. Altre ginocchia, ragazzi.
2: Quale sarà il ginocchio più bello? Quello del nostro ascoltatore o quello di Pat Romano?
4: Volevate una foto del mio ginocchio?
5: Belli,
1: proprio bello,
0: Fateci vedere muscoloso. Le vostre ginocchia, su.
2: Dai. Ci sono delle foto delle ginocchia, dipende da come le fotografi, credo che ce l'abbiamo più o meno tutti, sembra che ci sia un bambino dentro imprigionato.
0: Ma cosa fatto...
2: non l'avete mai... adesso me la vado, sì, oh, guarda il ginocchio mia. Sembra che ci siano gli occhi e la bocca in cui...
1: oh mamma mia,
0: incredibile.
4: V di Venezia, E di Empoli, N di Napoli, E di Emilia Romagna, R di Roma, D di Domodossola, I di Imperia. Buongiorno Copricola, buongiorno Radio Number One. Dai che venerdì con la grinta è arrivato il weekend. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, missione compiuta. Alla prossima settimana. Ciao a tutti, un bacione. Guardaverso.
0: Siamo vivi, ce l'abbiamo fatta, dai.
2: Dammi una V, dammi una E, dammi una

0: Rihanna insieme a Jay-Z, che si chiama Umbrella. Si dice Umbrella, si scrive Umbrella, e ovviamente
1: quindi è milanese.
0: Umbrella, sì. le milanese. Ragazzi, siamo inondati da foto di ginocchia. Ma cosa è successo stamattina?
2: Che bello.
0: Allora, c'è foto di ginocchia, tranne il nostro amico Nico da Piacenza che ci manda la foto della faccia.
1: Non è il ginocchio, non no, è il no, bambino è del ginocchio.
2: Com'è la storia qui dei bambini che saltano fuori dalle ginocchia?
0: Allora, c'era un meme che girava sui social. Allora, io mi ricordo sicuramente il ginocchio di Elodie. E facevano le foto, lei era sul palco da sotto e sembrava che ci fosse la faccia di uno nel ginocchio. La faccia di un bambino impregnato nel ginocchio di Elodie.
2: La situazione sta precipitando.
0: Sì, adesso lo cerco, se volete ve lo faccio vedere. Vorrei farlo vedere anche ai nostri ascoltatori, ma c'è un piccolo dettaglio, siamo alla radio.
1: Vabbè, lo mettiamo in sovrimpressione.
0: Ma certo, giustamente, vi comparirà sullo schermo dell'autoradio. Allora, c'è un nostro amico di Peschiera che ci manda la foto del cruscotto 41 grani.
2: Ma ieri questo, non penso stamattina.
1: Però l'ha mandata alle 7.12.
2: Ho capito, però 41 gradi alle 7.12, cos'è? Arriva a 55 a mezzogiorno.
0: Cioè, il mondo è pieno di gente che fotografa i cruscotti, cioè nel senso...
2: Cruscotti e ginocchia, vanno alla grande, vanno via come il pane stamattina.
0: Renzo da Mantova ci manda la foto del suo ginocchio. Ma che bel ginocchio!
2: Guarda che bambino che salta fuori anche lì!
0: Che bel ginocchio!
3: Ragazzacci, buongiorno! Ciao qua, Sergio! Ciao Manu! Cara mio Pat, anch'io questa settimana sono dovuto scendere a patti con i Bermuda.
2: Ragazzi.
3: Anch'io non è che sia un amante dei pantaloni corti, dei pantaloncini corti, ma purtroppo ho ceduto anch'io. Ciao ragazzacci, un abbraccio.
2: Ciao.
3: Che caldo. 25 gradi, ore 7 nelle pianure dell'Odigiano. 7.08.
0: Chi se ne
1: ma
0: frega,
1: non saranno cioè... mai 41 e mezzo che arrivano dall'altra parte.
0: Peschiera del Garda, a Milano, 25 gradi.
4: Ciao scombriconini, sono Mirko. Faccio io per il vichingo. PS, buon venerdì.
0: Buon venerdì anche a te.
5: La combriccola. La combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One
6: l'estate 2026
5: è più calda che mai.
7: Con Radio Number One
6: ascoltaci,
5: gioca e vivi

0: Accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
7: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna l'Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!
8: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Rieccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Partiamo dalla A36 dalla Pedemontana, autostrada Pedemontana Lombarda. Segnalato un ostacolo con rallentamenti tra Cislago e il bivio per la 9 direzione A9. Quindi massima attenzione in quel tratto. Per quanto riguarda il resto del panorama autostradale, segnaliamo delle code sulla 8, la Milano-Varese verso Varese, in particolare per lavori tra l'aeroporto di Malpensa e Legnano. Poi ci sono delle code sulla 4, in particolare sulla rampa di accesso a Sesto San Giovanni via Lezzara, code anche sulla A4 tra Dalmine e Trezzo sull'Adda. Sulla 10 la Genova Ventimiglia, rallentamenti tra Varazze e Arenzano verso Genova, e sulla 7 la Milano-Genova ci sono dei rallentamenti tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo sulla A12 la Roma Civitavecchia in direzione Aurelia un veicolo in fiamme tra Cerveteri e Ladispoli, e poi dei rallentamenti tra Santa Severa e Santa Marinella che sta causando appunto delle code. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: tattici nucleari ci hanno regalato una bella canzone per l'estate 2026. Si chiama Sorry, scusa, lo siento, su Radio Number One, il momento del focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, parliamo di questo accordo, di questo memorandum che ha già avuto una firma digitale a distanza.

0: della nazione iraniana, del fronte della resistenza, ho dato la mia autorizzazione a fare questa firma digitale del memorandum. Khamenei ha poi aggiunto che, secondo lui, Donald Trump avrebbe accettato l'accordo per necessità e perché è in grande difficoltà, e che ha fatto ricorso, Trump, secondo Khamenei, a ogni tipo di leva per raggiungere questo risultato. In un'intervista, il presidente francese Macron ha detto di non credere che la guerra tra Stati Uniti e Iran sia completamente finita. È solo entrata, e aggiunge lui, in una nuova fase di cooperazione e di dialogo. Intanto ci vorranno diverse settimane per smaltire quello che è l'arretrato di navi lì nello stretto di Hormuz. C'è un ingorgo pazzesco, un ingorgo causato da 4 mesi di guerra, ingorgo marittimo. Tra l'altro ci sono delle navi impossibilitate o non disposte ad attraversarlo che creano ulteriori problemi. Parliamo anche di questa ondata di caldo, ne abbiamo accennato proprio inizio programma. Una buona parte dell'Europa e non solo l'Italia è alle prese con questa ondata di caldo eccezionale, tutta colpa del Niño, che non è il Niño quello delle ginocchia che dicevamo prima, è una corrente molto molto calda che sta attraversando in modo longitudinale l'oceano Atlantico. Una massa d'aria rovente proveniente dal Nord Africa in questo momento sta portando temperature fino a 45 gradi in Spagna e Portogallo, 40 in Francia e anche nel nostro bel paese, oltre 35 in Germania, meno caldo torrido ma più afa invece, perché lì c'è un livello di umidità molto più alto, in Inghilterra. A Londra si potranno toccare ad esempio i 32 gradi, ma ripeto, con un'afa a tratti insopportabile. A preoccupare poi ci sono anche le cosiddette notti tropicali, con temperature che in molte aree non scenderanno sotto i 22-24 gradi. A Versailles sono diventate virali le immagini che mostrano i turisti alla disperata ricerca di un riparo dal sole, mentre in Slovacchia la siccità ha costretto gli agricoltori ad anticipare i raccolti. Tra i simboli colpiti, e poi mi taccio, dal clima estremo, c'è anche la leggendaria quercia di Robin Hood nella foresta di Sherwood. Dopo oltre 1000 anni, secondo gli esperti, non avrebbe più prodotto foglie e potrebbe essere morta la quercia di Sherwood. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: questa è una canzone che i The Script hanno voluto dedicare a noi, noi della combriccola, gli scombriccolati e noi tre. Si chiama Super Heroes perché noi siamo dei super heroes, va bene, dei supereroi.
1: E dopo questa cosa che hai detto deve succedere una cosa incredibile.
0: Cosa succede?
2: Il domandons.
0: Volevo dire una cosa. Allora, siccome mi stanno dando della pazza i nostri ascoltatori stamattina per la storia del bambino imprigionato nelle ginocchia, allora ho trovato una fotografia di un bambino imprigionato nelle ginocchia di una tipa. L'ho postata sui social, l'ho messa nelle mie storie di Instagram. Okay. Andatela a vedere così capirete che non sono pazza. Cioè, esatto. Ci sono dei bambini imprigionati.
2: Ci sono, ci sia come no, ma tutti noi abbiamo dei bambini imprigionati.
1: Sì, sì, io ne ho uno che scricchio.
2: Sì, sì, figurati. Allora, ragazzi, il domandone che dir si voglia, quale lavoro fareste per una settimana tanto per provare?
0: Sì,
2: ogni tanto bisogna cambiare. Voglio fare quel lavoro lì, lo voglio sperimentare.
0: Per una settimana per vedere cosa si prova.
1: Sì.
0: Cosa si prova? La cantante.
1: La ballerina.
0: Mi sarebbe sempre piaciuto tanto fare la ballerina, ma sono scordinatissima. Quindi, ma posso essere anche ballerina coordinata o mi tengo le mie caratteristiche?
2: No, va bene, cerchi di coordinarti.
1: Ti devi arrangiare.
0: Ti devo arrangiare.
1: Io da piccolo dicevo, ma perché le fanno stare sulle punte? Perché non le prendono più alte?
0: È giusto, è un'ottima considerazione, un'ottima considerazione. Sì, vorrei tanto tanto fare la ballerina, sì. Bello. Per una settimana la ballerina.
1: Ma scusami, di danza classica o danza moderna?
0: Fa niente, basta muoversi.
1: Basta
2: muovere le ginocchia, vabbè,
0: basta
2: con i bambini
0: muovere le
2: dentro.
0: Ginocchia.
2: Provare l'ebbrezza del pilota o di Formula 1 o addirittura del pilota di moto.
0: Non di aerei.
2: No, preferisco rimanere coi piedi per terra, sai, sono un po' le vertigini.
1: Almeno c'è un posto dove andare a sbattere.
2: Eccoli, grazie.
0: Scusate, è già arrivato uno di un nostro ascoltatore che scrive, che si chiama Ferruccio, il ginecologo.
1: Io il professionista del curling.
2: Ah, certo.
0: Del curling.
2: Con lo spazzettone.
1: Però quello con lo spazzettone.
0: Tu cosa fai? Fai quello che spazzola, non quello che spinge la teiera.
1: No, non ce la faccio, figurati.
0: Va bene. 393 444 0444. Molti nostri ascoltatori vorrebbero fare i ginecologi, lo sappiamo, l'abbiamo

0: Boy con Colit per la serie Gente Matta e Dove Trovarla. Sono tutti qui che ascoltano la combricola di Radio Number One. Stanno arrivando delle cose, ragazzi, delle cose. Ma parliamo di vacanze. Vivi la Calabria con i grandi viaggi, con collegamenti diretti e trasferimenti inclusi per raggiungere un mare sorprendente al Club Vacanze Le Castella. Relax, sport, divertimento e tutta l'energia dell'estate da condividere ogni giorno. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La combriccola
2: di Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto allaccia la libertà!
17: Attenzione, grande promo da Teddy!
18: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
22: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
24: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Ligabue 1990, 36 anni sta 36 canzone. Anni. Stavamo dicendo con Sergio Sironi, 36 anni, potrebbe essere tranquillamente uscita ieri. Incredibile come attuale anche a livello di suoni, no?
1: Sì, è vero.
0: Assolutamente. Potrebbe essere una canzone nuova. Bravo, Ligabue, bravo!
2: Quale lavoro fareste per una settimana, tanto per provare?
0: Prova a provare. C'è una nostra ascoltatrice che farebbe bambolina e barracuda praticamente. Sì, è proprio in tema con la canzone.
3: Buongiorno ragazzi, per una settimana, ma anche per un mese, anche per un anno, proverei a fare la mistress. Oh, che bello. Fare del male agli uomini, farli diventare i miei schiavetti, fargli pulire casa mia. Bellissimo. Ed essere pagata.
2: Certo, pagata. Profumatamente. Mistress.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Però sappi che li fai contenti. Quindi uno svantaggio c'è comunque.
0: Ma non è che uno voglia, per carità, che uno voglia fargli del male, cioè no. Li fa solo contenti.
1: Allora ci sono un sadico e un masochista che si incontrano nella notte di Londra. C'è la nebbia, sì. Il sadico guarda il masochista, capisce, e il masochista capisce, guarda il sadico e gli dice: "Fammi male", e quell'altro: "No".
0: Vabbè,
1: la cattiveria bello. Delle cattiverie.
0: La cattiveria delle cattiverie.
4: Vabbè, io dopo più di 20 anni di pratica cantato, vorrei fare lo speaker per una settimana a Radio Number One. Primo,
2: per stare
4: vicino. No. Secondo, per vedere se l'allievo ha superato il maestro in quanto a pirlologia. Vedere se ho superato. A toccare con mano per vedere se ho superato il mio maestro Sergio Sironi.
1: Te lo do io del pirla subito. Superato.
0: È uno scontro tra titani quando si parla di pirlologia, ragazzi. È un casino.
5: Allora io vorrei fare lo stradino, l'operatore comunale. Così vado a tagliare l'erba sulle rotonde e lungo le rive delle strade. Perché non si vede neanche dove si va. Mi piacerebbe provare, così io provo una certa soddisfazione nel vedere dove vado.
6: Io. Il lavoro del miliardario.
0: Bravo.
1: Ma solo per una settimana. Vabbè, la passi a fare bonifici.
0: Esattamente, ti metti a posto per il resto dell'anno.
6: Con Bricoli sono Auro. Io vorrei guidare la papa mobile, avere sul papa dietro e andare via 200 all'ora. Ciao!
2: Con la papa mobile 200 all'ora?
1: Sì.
2: Con leone dietro!
1: Con leone dietro e si gira e fa: "Oh mamma, il leone! Via! Un leone! Dobbiamo scappare!
2: Un leone!" Mamma mia,
0: ma che ridere, ma che fantasia che avete, cari ascoltatori di Radio Number One. Allora, vi diamo la possibilità di fare un lavoro che avete sempre sognato di fare, o così che vi ha sempre incuriosito per una settimanella. Vogliamo sapere da voi al 393 4440444 che lavoro sarebbe questo qua. Quello della mistress, comunque, sai che mi ha

0: Dracula! Il pezzo di Tame Impala per chiudere questa prima ora della combriccola.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
3: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
4: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
10: Liberi di viaggiare!
11: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
12: Buongiorno, buongiorno. Scombriccolati che non siete altro. Sono le 8 in punto, Radio Number One.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
16: E te lo dice Antonino.
18: Radio Number One Notizie.
19: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sì, unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca, le parole di Zelensky. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
20: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky, conclusioni del summit approvata all'unanimità come non accadeva da 18 mesi. I 27 stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa.
19: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale, il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. settimane. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica, lo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata, la Svizzera ha vinto 4-1 sulla Bosnia. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
14: 6-0, goleada e primo posto nel girone. A Vancouver, però, la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismael Coné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Coné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia, con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due, vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e sedicesimi raggiunti.
19: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
21: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
22: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
23: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
24: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
25: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: mi piace tanto questa canzone di Carol J con Manu Chao, si chiama Viajando per il mondo. Cita l'Italia un paio di volte, la Torre di Pisa e mangiare la pizza, tra l'altro, se ci fate caso, sì, nel testo della canzone ci sono queste due cose proprio nostre. Sono le 8:08 minuti, vamo!
1: Quale lavoro fareste per una settimana tanto per provarne un altro, il gusto di provare un nuovo lavoro?
0: Arrivano cose veramente molto strane, sono strani i nostri ascoltatori. Strani.
2: Ciao Combriccola, sono Nico di Piacenza. Io guarda, il mio desiderio l'ho già espresso in un altro sondaggio simile, sì, sempre fatto da voi. Era guidare nei rally, fare il pilota di rally, ma negli anni 90, quando c'erano le vecchie auto, i Deltoni, il Lancia Delta, oppure anche prima, quando c'era la Stratos, o magari guidare nel DTM l'Alfa Romeo insieme a Nicola Larini.
0: Ve li ricordate voi?
2: Si chiama il fratello della Nannini, Alessandro Nannini. Mi sarebbe piaciuto quello. Mi dà, oppure un'altra cosa, correre la TT Racer.
0: Hai capito?
2: E avere questa follia e la gioventù e i mezzi per poterlo fare. Ciao ragazzi, grandissimi.
0: Ciao Nico.
1: Beh, anche la Parigi Dakar la poteva inserire.
3: No, perché c'è troppa polvere.
1: Troppo deserto, va bene, ok.
0: A proposito di piloti, anche Davide da Brescia, a me piacerebbe fare il pilota di aerei perché mi ha sempre appassionato.
3: Bello.
0: Hai capito?
4: Buongiorno. Ma io vorrei provare a fare il pensionato per una settimana.
0: Non sarebbe
4: così, con le braccette incrociate dietro la schiena, fare l'umarello,
3: sì,
4: a guardare nei cantieri invece che essere dentro il cantiere a crogiolare questo sole assurdo.
0: Sole azzurro?
3: Assurdo.
0: Sole azzurro.
3: Mi tocca fare dei lavori che non mi piacciono.
0: Oh, guarda, che tristezza. Invece c'è Giovanni da Bergamo che vorrebbe fare il prete.
5: Buongiorno scombricolati. Io per una settimana e anche per un po' di più, come diceva l'ascoltatrice di prima, farei l'animatore turistico. Perché? Ma perché è una cosa che ho sempre sognato di fare. Purtroppo faccio l'assistente alla poltrona, è tutt'altra cosa. Però l'animatore turistico farei un casino. Vabbè, è solo un sogno. Un bacio dalla vostra Fabiana. Ciao
1: Fabio.
6: Buongiorno Combriccola. Avevo pensato al doppiatore, una figura artistica che mi incuriosisce molto. Poi Pat parla di guidare una macchina da Formula 1 e allora concedetemi la doppietta, dice Federico.
1: Facciamo la doppietta, Federico.
0: Ma certo Federico, te la concediamo. Fai pure la tua doppietta.
6: Chi se ci riesce ancora. Vabbè, no, niente.
0: Cosa arriva, raga? Alzate il volume e concedetevi pure questo momento di tamarria profonda, Ragga Bone Man su Number One Human.

0: me.
1: Oh, come mi piace questa canzone! Grazie, grazie, grazie per avercela riproposta. È una decina d'anni a questo pezzo, Human di Reggae Bomb Man su Radio Number One.
2: Torniamo a domandone: quale lavoro fareste per una settimana, tanto per provare?
1: Sì, ce ne sono tanti, tutti molto strani. Sentiamo.
3: Ma una cosa che dico sempre anche ai miei colleghi quando li vedo passare dalla finestra è che mi piacerebbe provare a guidare quei macchinini lì che usano i postini di centro alle città a portarla posta, perché sono affascinata da tutte queste macchinette, non lo so, mi piacciono, e mi piacerebbe fare una settimana a portarla posta in giro guidando quella macchinina lì. Però avrò qualche problema forse, però mi piacerebbe. Ma ciao, Terry da Brescia.
1: Ciao Terry, ma che macchinine hanno i postini? Qua vanno a piedi.
4: Sembrano degli apini, ma fatti in un'altra maniera, oppure con la tre ruote, che ha due ruote.
2: Ma sono macchinine elettriche.
4: Sì.
2: Per poter hanno un bagagliaio capiente per mettere dentro i vari plichi.
4: Le pizze.
2: Sì.
1: Le pizze.
4: Anche le pizze. Okay.
1: Le pizze.
2: No, le pizze.
5: Vabbè, ragazzi. Io di cognome faccio Lecchi.
1: Perciò,
5: che lavoro potrei fare come alternativo al mio? Allora, sono due. O potrei fare la spugna imposta per incollare francobolli, oppure l'attore porno nella categoria preliminari. Vedete un po' voi.
1: La spugna imposta.
4: La spugna imposta, di più non si può.
2: Ho capito, però i francobolli chi li attacca più?
1: È vero, se spedisci la pizza, come diceva Sergio Sironi, ci vuole un francobolli. Il pescatore di granchi reali in Alaska, Alex da Piacenza, che fantasia, ammazzalo però.
6: Ma buongiorno scombriccolati, sono Gio di Ponte di Legno.
1: Già.
6: Vado al lavoro e vi ascolto sempre e vi dico che a me piacerebbe fare per un periodo, o meglio mi sarebbe piaciuto fare, la pop star.
1: La pop star? Non è male, si guadagna bene. Qualcuno lo legge?
4: Io vorrei essere quel ragazzo che alza la macchina in Formula 1 almeno un weekend. Quel ragazzo lì lavora effettivamente 8 minuti all'anno, il lavoro più bello del mondo.
1: Esatto, 8 minuti, ti pagano bene, via, finito, andare. Vorrei essere Peggy Goo invece. È una delle DJ più famose, più amate del mondo e anche tra le meno simpatiche, diciamo. L'ascoltiamo con Na Na Na su Radio Number One.

0: questa è Radio Number One, sono le 8:20.
1: La combriccola di Radio Number One. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
2: Music Searcher.
3: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Radio Number One. Viabilità.
11: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. C'è traffico intenso e rallentamenti per quanto riguarda la rete autostradale del Nord Italia, in particolare attorno ai grandi centri urbani. Milano, con rallentamenti che ci sono sulle varie tangenziali, la nord, la est, la ovest. Abbiamo poi rallentamenti sulla 4 nel tratto compreso tra Dalmine e Capriate, direzione Milano. Altri rallentamenti al nodo di Pero, sempre sulla 4, direzione Torino. Rallentamenti anche sull'autostrada 1, la Milano-Bologna, tra allacciamento tangenziale ovest e San Giuliano. Poi sulla 7, la Milano-Genova, ci sono code tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia, anche per lavori in corso. Altre code le troviamo sulla 21, la Torino-Brescia, all'altezza dello svincolo di Asti Est, direzione Torino. Per quanto riguarda invece Roma e dintorni, segnaliamo rallentamenti a un veicolo fermo sulla 24, la Roma-Teramo, all'altezza di Vicovaro Mandela e Castel Madama. Bisogna procedere con cautela. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
12: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: di tanti fan l'hanno spostata al Lazzaretto di Bergamo, sì.
1: Esattamente, il 14 di luglio. Ci vediamo lì. Adesso c'è il Focus.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Uno dei primi effetti dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, che peraltro ha visto rinviato l'inizio dei colloqui in Svizzera, e evidentemente qualche problemino nel frattempo è di nuovo sorto, è stata la riapertura del famigerato stretto di Hormuz e il conseguente calo del petrolio Brent, arrivato sotto la soglia psicologica degli $80 al barile, valore ben lontano dagli oltre $110 di maggio. Per i consumatori questo dovrebbe voler dire un calo importante del prezzo della benzina, dei carburanti, ma la realtà, secondo Federconsumatori, è ben diversa. Dopo gli annunci rassicuranti sulla riapertura dello stretto di Hormuz, se da un lato le quotazioni del petrolio si sono riassestate lentamente su livelli più bassi, dice Federconsumatori, così non sta accadendo invece per la benzina, che ancora segna prezzi alla pompa alti o comunque non in linea con quelli che sono i ribassi del petrolio. È la solita vecchia storia, aggiungiamo noi, quella che viene denominata la cosiddetta doppia velocità dei prezzi. E a rimetterci, indovinate un po', sono sempre i consumatori, in questo caso gli automobilisti. E vabbè, funziona così. Parliamo anche di esame di maturità, perché dopo la prima prova di italiano di ieri, la maturità 2026 prosegue questa mattina alle 8.30, proprio in questo momento, sono le 8.30 e 55 secondi, con la seconda prova scritta. Le tracce specifiche per ogni indirizzo riguardano le materie caratterizzanti, sono state selezionate dal Ministero e rese note a fine gennaio. Queste alcune delle discipline della prova. Allora, latino per quanto riguarda il liceo classico, matematica al liceo scientifico, scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, quelli insomma di indirizzo amministrazione, finanze e marketing, discipline turistiche aziendali per gli istituti tecnici del settore economico con indirizzo turismo, progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo ambiente e territorio. La durata delle prove varierà a seconda proprio dell'indirizzo. 4 ore ad esempio per il classico, 6 ore lo scientifico, 18 ore distribuite però su 3 giorni per quanto riguarda l'artistico. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: quella tra Elton John e Dua Lipa di qualche anno fa, 2021, con il remix di Now Cold Heart, il titolo della canzone che abbiamo ascoltato. Ma torniamo a noi, alla combricola di Radio Number One. Oh, allora, Menegardi, buongiorno.
1: Allora, con grande dolore devo dirvi la verità che ho sentito una fitta al cuore.
0: Perché? Cos'è successo?
1: Perché tra i lavori da voler provare da fare per una settimana nessuno ha citato il Melegari.
2: E beh, ha ragione.
1: L'allevatore.
0: Ragione. Il fattore.
1: Il fattore. E devo dire la verità, hanno già capito il perché. Vi faccio un esempio banalissimo. In questi giorni sono aumentate le temperature.
0: Certo.
1: Gli animali hanno fatto assemblea e vogliono un impianto centralizzato di raffrescamento. Mi ho messo il condizionatore dappertutto. Però va regolato così, va regolato cosa. Le mucche, per esempio, la vogliono a 18 gradi. Mi dice, col caldo che fa, anziché il latte, facciamo le mozzarelle.
0: Giusto.
1: E farle passare dalle ciucce non è tanto facile, insomma, diciamo la verità.
0: Oh, famose ciucce,
1: il maiale, beh. Il maiale la vuole la temperatura a 96 gradi.
2: Ma no, dai.
1: Sì, perché lui dice, tanto già sudo di mio, mi metto un limone in bocca, il prezzemolo sì, tutto intorno e così mi preparo il mio destino. Le pecore, la vogliono a 5 gradi.
2: Cioè, praticamente perché, il gelo.
1: Esatto, perché c'hanno la lana, dice così ce l'abbiamo a fare, altrimenti, ragione, insomma, la vogliono così. Ma quello che mi fa più impazzire di tutti è il toro.
2: Aia.
1: Prende il telecomando, lo mette a 17 gradi e poi dice: ora vediamo chi ha il coraggio di cambiare la temperatura.
0: Ah, oh, che vitaccia, che vitaccia. In quella fattoria se ne vedono di tutti i colori.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia su Radio Number One e nella combriccola di Radio Number One. Io per chiudere l'argomento, che lavoro vorresti fare per una settimana, sentirei lui.
1: Il guardiano del faro, vorrei fare per tutta la vita il guardiano del faro.
0: Ecco.
1: E non vedere più gli esseri umani.
0: Basta, via, via, così ti vogliamo, così
2: violento.
0: Ti vogliamo.
3: Number One! La combriccola di Radio Number One.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
18: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
19: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: canzonone, mamma mia, la grande canzone di Radio Number One 1985. Erano i Dire Straits con Money for Nothing. Ho una curiosità proprio sull'incipit di questa canzone, che noi però non abbiamo ascoltato perché ovviamente è editata, no? Nel senso, parte direttamente dalla chitarra.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah! Ecco, per cui, yeah, yeah! Per cui prima di partire con la descrizione di questo incipit, che è abbastanza curiosa, ve lo farei sentire se siete d'accordo.
2: Yes. Sentiamo.
0: Non so se si è capito, però dice I want my MTV, questo correttino, diciamo, e poi parte la canzone. E nel video ovviamente si sente nella versione originale. Allora, questo incipit, I want my MTV, nacque quasi per caso. Mark Knopfler si trovava a registrare appunto questa canzone sull'isola di Montserrat e pensò che quella frase usata appunto in una campagna pubblicitaria di MTV sarebbe stata perfetta per iniziare questa canzone se cantata da Sting. Combinazione vuole che Sting si trovasse in vacanza proprio sull'isola di Montserrat e quindi lo chiamarono e lui arrivò in studio ancora in abiti da mare e registrò sul momento questa celebre introduzione. Quella vocina che avete sentito la canta Sting. Basta, e questa era la curiosità che volevo raccontarvi sulla grande canzone di Radio Number One.
2: Ma praticamente ci ha svelato un mistero.
0: Insomma, più o meno.

0: favela.
1: Favela.
0: Dice, è un favela. Dice favela. Proprio,
1: anche quando dice voglio una caramella.
0: Voglio una caramella. Sì, esatto. Sì. Allora, Patrizio.
2: Sì.
0: Patrizio, c'è un messaggio per te, lo vuoi sentire?
2: Sentiamolo.
0: Monello.
2: Monello.
3: Bru. Bru.
2: Buongiorno. Bru.
3: Pronto, Patrizio, amore mio. Oggi non ho niente da dirti, però volevo darti un bacione. Dai, mettili là fra cuore. Monello sbaciucchioso.
0: Monello sbaciucchioso.
1: Sbaciucchioso, è veramente terribile questa
0: ogni
1: cosa.
0: Ogni giorno è un Monello diverso, Patrizio.
2: Sono rimaste incollate le labbra, però.
1: Ma non è russo, è brasiliano.
2: Però non riesco a parlare. Non, che
0: non lo so perché gli è uscito questo accento.
2: Ma no, me lo sono le labbra.
1: Zitto pagliaccio.

0: chissà come gli è venuta l'idea a Ears and Ears di inserire l'urlo di Tarzan in questa canzone che si chiama King. Me lo sono sempre domandato, ma ho provato anche a cercare, non c'è.
1: Probabilmente uno dei tecnici in quelle porte lì, sai che sono molto sofisticate, sì, gli è rimasta incastrata una mano
0: qualcosa e l'hanno registrato in tempo reale. È molto probabile. Questa è la combriccola di Radio Number One che torna tra poco.
2: La combriccola, quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Siete su Radio Number One, state ascoltando la Combriccola. Sono le 9 in punto, buongiorno.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati previsti per oggi in Svizzera sono stati rinviati. La conferma arriva da fonti del governo di Berna. Già ieri la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente USA Vance non si sarebbe recato nella Confederazione Elvetica per avviare i colloqui dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La loro è stata una resa totale. Il mio potere non ha limiti, è tornato a rivendicare Donald Trump. Arrivano anche le prime parole della guida suprema iraniana Mojtabah Khamenei. Avevo una visione diversa. Ma ho dato la mia autorizzazione, scrive in un messaggio rilanciato dai media di Teheran. Trump ha accettato per disperazione. Intanto non c'è traccia di tregua in Libano, almeno 15 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno confermato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. Il dossier Ucraina ha dominato il Consiglio europeo che si è aperto ieri sera a Bruxelles, presente anche Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da un anno e mezzo. I 27 hanno concordato nel rinnovare le sanzioni alla Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino, divisioni tra gli stati membri sul futuro bilancio europeo. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari stanno intensificando le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe a Sara, la più piccola. La scoperta è avvenuta in un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove le ragazze vivevano. Proseguono anche le indagini sui 3 cellulari in uso alle due sorelle, così come si stanno analizzando i filmati delle centinaia di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Rayer Venezia, gara 4 finisce 86-72 per i Meneghini, che chiudono la serie finale sul 3-1. La squadra di coach Poeta, subentrato a novembre ad Ettore Messina, centra così il triplete dopo aver vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: allegria per iniziare questa terza ed ultima ora della combriccola di oggi. Alex Warren con Passenger, e per continuare su questo mood c'è l'edicola di Pat.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ebbene sì, come ogni venerdì torniamo a giocare con l'edicola di Pat, con queste tre notizie che andremo a leggere tra poco. Ricordo anche il numero per poter interagire: 393-444-0444. La persona più veloce con la risposta ovviamente corretta al termine della lettura di tutte e tre le notizie avrà non un regalo, un super regalo. C'è gente che si accapiglia per avere questo regalo.
3: Si accapigliano perché sono due libri, uno è sempre lo stesso, Vai a fare il guru, ovvero una raccolta inedita dei guru di tutta la radio che abbiamo trasmesso, e l'altro per questa volta si chiama Le case in una casa, ovvero quello che c'è in una casa ma non le cose semplicemente, chi siamo mentre le attraversiamo. È una cosa un po'
0: le cose della casa.
2: Le cose, una sorta di matrioska che dentro la casa scopre altre case. Va bene. Allora, ragazzi, inizio io con quella che ovviamente è la notizia vera.
3: No.
2: Salva a mani nude uno squalo bianco di 3 metri con un amo in bocca. Sta facendo il giro del mondo l'impresa di Elliot Sudall, questo pescatore statunitense del famoso famigerato Massachusetts, che a mani nude e senza particolari strumenti ha salvato da morte certa uno squalo bianco, liberandolo a riva da questo grande amo e riportandolo in acqua. Voglio ricordare che gli squali bianchi sono in via d'estinzione e quindi bisogna trattarli bene, anche se poi sono feroci, però.
4: Ma se l'hai mangiato poi lo squalo?
2: No, è andata bene, perché la notizia ovviamente è vera. No, è andato tutto bene.
3: No.
4: Meno male. Sinner e Alcaraz, questa è la notizia quella giusta, riprodotti con i mattoncini della Lego. L'organizzazione di Wimbledon, in vista della 125esima edizione del prestigioso torneo di tennis, ha commissionato 2 riproduzioni a grandezza naturale fatte interamente con i celebri mattoncini Lego di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Si tratta di un omaggio ai 2 giocatori attualmente più forti al mondo. Le riproduzioni saranno collocate all'esterno del campo centrale. Questa è quella vera.
3: Questa è quella vera. Giornata delle spiagge marine, verranno realizzati oltre 10.000 castelli di sabbia. Domani si celebra la giornata internazionale per preservare le spiagge marine. L'Unione Europea ha organizzato lungo alcuni tratti di costa di Portogallo, Spagna, Francia, Italia e Malta delle manifestazioni di sensibilizzazione nelle quali verranno anche realizzati oltre 10.000 castelli di sabbia di tutte le dimensioni.
2: Ma allora qual è sta notizia vera? Salva mani nude uno squalo bianco di 3 metri con un amo in bocca, la notizia di Pat, Sinner e Alcaraz riprodotti con i mattoncini della Lego, la notizia della mano, oppure la notizia di Sergione, giornata delle spiagge marine, verranno realizzati oltre 10.000 castelli di sabbia. 393-444-0444.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, 2 notizie false, una vera da indovinare.

0: si chiama così questa canzone di Cesare Cremonini. Le 9:13 scopriamo chi è stato il più furbo.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ebbene sì, le ricordiamo velocemente. La notizia di Pat: salva mani nude uno squalo bianco di 3 metri con un amo in bocca. La notizia della mano: Sinner Alcaraz riprodotti a Wimbledon con i mattoncini della Lego. E poi la notizia di Sergione: giornata delle spiagge marine, verranno realizzati oltre 10.000 castelli di sabbia nella giornata di domani. Allora, adesso scopriamo
0: qual è la notizia. Come al solito l'ho sbagliata anche questa.
3: Anch'io.
2: Scopriamo la notizia vera attraverso colui che è stato il più veloce a indicare la notizia esatta, ovvero Stefano Di Saronno. Ciao Stefano.
3: Ciao.
4: Ciao.
2: Ciao, ciao Stefano.
0: Stefano, abbassa la radio, abbassala, per favore.
3: Abbassala, per favore.
0: Si sente l'eco, eco, eco, eco.
2: Riproviamo, ci
4: senti? Mi allontano perché non funziona il telecomando.
0: L'ha spaccata in mille pezzi.
3: L'ha buttata dalla finestra.
4: Sentite bene adesso?
2: Noi ci sentiamo abbastanza bene, sì. Allora, okay, qual è la notizia vera innanzitutto, Stefano?
4: È quella dello squalo bianco.
2: Incredibile. Bravo. C'è questo video virale di quest'uomo, questo pescatore del Maccia Ciuccia Ciuccia, che prende lo squalo bianco per la pinna.
3: Per la pinna.
2: E gli toglie sto amo e poi lo libera. No, io avrei non paura, terrore.
0: E beh, gli ha detto bene, perché quelli lì sono mica tanto gentili.
3: Stefano, tu quanti ne hai presi di squalo per la pinna?
4: Io tutti i weekend li prendo per la pinna di squalo.
2: Ovviamente. Allora, caro Stefano, devi sapere che Sergio, oltre a condurre in radio, a fare il comico, l'imitatore, ora si diletta anche a fare lo scrittore di libri. Vabbè. E ha in regalo due splendide pubblicazioni proprio di Sergio Sironi.
3: Eccolo qua, uno si chiama Vai a fare il guru, che non è un insulto ma è una raccolta, e l'altro Le case in una casa, è un libro un po' più articolato. Spero che ti piacciano. Ah, tra l'altro mi faccio ancora un po' di pubblicità.
4: Leggerò con molta attenzione.
3: Bravo, bravo, bravo. Per chi non riesce ad accattarselo, li trovate su Amazon, certo, mi raccomando, cercate Sergio Sironi, saltano fuori.
2: Hai finito?
3: Sì, ho finito.
2: Va bene, ciao Stefano, un abbraccio.
3: Ciao,
0: ciao, vai a fare il culo.
3: Ciao, ciao.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: canzone, il pezzo dei Disclosure di qualche anno fa, She's Gone Dance On. Come sono felice quando la ripassiamo qui su Radio Number One. A tra poco.
1: La combriccola
2: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
4: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
4: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
1: Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Radio Number One Meteo.
9: Sì, beata te. Ma no, perché tu sei lì alle Canarie e stai godendo di un clima comunque, come dire, sereno,
10: meno canicola, diciamo.
9: Meno canicola, sereno, rassicurante, meno caldo,
11: diciamo,
9: rispetto a quello,
11: diciamo che Canaria da
9: sì,
11: noi
9: è piccola canicolina, è il canicolone, è il canicolone, vabbè.
10: Chihuahua contro Rottweiler.
9: È vero, è brava. Allora andiamo verso questo weekend africano, perlomeno alle nostre latitudini, con picchi anche di 38 gradi e più, in qualche caso anche addirittura di 40 gradi. Nel fine settimana, sì, ci sarà anche qualche forte temporale di calore, circoscritto però le zone alpine, al massimo nelle zone di pianura adiacenti. Allora, oggi al nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera potranno svilupparsi quei temporalini che abbiamo detto a ridosso di Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale, questo locale sconfinamento dei fenomeni sulle pianure adiacenti, temperature massime che potrebbero cominciare a toccare i 36-37 gradi, insomma, picchi maledetti. Vabbè. Domani stessa identica situazione prevista per oggi, sole pieno al mattino e nel primo pomeriggio, verso sera possibili temporalini ridosso le zone montuose. Eccolo lì, mannaggia che lampo, che tuono. Con possibili sconfinamenti alle zone di pianura adiacenti, rischio anche di locali grandinate, temperature che saliranno ancora di un grado, picchi di 37-38 gradi. Domenica idem, con patatine fritte, anche lì, sì, con picchi che potrebbero toccare i 39 gradi addirittura in Valpadana. Sì, e allora come al solito cerchiamo di raccomandare, evitate attività all'aperto.
11: No,
9: sì.
11: No, non diventare studio aperto.
9: No, prego. Vabbè, devo dirla, nelle ore più calde, vestitele in modo leggero, bevete acqua,
11: sì,
9: mangiate frutta e verdura,
11: sì.
9: Ma dovete evitare queste robe qua. L'alcol, perché
11: giusto,
9: fa sudare, vi elenco tutte le cose che fanno sudare. Caffè,
11: sì.
9: Ciocciolato.
11: No, ciocciolato no, lo vedi, questo è il ciocciolato e va giù.
9: No,
11: giù dalla finestra il ciocciolato.
9: Le fritture, le fritture, la carne rossa fa sudare. Sì, fa sudare anche la carne rossa. I formaggi grassi, dei goccioloni di sudore. Il peperoncino piccante, le spezie. Oh, ragazzi, sapete cosa fa sudare più di tutti? I cibi ghiacciati. Uno pensa, beh, me mangio un gelato. No, perché dopo che te lo sei mangiato, la sudorazione riprende tutto da capo. È un casino. Non mangiate i gelati, non
11: no,
9: è vero, no, mangiateli, però sudate. Sono problemi vostri, è tutto, ragazzacci.
12: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Oro Fino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Lo sapevo che mi avrebbe fregata prima
2: ancora,
1: o poi.
2: È già la seconda volta, però.
1: Ma non sarà mica la prima, non sarà mica neanche l'ultima, sai? Cioè, io sono rimbambita, ragazzi, ho 58 anni. Secondo te, mi ricordo che Angelina Mango canta per. Dai, su. Allora, comunque, bellissima questa canzone. Mi spiace, tra l'altro, anche di averla interrotta male. Angelina Mango con Marco Mengoni su Radio Number One. Il momento del focus.
3: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona giornata, una buona mattinata dalla nostra redazione. Ragazzi, abbiamo le tracce per quanto riguarda gli esami di maturità. Allora, è la seconda prova, siamo proprio davvero in diretta perché è una seconda prova che è iniziata alle 8:30, sono stati aperti i famigerati plichi del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e dobbiamo ricordare che la dicitura esatta è istruzione e merito. Allora, abbiamo la classica versione di latino di Quintiliano per quanto riguarda il liceo classico, chi non si ricorda Quintiliano. Allo scientifico, ragazzi, la leggo come è scritta: il livello del lago di Bracciano. Quando mai si conosce il livello del lago di Bracciano?
4: Più o meno lo sanno tutti a braccio.
2: Sì, appunto. E poi, insomma, ci sono tutte le altre tracce che riguardano gli altri indirizzi. Abbiamo detto, c'è l'indirizzo del liceo delle scienze umane, poi c'è l'indirizzo del settore economico, amministrazione, finanze e marketing, l'indirizzo turistico, quello relativo alle costruzioni, ambiente e territorio. Vogliamo ricordare anche la durata della prova, secondo proprio l'indirizzo: 4 ore al classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su 3 giorni, però, per quanto riguarda il liceo artistico. E devo chiudere con una notizia, purtroppo, che crea grande dispiacere soprattutto per chi segue il calcio, per chi ha amato questo personaggio, un personaggio di una resilienza incredibile. Si è spento, e la notizia è arrivata pochi istanti fa, Igor Proti. Grande attaccante, è stato anche capocannoniere del campionato di Serie A un po' di stagioni fa, aveva soltanto 58 anni, stava lottando da tempo contro una malattia, l'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia. Mi viene la pelle d'oca perché è una storia bellissima quella da raccontare di Igor Proti. Nonostante sia volato in cielo, mi piace ricordarlo proprio col suo sorriso e col sorriso che aveva esternato proprio il matrimonio della figlia. Ciao Igor, è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Katy Perry, Hot and Cold, Radio Number One alle 9.36. Non ho capito che bene di preciso che cosa stiano tramando alle mie spalle Pat Romano e Sergio Sironi coi caldosi e i freddosi.
1: Abbiamo messo addirittura Hot and Cold.
2: Cioè, ragazzi, che qui abbiamo l'ufficio di programmazione musicale che è complice della combriccola, perché da Hot and Cold di Katy Perry passiamo proprio alla prossima notizia, ovvero che in molte coppie, per meglio dire, è normalissimo proprio avere una percezione diversa del caldo e del freddo, della temperatura, anche vivendo nello stesso ambiente. Questo perché, spiega la famosa scienza del Massachusetts, il metabolismo influisce proprio sulla produzione di calore corporeo e determina chi soffre di più e chi soffre di meno proprio il freddo. Anche la circolazione sanguigna e la quantità di grasso corporeo
1: sanguigna
2: incidono sulla sensibilità alle basse temperature. E allora vi stiamo chiedendo, ma come funziona a casa vostra? Come regolate il termostato d'inverno e l'aria condizionata d'estate?
0: Cioè, freddosi versus caldosi.
2: Esatto. Dove sono i freddosi? Dove sono i caldosi? Ma soprattutto un caldoso dà una mano al freddoso d'inverno e il freddoso dà una mano al caldoso d'estate?
1: Sì, con i piedosi attaccati alla schienosa.
2: Quelli gelatosi.
1: Che mi schiantanosi.
0: O sulla schiena o sotto le gambe o sotto il sedere anche.
2: Sotto il sedere poi
1: i bastardosi,
2: una prelibatezza. Sì, i bastardosi, sì sì.
0: Ecco, quindi i freddosi sono quelli che hanno sempre i piedi freddi, cioè che c'hanno sempre freddo,
1: sempre freddo,
0: praticamente.
1: Sempre freddo.
0: E i caldosi sono
2: sempre
0: quelli
2: caldo,
0: che li sopportano, esatto.
2: Sì, quelli che anche d'inverno come me sono a mezze maniche.
0: E poi anch'io sono così.
2: Anch'io
0: alla
2: grande, alla grande.
1: Tu vivi alle Canarie, scusa, non fa mai freddo.
0: No, quando vivevo in Italia ero così, ero caldosa, cioè avevo sempre la maglietta sotto perché comunque a un certo punto mi devo togliere la maglione.
2: Sergio invece ha tolto la sciarpa praticamente 2 settimane fa, quando c'erano 36 gradi.
1: Sono freddoso. Sì, io dormo.
0: E comunque
1: frigo.
0: Ha il maglione in borsa, giusto?
1: Certo, sì, ce l'ho.
0: Allora, team caldosi versus team freddosi, raccontateci un po' in questi ultimi 20 minuti che passiamo insieme al 393-444-0444.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto allaccia la libertà!
15: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche,
7: 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
16: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Prince, Boogie Wonderland, 1979, vi abbiamo riportati indietro fino lì con le grandi canzoni di Radio Number One, riscoprendo Earth, Wind and Fire, e tutti i cori femminili di questa canzone appartenevano ad un trio di soul americano, tre donne bravissime, tre cantanti bravissime che si chiamavano The Emotions, non erano solo delle semplici coriste, ma avevano coinvolto proprio questo trio molto famoso all'epoca. Detto questo, mi ributterei a bomba sui caldosi versus freddosi.
1: Su un altro trio che è quello della combriccola, dove abbiamo scoperto che ci sono due freddosi, cioè due che... no, due caldosi.
0: Due caldosi.
1: Che non sono freddolosi. Sì. Due caldosi come il sottoscritto e la Manu Doriani, e invece un freddoso,
2: quasi freddista,
1: che è il nostro Sergio Sironi.
0: Livello pro. Sentiamo, quindi stiamo indagando nel menage familiare dei nostri ascoltatori per scoprire come funziona dalle vostre parti. Sentiamo.
3: Parchero, i se pratici, noi ga al buso per far andare zo e robe, no? Perché da tirare io a tutto.
0: Credo che sia un altro. Probabilmente questo qua. Sì,
3: noi
0: sì.
3: Dovaria neanche a venderli, no?
0: Nemmeno questo. Nemmeno. Non è, sono spariti, non ho capito. Ah, no, forse. Non ho capito. Sono spariti i messaggi che avevamo messo.
2: Va bene, capita.
0: Lo recuperiamo. Mettiamo una canzone e lo recuperiamo subito dopo. Non ho capito cosa è successo. Scompare, questo sono i misteri della combriccola di Radio Number One.
1: Massimo
0: appaiono
1: mistero.
0: I messaggi, poi scompaiono.

0: Ciao ragazzi, allora io vado a letto anche d'inverno in mutande e maglietta, adesso sono anche senza maglietta. Mia moglie invece viene in letto col giacchettone, giacavento, cappello, calzini, dopo sì. Insomma, ragazzi, mia, chiamo a sposa cadavere, perché non hai più di freddi, già sa proprio. Già che sa. Anche se devi in mente di fare qualcosa, altro che preliminari, o a partire pomeriggio a cavarghi via i vestiti, diavolasso.
1: Aspetta, non è finita. Aspetta.
0: E poi adesso si è inventato di comprare quei pigiami, avete presente, fatti con le bestie, quei tutti con la tuta tutta intiera. Sì. Così qua va a pisare, ragazzi, a snudarsi tutta, che freddo un altro colpo, viene in letto con la cuppi freddo di prima.
2: Non è possibile.
1: Ma non riderissimo quei pigiami con gli animali, mi piacciono un casino, lo vorrei anch'io.
3: Ciao scombricolati, sono la Elena. Allora, d'estate non è un problema perché io amo il caldo caldissimo, non ho l'aria condizionata e neanche la voglio, quindi per io nel caldo ci sto bene. Bravo. Sia che sono in vacanza che lavoro, ma non mi pesa.
2: Bravo.
3: Mille volte il caldo al freddo. Ed inverno sono abbastanza freddolosa, ecco. Però, pur essendo freddolosa, quando vado in giro non mi copro come un eschimese, diciamo, ecco, vado in giro poco coperta, ecco, perché sono convinta che comunque il freddo è più sano del caldo. Quindi anche se fa molto freddo, sono relativamente scoperta, perché è più sano, infatti non mi ammalo mai. A differenza magari di mio marito che si copre a più non posso, infatti è sempre malato.
1: Interessante.
3: Buona giornata.
1: Questa teoria
4: che ci sono gli sbalzi termici.
5: Scusa se intervengo un attimo, Manu. Hai appena detto che ti piacciono i pigiama come gli animali?
1: No, credo tu abbia sentito male.
5: No, l'hai detto.
1: No, non l'ho detto.
5: L'hai detto?
1: Patrizio, a te risulta che io l'abbia detto?
2: Non lo so, a me sembra che
1: non l'hai
2: sentito,
1: tu, vero?
2: Non ho sentito che l'hai detto.
5: Tu, Pat, fai schifo, sei una vergogna del genere umano. Mandate la nave, va.
1: Gli amici si vedono nel momento del bisogno. Grazie,
2: alla grande, alla grande, alla grande, Manu.
5: Ma fate schifo.
1: Vabbè, adesso non ti arrabbiare così, dai.
2: La tua classe di nascita, Manu.
1: No!

0: 1973, magari fosse il mio anno di nascita,
1: Dai, un omaggio alla Manu Turiani, 1973, che bello.
0: Togliermi 5 anni per finta è proprio un bello omaggio, guarda, proprio un bel regalo.
1: Abbiamo 5 anni in più, è del 77.
0: Sono del 68 e ne vado fiera, va bene?
1: Va bene.
2: Ma sembra allora, un po' bel baruffo, tra l'altro.
0: Sì. Bel baruffo. Con questa canzone di James Blunt, che si chiamava Sei un mona.
1: Sei un mona, quello sono io, certo.
0: Mi fa troppo ridere perché quando comincia dice Simona, in realtà sembra che dica sei un mona. Allora, va bene, detto questo io ricorderei due appuntamenti importantissimi nel weekend, il best di domani mattina tra le 7 e le 10, tutto il meglio della settimana della combricola di Radio Number One, e poi ci sentiamo invece in solitaria domenica nel weekend Number One, sempre 7 e 10. Grazie Patrizio Romano.
1: Grazie a quel mona di Sergio Sironi.
2: Mona, e grazie a lei. Ma lasciamo così.
1: No.
2: Manuela Doriani.
0: Ciao, buon weekend. A domani, a lunedì.
3: Guru.
2: Ragazzi, io ve lo dico. Se siete giù, suonate che vi apro e vi faccio salire.

0: One. La combriccola, quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One.

0: di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
4: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Val Formazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
9: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
10: Un minuto, ci sono le notizie.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi, esami di maturità al via dalle 8.30 la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico studenti alle prese con una versione di Quintiliano, autore scelto l'ultima volta nel 2013. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica al liceo scientifico uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Ieri nella prova d'italiano il brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba è stata la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Notte e alba di guerra in Ucraina, la Russia risponde all'attacco di Kiev delle ultime ore arrivato in profondità. Con 180 droni gli ucraini sono riusciti a centrare diversi obiettivi, tra cui una raffineria nella capitale, provocando un vasto incendio. I russi hanno lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv nell'Ucraina orientale e hanno danneggiato decine di abitazioni, ferito almeno 6 persone. Sotto tiro anche la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite anche 2 navi civili nel Mar Nero. Ci sarebbero un morto e 5 feriti. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice Zelensky da Bruxelles, dove il Consiglio europeo ha votato ieri all'unanimità il rinnovo di un anno delle sanzioni a Mosca. mentre si fredda l'entusiasmo verso un iter accelerato per l'ingresso nell'Unione Europea. E mentre si configura l'asse Costa-Zelensky con il presidente del Consiglio europeo indicato come possibile inviato speciale per Mosca, si fa sentire Lavrov. Percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, accusa il ministro degli esteri. Ed è tutto, a più tardi.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
10: Eccoci qua, 4 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi, come sempre qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Siete sopravvissuti a questa notte caliente?
15: Mamma mia,
10: ragazzi.
15: Ce la facciamo.
10: Non lo so, no. Guarda, in città è durissima. Poi tutti accendono l'aria condizionata, quindi praticamente quando esci ti sembra di essere nel deserto del Sahara.
15: Sì, poi quando ti arriva la bolletta tra un mese,
10: esatto,
15: ti ghiacci di colpo invece.
10: lo so, ma come fai a sopravvivere? Fa troppo caldo.
15: Certo. Dai, buon venerdì, inizia un weekend caldissimo, ma libero per andare a volare dove volete voi.
10: Va bene, dai. Intanto rimanete lì perché tra poco vi portiamo a Venezia ci sono delle novità sul ticket d'ingresso, così magari vi chiediamo anche che cosa ne pensate voi.
15: Dai,
10: partiamo subito con la nostra musica number one.
14: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Venezia insieme al re di Spagna Felipe, sesto il presidente del Portogallo Antonio José Seguro, in occasione del 19° simposio della Fondazione Cotec dedicato all'intelligenza artificiale. Insomma, hanno parlato di tante cose. Poi sì, il sindaco di Venezia ha fatto una proposta.
1: Quando all'inizio hai detto l'occasione, volevo chiudere con l'occasione fa l'uomo ladro, ma non è questa la situazione.
0: No, no.
1: Però ci stava forse a momenti. Allora, oggi si pagano 5-10 euro a seconda, insomma, delle giornate, a seconda del periodo per entrare a Venezia. Lo ricordo, non si paga se si prenota l'hotel, ok? Si paga se invece si va in giornata da turisti, chiamiamoli così, esterni. La proposta del nuovo sindaco, perché è nuovo da poche settimane, Venturini, sarebbe quella di portarlo dai 30 ai 50 euro, quindi davvero notevole, per rimpinguare le casse del comune e per evitare, diciamo così, i flussi esagerati e il famoso overtourism. Non è troppo? Io chiedo.
0: Insomma, dai 30 ai 50 euro secondo me è un po' tantino,
1: testa,
0: c'è da dire,
1: è tanto,
0: però insomma c'è da dire che Venezia, ragazzi, come Firenze, ma in particolare Venezia, sì, negli ultimi anni è veramente presa d'assalto. Poi lui dice non sempre tutto l'anno, magari, sì, in determinati periodi, quando veramente i turisti arrivano in massa, ed è veramente difficile, perché poi, come diciamo spesso, quando ci sono queste situazioni di pienone, sia i turisti ma anche i residenti hanno situazioni di fastidio. I turisti perché non si godono, diciamo, no, la vacanza, perché c'è troppa gente, quindi non trovi posto, non riesci ad entrare nei musei. I residenti che sono, diciamo così, abbastanza infastiditi da tutte queste persone.
1: Allora, io non sono contrario a pagare un ticket, ok? C'è però un limite, cioè secondo me, non so, i 20 euro a testa io posso nella mia testa accettarli, 50
0: euro
1: è tanto, diventano tanti. E attenzione, sì, perché ci sono alcuni costituzionalisti che dicono che questa manovra, questa decisione potrebbe andare contro uno dei principi base, che è il principio dell'uguaglianza e della libertà del cittadino, perché tu vai a negare la possibilità a tutti di girare per l'Italia. Quindi,
0: allora,
1: attenzione,
0: ci torniamo tra poco.

0: 16:13 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, c'è un po' di polemica, diciamo, perché il sindaco di Venezia ha lanciato questa proposta anche per disincentivare l'arrivo in massa dei turisti. Avrebbe proposto il ticket d'ingresso in città dai 30 ai 50 euro, però lui dice non tutto l'anno, solamente in determinati periodi.
1: Allora, è comprensibile, mettetevi nei panni di chi deve amministrare una città gioiello unica nel mondo come Venezia, e che si vede ogni giorno assalita da orde di turisti. Però c'è un limite a tutto. Io credo che comunque a livello mondiale la gente pagherebbe, perché a Venezia quante volte ci vai? Cioè, se vivi all'estero ci vai una volta, due volte in una vita; se vivi in Italia ci vai quante volte? Due o tre volte. Quindi probabilmente pagheremo anche 50 euro, però non so se sia giusto, ecco, arrivare a tale cifra.
0: Eh sì. No, scusa, stavo facendo una cosa sul cellulare perché mi è partito un aggiornamento di stato sul profilo personale che io non ho fatto. Io devo avere dei fantasmi, ragazzi.
1: Dobbiamo fare? Dobbiamo chiamare il nostro esperto di cybersicurezza? Non lo so.
0: Esatto.
1: La notizia nella notizia.
0: Mi è partita una cosa che non ho fatto, cioè una cosa, vabbè, incredibile. Allora, guarda, io ti dico la verità, quando ci sono quei momenti dell'anno in cui veramente tu arrivi, no, in queste città d'arte, che poi sono bellissime, no, è vero che, cioè, ma non è che tutti devono andare nello stesso periodo, no, si può andare anche in altre, però c'è da dire che Venezia e Firenze in realtà non è che abbiano periodi dell'anno in cui non sono piene, no? C'è sempre un sacco di gente, e quindi poi noi assistiamo alle lamentele dei residenti e dei turisti, perché dicono è così, non, poi ci sono i furti, non si riesce ad entrare nei musei, non si vive, ci sono prezzi altissimi, insomma tutta una serie di cose, diciamo, che disturbano, no?
1: Beh sì, questo è un problema, ne abbiamo parlato tante volte. Bisogna capire se questa, quella di 50 euro, una famiglia di 4 persone spende 200 euro solo per entrare, ragazzi, quindi una gita di un giorno diventa un po' problematica. Poi aggiungici i biglietti per le varie cose. Ragazzi miei.
0: Senti un po'.
2: Venezia non mi vede più. Mi dispiace.
0: Vabbè.
2: C'è un'esagerazione assurdo. Ciao Maria Rosa.
0: Insomma, vediamo se poi questa cosa entrerà in vigore, no?
1: C'è da dire che poi magari andiamo all'estero e paghiamo 30, 40, 50 euro per andare a vedere altre cose. Quindi.
0: No, però insomma c'è da dire che Venezia va tutelata, così come tante altre città d'arte. Quindi, secondo me, qualche piccolo sacrificio, io direi, in questo caso si può fare.

0: disco.
1: Suonitalo disco, The Colors. Allora, ha suscitato un po' di così perplessità in alcuni, ma in realtà moltissime persone sono d'accordo sulla proposta del sindaco di Venezia di così aumentare il ticket d'ingresso dai 30 ai 50 euro in certi periodi dell'anno per disincentivare l'arrivo, il flusso di, turisti troppo in massa.
2: Allora,
1: no?
2: Oggi costa 5-10 euro a seconda dei giorni, quindi si parla di tanto, di decuplicare 50 euro, ragazzi, 5 per 10.
1: Sentiamo, c'è chi è d'accordo.
3: Ciao number one, sono Massimo da Bergamo. Concordo pienamente con il sindaco di Venezia, anzi 50 euro per tutti i maleducati che ci sono è anche poca roba. Farei anche 100, così si comincia a scremare un attimino la gente che veramente vuole andare a visitare Venezia, rispettando le regole, non facendo i maiali come fanno tutti, che bivaccano in giro, buttano in giro tutto. Quindi concordo pienamente con lui e servirebbe come deterrente per tutta la parte più schifosa della gente che c'è in giro.
2: Sì, capito, però ragazzi, un filo
1: è stato
2: esagerato.
1: Molto chiaro,
2: no, capito, però voglio dirti, faccio una controproposta, una controdomanda. Persone con non tanti soldi, educate a Venezia, quindi non ci possono andare. Ragazzi, c'è anche tanta gente educata che non può disporre in una famiglia di 200 euro per andare.
1: Diciamo che insomma questo riguarda alcuni periodi dell'anno, riguarderebbe non tutto l'anno, quindi quando si prevede diciamo l'arrivo di tantissimi turisti. Vedremo insomma se questa cosa passerà.
2: Dai.
1: Allora intanto rimanete lì perché tra poco invece, visto che si parla tanto dei giapponesi, bravissimi, che puliscono lo stadio, dalle cartacce eccetera, però le mogli dicono, perché a casa non fate così?
2: Anche loro fenomeni, sono come noi. Sono come noi, noi fanno i fenomeni allo stadio che puliscono
1: non
2: tutto.
1: Non proprio, esatto. Dai. Ne parliamo tra poco qui alle Journalist.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Con Radio Number One,
6: l'estate 2026
5: è più calda che mai.
7: Con Radio Number One,
6: ascoltaci,
5: gioca e vivi.

0: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Corri, stop, pausa, relax. Riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition, da 20.900 euro, con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
4: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.

0: nuova canzone di Sienna Spyro, Material Lover, la musica di Radio Number One. Allora, prima di entrare nelle case dei giapponesi, arigato,
1: restiamo ancora per un attimo su Venezia, perché insomma questo argomento vi ha conquistato. In effetti ognuno ha la propria esperienza veneziana, no? Ognuno è stato almeno una volta a Venezia e può riportare la sua opinione, sia per quanto riguarda i turisti maleducati, sia per quanto riguarda eventuali ticket. Insomma, ci sono opinioni anche diverse, non mi pare di capire.
0: No, allora guarda, i messaggi che sono arrivati, a dire il vero, vanno un po' a criticare il messaggio del nostro ascoltatore, no? Che ci aveva detto, ma sì, io sono d'accordo con questo ticket d'ingresso ai 50 euro, anzi addirittura lo alzerei a 100, così scremiamo un po' la gentaglia, insomma la sintesi era un

0: spiegare di come arrivare all'obiettivo magari è un po' così discutibile.
1: Ciao Palma. Allora, 50 euro l'ingresso a pro di che cosa? Cioè, che servizi mi offrono in cambio? Io pago 50 euro, entro magari una famiglia di 4 persone, 200 euro, ma quali servizi ci sono in cambio se devo pagare tutto? È solo per incentivare le loro tasche, quindi assolutamente non sono favorevole.
0: Allora, questa è una domanda assolutamente corretta, perché effettivamente, scusa, se tu paghi 50 euro per entrare in una città, poi devi avere, che ne so, degli sconti sui musei, delle cose devi avere, perché altrimenti non ha senso.
2: Beh, allora, Venezia è un museo in sé, quindi il comune di Venezia potrebbe dirti: io utilizzerò questi 50 euro per mettere a posto le cose, per sistemare, perché voglio dire, il gestire Venezia non è esattamente economico, quindi io ho bisogno di questi soldi. La considero un museo.
0: Allora, però io vorrei tranquillizzare naturalmente gli ascoltatori, nel senso che giustamente la gente si sente offesa, no? Perché quando c'è questo modo di esporre le cose, poi sembra che se tu non sei capace, non hai la tasca, diciamo, gonfia di soldi per poter pagare determinate cose, sei uno sfigato, sei un maleducato. No, io credo che il sindaco di Venezia abbia magari posto male la questione. Cioè, il discorso è che arrivano talmente tanti turisti, molti dei quali peraltro non è che sono italiani, sono anche stranieri che si comportano male, ecco, quindi che sono italiani, quindi è un modo per, diciamo, tutelare questa città che insomma ha bisogno di essere tutelata.
2: Comunque la lotta del sindaco, almeno in queste dichiarazioni, non era tanto contro i maleducati, ma era sull'overtourism in generale. Esatto. Cioè dicevo, voglio limitare un po' e devo rimpinguare le casse per poi poter utilizzare questi soldi per Venezia stessa.
0: Sì, no, è l'ascoltatore che l'ascoltatore è dato giù pesante. Tra poco sentiremo, insomma, che cosa rispondono giustamente gli altri, che si sentono un po' accolti e punti sul vivo, cioè Brooke Fraser.

0: Allora, sono andata a cercare, in realtà effettivamente questo ticket non comprenderebbe alcun servizio extra, quindi niente musei, niente trasporti o sconti. Verrebbe praticamente solamente messo come un super sovrapprezzo per disincentivare il turismo giornaliero di massa.
1: No, il messaggio non è bellissimo, cioè non è ti accolgo a braccia aperte, ma è si può pagare 50 euro bene, altrimenti evita di venire qui che c'è già troppa gente. Non è esattamente, però Venezia è pienissima.
0: Pienissima, ragazzi, è pienissima. Sentiamo che cosa dice questo nostro ascoltatore.
2: Ciao ragazzi, Stefano dal Monferrato. Posso dirvi questo, lavoro da 35 anni nel settore del turismo. L'unico modo esistente al mondo per abbassare la quantità di turisti, cioè quindi per lottare contro l'overtourism, è alzare l'asticella, e da qui non si scappa. Detto questo, non è detto, anzi quasi mai, il ricco è più educato del povero, anzi se sei ricco è facile che la mentalità sia: visto che pago, faccio quello che voglio. Se sei povero è più facile che invece ti tieni un po' da conto quello che c'è. Per cui 99 su 100 risolveranno il problema dell'overtourism, ma non risolveranno il problema della maleducazione. Per quello, secondo me, sarebbe furbo istituire un organo di controllo. Ecco, allora, delle penali, delle sanzioni severe, con un organo di controllo che bada a tutto questo e sanziona in caso in cui il turista si comporti in modo scorretto. Buona giornata.
0: Buona giornata a te.
1: Interessante, molto interessante, questa analisi.
0: Sì, tra l'altro attenzione, perché ormai noi abbiamo bisogno di controllori, poi vi spiegheremo perché anche sulle Dolomiti.
1: Altro discorso, oggi siamo sull'overtourism a manetta, ma la stagione lo chiama questo concetto.
0: La stagione è quella lì, dai. Allora rimanete con noi perché sta per arrivare una grande canzone e poi vi portiamo in Giappone.
1: Dai, finalmente, non vedo l'ora.
0: Propaganda The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Bad Fake 2003, grande canzone, tra l'altro insomma tra le tante curiosità diciamo che riguardano proprio il nome, semplicemente rosso, un po' ovviamente dedicato alla capigliatura di Mick Hucknall, un po' perché pare che sia il colore del suo orientamento politico e anche perché lui è un gran tifoso della Manchester United.
1: Vabbè, ha messo d'accordo tutto.
0: Esatto, poi è diventato anche produttore di vino, immagino rosso, perché lui fa tutto in rosso, capisci?
1: No, ragionavo sul titolo di questa canzone, questo fake, che adesso si usa tantissimo, no? Per le fake news, ma nel 2003, giusto? Probabilmente non era così di moda come parola, come aggettivo, quindi è stato anche un po' precursore dei tempi, voglio dire, no?
0: Sì, anche se diciamo la canzone parla di dinamiche, diciamo di rapporti amorosi, però è vero, sì, fake oggi è molto usato, perché è tutto fake, oggi devi guardarti dal fake.
1: Giusto, giusto.

0: che bravi educati che sono questi giapponesi, però poi attenzione, perché dalle mogli che sono rimaste in Giappone arriva invece un messaggio abbastanza contrastante: evidentemente in casa non sono così bravi, giusto?
1: Allora, diciamo che le donne giapponesi che cosa hanno fatto? Hanno fatto una vignetta che è diventata subito virale, che mostra un tifoso sorridente sugli spalti giapponesi con un sacchetto della spazzatura in mano, e dall'altra parte sempre un giapponese stravaccato sul divano mentre la moglie lava i piatti. Allora, diciamo che nel Giappone, allora il Giappone è un paese estremamente civile eccetera, però è ancora fortemente patriarcale, quindi quasi tutte, quasi tutti i lavori domestici eccetera sono tuttora, diciamo così, svolti prevalentemente dalle donne, quindi le donne giapponesi hanno detto: inutile che vi fate vedere che fate tutti puliti, che raccogliete la spazzatura dagli stadi e va bene, fate la stessa cosa anche in casa, visto che lo dobbiamo fare sempre noi.
0: Hai capito? Tutto il mondo e il paese, questi giapponesi, di dire a quanto sono bravi,
1: a quanto
0: sono arigato. Educati. Magari se fossimo anche noi educati come i giapponesi, poi si scopre che invece in casa sono, voglio dire, esattamente come noi, divano,
1: no,
0: e fanno poco.
1: Brave queste ragazze, brave queste donne giapponesi che

0: We Are The People, mancano pochi minuti alle 11, tra poco in arrivo come sempre qui a Radio Number One alla redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi vi portiamo in Sardegna dove evidentemente un sindaco, stamattina ce l'abbiamo con i sindaci, è un po' così in difficoltà e ha deciso di mandare un messaggio molto chiaro, ok, alla cittadinanza della sua città.
1: Le parole sono due molto semplici: vietato ammalarsi. Come se fosse facile. Tra l'altro, da quelle parti c'è un grande concetto di longevità, magari ci riescono anche meglio, non lo so.
0: Vabbè, comunque dai, tra poco vi diamo tutti i dettagli, come sempre, qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Rimani su Radio Number One.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
10: Buona mattinata a tutti voi, a Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
11: Radio Number One Notizie.
12: Una buona giornata da Patrizio Romano, addio a Igor Protti, l'ex attaccante di Livorno, Messina, Bari, Lazio e Napoli, capocannoniere in Serie A, B e C1, aveva 58 anni, da tempo lottava contro una malattia, l'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Cancellato il viaggio del vicepresidente statunitense Vance nel paese elvetico. Intanto sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano. Con Netanyahu è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, così Trump in un'intervista. Il costo del petrolio cala, ma i prezzi della benzina restano elevati. La denuncia arriva da Federconsumatori. Con il Brent sotto la soglia degli $80 al barile contro i 110 di maggio, i prezzi dei carburanti dovrebbero abbassarsi molto di più, rileva l'associazione. Maturità 2026, oggi la seconda prova scritta, liceo classico, versione di latino di Quintiliano, allo scientifico il livello del lago di Bracciano e uno studio di funzione, ma anche un quesito sul terremoto in Friuli del 1976, al linguistico un brano di Zaidi Smith e un testo sugli OGM. Dipendente comunale in smart working dai Caraibi per un mese, polemica Calolzio Corte nelle Chese, le minoranze consigliari chiedono spiegazioni per la deroga, il sindaco replica è per un'esigenza privata, per noi è tutto regolare. Una buona parte dell'Europa e non solo l'Italia alle prese con una nuova ondata di caldo eccezionale, una massa d'aria proveniente dal Nord Africa che porterà temperature fino a 45 gradi in Spagna e Portogallo, 40 in Francia e nel nostro bel paese e oltre 35 in Germania. Meno caldo torrido ma più afa invece in Inghilterra, a Londra si potranno toccare i 32 gradi. A preoccupare anche le notti tropicali con temperature che dalle nostre parti in molte aree non scenderanno sotto i 22-23 gradi. Sconfiggendo 1-0 la Corea del Sud, nella seconda partita del gruppo A il Messico è la prima squadra ad aver già conquistato il passaggio ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026 ed è peraltro già certa anche del primo posto nel suo girone. Nelle altre sfide giocate nelle ultime ore, Repubblica Ceca-Sudafrica 1-1, la Svizzera batte la Bosnia 4-1, il Canada travolge 6-0 il Qatar. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Club in Sicilia.
14: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Something I wanna talk about.
1: Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter. Sono le 11:06 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, questa notizia, diciamo, ci ha fatto all'inizio un po' sorridere, in realtà nasconde chiaramente un problema abbastanza urgente, e non solo qua, dove siamo a Norbello, un piccolo paese alle porte di Oristano, dove il sindaco, che si chiama Matteo Manca, ha emesso, diciamo, questa ordinanza perché c'è un problema. Cioè, in questo posto a Norbello manca il medico di base, e non da oggi, da un sacco di tempo.
2: Sì, lui di fatto ha pubblicato un post, ordinanza urgente, ufficiale del sindaco, obbligo di autoguarigione per tutti i cittadini in caso di malattia, visto che nonostante le misure previste e i solleciti, nessuno ci ascolta in merito alla mancanza del medico di base del nostro paese, non vedo altre soluzioni. Proviamo a mandarla a regione, governo, prefetto, stampa, per favore aiutateci a farla girare, questa situazione non può continuare. In tradotto, vietato ammalarsi.
1: Sì, no, lui l'ha proprio scritto in questo, certo, post, ha detto dovete evitare di ammalarvi e praticamente fare qualunque cosa per evitare che la situazione si aggravi, perché chiaramente non ci sono medici che possano intervenire. No, perché io mi metto, diciamo, nei panni dei cittadini, no? Perché se ti viene un'influenza, vabbè, un raffreddore, prendi due cose, aspetti con pazienza che ti passi, però insomma se ti viene un altro problema, diciamo, più serio, cosa fai? Cioè, non vai dal medico? È una situazione abbastanza, devo dire, tragica, secondo me.
2: Tra l'altro lui ha fatto più comunicazioni, in altre ha scritto che i cittadini dovranno fare affidamento sulla propria buona volontà, sul pensiero positivo, sulla resistenza fisica e morale se necessario, anche sulla fortuna. Questo,
1: ecco,
2: mi fa molto ridere.
1: Insomma, esatto, sull'autoguarigione, insomma, se avete un po' di quella roba lì, ce la fate, e quindi vi dovete fare il segno della croce, in pratica. No, però insomma speriamo che venga presa in considerazione, perché questa storia di medici di base continua ad essere chiaramente un'urgenza. Lì dove ci sono, hanno una marea di pazienti, e poi ci sono tantissimi posti in Italia, quasi sempre in posti sperdutissimi, dove il medico di base non c'è, probabilmente perché nessuno vuole andare a lavorare in queste località.
2: Non lo so, dipende. O guadagnano poco, oppure i soliti problemi che riguardano la medicina di base. Non è il primo sindaco, ne avevamo dato notizia anche di un altro, se non mi ricordo di dove, ma in ogni caso è un tema ricorrente. Vietato ammalarsi, state bene, cosa ci vuole?
1: Sì, dovete lavorare con l'autoguarigione, chissà come si fa, non lo so, ci sono i Muse.

È veramente un post come lo stesso sindaco ha definito paradossale, ma perché anche spera che poi arrivi, diciamo così, sotto all'attenzione, diciamo, delle persone che possano fare qualcosa. Quindi siamo in questo piccolo comune vicino a Norbello, vicino ad Oristano,

0: pensate positivo. Cioè, che poi voglio dire, dai, adesso io mi immagino delle persone anziane, cioè che si ammalano, cosa fai? Cioè,
1: devi pensare positivo.
0: No, problema.
1: Ma no, ma infatti, sì. Allora, secondo me la popolazione sta con il sindaco, no? Perché ovviamente ha capito questa provocazione. Però questo benedetto diritto alla salute, io non lo so, lo diciamo spesso anche qui, cioè, escono tantissime notizie, no? Che ci ricordano che noi abbiamo un diritto che è, però evidentemente non è così facile da conservare, ma è il diritto alla salute. Poi quando arrivano poi le richieste ai politici, le elezioni, ce ne dimentichiamo sempre. Cioè, questo è un tema caldissimo, no? La sanità, dovremmo chiederlo a gran voce un po' tutti in tante zone d'Italia. Ragazzi, questo è un tema da affrontare, ma è sempre secondario o terziario. È sempre
0: la salute dovrebbe essere il primo. Considerate che gli abitanti di Norbello, dove appunto manca il medico di base, per una visita o una prescrizione sono spesso costretti a spostarsi nei comuni vicini e quindi devono affrontare dei disagi che vanno a colpire, come dicevo prima, soprattutto determinate categorie come gli anziani, le persone fragili, i cittadini con difficoltà di mobilità, e quindi insomma diventa veramente un problema, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Poi voglio dire, questo paesino da 1000 abitanti ha un problema di un paesino di 1000 abitanti che devono spostarsi. Poi ci sono invece anche i problemi che ci sono, non so, a Milano ce ne sono altri, nelle città più piccole ce ne sono altri, però la medicina di base è comunque al collasso, dicono anche alcuni esperti, quindi bisogna metterci mano, assolutamente.
0: No, noi speriamo veramente che insomma questo post del sindaco in realtà porti ad una soluzione. Ci sarà un medico di base che vorrà andare
1: al
0: Norbello?
1: Mare.
0: Insomma,
1: è al mare, cioè, Norbello, tra l'altro, è sul mare.
0: Oristano un pochino più dentro, ma insomma adesso non so dove si trova esattamente Norbello, vado a vedere, ma anche se non fosse al mare, insomma l'idea di andare a dare una mano a questi cittadini mi pare che possa andare oltre il mare, direi, che dici?
1: Direi proprio di sì, pensai il mare poteva essere un incentivo.
0: Ah sì, vabbè, quello è vero, però insomma dai, in questo caso ce ne sono altri.

0: We Can Be Friends, la voce è quella di Ariana Grande. No, però io sono un po' arrabbiata con questa storia del comune di Norbello in Sardegna, eh? Non mi piace questo modo, diciamo così, di isolare, cioè ci sono dei comuni completamente isolati. Sulla sanità e sulla salute non si scherza, cioè, quindi io spero che prendano provvedimenti immediati. Quindi siamo assolutamente solidali con questo sindaco che ha fatto bene a rendere pubblico il problema.
1: Ho visto, non è al mare, quindi non può essere un incentivo per un giovane medico per raggiungere Norbello.
0: E
1: però
0: se vai in Norbello ci sono altre situazioni,
1: altre cose. Dai, speriamo insomma che possa essere risolto, così come possa essere risolto in tutti i comuni piccoli che hanno più o meno lo stesso problema.
0: Allora, tra poco vi parliamo di Vacation.

0: perché adesso il nuovo trend, la domanda che ci facciamo tutti è non dove andare in vacanza, ma perché?
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Ma che domanda è? Ma, cioè, ma secondo te perché uno vuole andare in vacanza? Allora, no, adesso.
1: Allora, potrebbe essere anche la solita minchiata, però il nome mi piace tantissimo.
0: Whycation.
1: Whycation. Ci farei una maglietta.
0: Tra poco vi spieghiamo tutto qui a The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Buonasera, Luchino.

0: venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One Meteo.
2: Situazione meteo di oggi, venerdì 19 giugno, al mattino prevalenza di cieli sereni con tendenza allo sviluppo di cumuli nel settore alpino, nel pomeriggio nuvolosità cumuliforme in aumento su gran parte delle aree montuose del paese, associata a rovesci o isolati temporali su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale, molto più sporadicamente lungo la restante dorsale. Attenzione, in serata non si escludono alcuni episodi temporaleschi anche in pianura, su Piemonte e Lombardia, con il rischio fenomeni violenti di grandinate. Temperature in lieve aumento, massime in generale comprese tra i 28 e i 35 gradi, con probabili punte fino a 36 gradi. Afa in aumento in Valpadana. Un'occhiata anche a domani, le previsioni meteo per sabato, sull'insieme del paese tempo generalmente soleggiato e molto caldo, picchi di temperature previste per domenica. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: L'ultimo singolo di Fulminacci si intitola Maledetto Me, alle 11:28 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, memorizzate questa nuova parola, vacation, che significa qualcosa diciamo di molto preciso, cioè le persone non vanno più in vacanza in base alla meta, no? Dicono voglio andare là perché mi hanno detto che è un posto bello, ma secondando invece le proprie passioni, i propri interessi e le proprie esigenze personali.
1: Non tutti, però, no.
0: Infatti, cioè,
1: no,
0: come lo spieghi l'overtourism?
1: Infatti, io sento un sacco di persone che dicono quelle frasi: mi manca Barcellona, devo fare ancora Londra. E lì non c'è il perché, c'è solamente il dove, probabilmente. Qui invece
0: mi manca la Polinesia, no?
1: Mi manca la Polinesia. Comunque, pare insomma che per molte persone la motivazione, questo lo posso anche capire, superi la destinazione. Cioè, si parte da proprie passioni, da propri hobby, da proprie idee, e poi si sceglie la destinazione in base a quelle e non viceversa. E beh, può essere interessante anche fare così, non so quanti, percentuale, però.
0: Ma allora, guarda, secondo questo studio, questa nuova tendenza riguarderebbe il 40% dei viaggiatori. Anche se, diciamo, mal si combina con l'overtourism, perché abbiamo detto che tantissime persone, insomma, vanno a vedere, no, i luoghi di vacanza. Adesso, a parte quelli che ci vanno solo per fare le foto e poi magari non guardano niente, diciamo, del posto dove sono andati in vacanza, ma molti ci vanno perché magari sono località note, perché sono state pubblicizzate, perché l'hanno viste magari pubblicizzate dai follower. Però evidentemente sempre di più, diciamo, ci sono viaggiatori e turisti che hanno voglia di così scegliere luoghi che meglio si abbinano, diciamo, alle proprie, come dire, esigenze personali.
1: Una chiave può essere

0: giusta, anche perché mi chiedo chi è che va a scegliere, cioè, un posto di vacanza che mal si combina con le proprie, come dire, con i propri interessi e le proprie passioni. Cioè, onestamente mi sfugge, no? Cioè, non so, cioè uno dice: oh, no, voglio andare in vacanza, vediamo. Che ne so, in un posto lì nel deserto, cioè a morire di caldo.
1: Ma no, ma
0: perché
1: qui...
0: voglio fare un'esperienza, cioè, capito?
1: No, beh, no, ma lì no, ma qui è il contrario. Mi piace, che ne so, fare il sub, e quindi vado in Polinesia sulla barriera corallina.
0: Ovvio,
1: questa cosa qua.
0: Però non è ovvia questa cosa?
1: Un po' sì.
0: The Frey.

0: Notturni.
1: Animali notturni, la voce è quella di Malika Ayan. Allora, sta per arrivare una grande canzone, come sempre protagonista qui su Radio Number One. E poi parleremo del patrimonio immobiliare che è in mano ad una categoria particolare in Italia.
2: Cominciate a pensare all'età. Dove sarà questo patrimonio immobiliare? Ai ventenni o a chi è qualche anno in più?
1: Vabbè, adesso anche tu ai ventenni, ovvio. Ventenni
2: esagerati, è una provocazione. Però insomma, i dati sono molto interessanti. E ve ne diciamo qualcuno tra poco.
1: Sì, dai, qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: bellissimo, no? Praticamente questo viaggio continuo dei Depeche Mode mentre stavano registrando questo album e queste tappe che insomma ci sono state a Milano, dove si sono divertiti parecchio e hanno creato insomma anche questo capolavoro che all'inizio era più una ballad lenta e poi insomma ci hanno lavorato ed è uscito questo capolavoro in assoluto, una delle più belle canzoni dei Depeche Mode.
1: Allora, secondo le stime, parliamo di soldi, parliamo di patrimonio immobiliare, parlare di soldi insomma fa sempre bene, no? Parlare di soldi porta soldi, funziona così? No?
0: No.
1: Speriamo, noi ci proviamo. Allora, secondo queste stime di Banca Italia Istat, il patrimonio immobiliare italiano è oggi concentrato tra gli over 70, oltre 2.720 miliardi di euro di ricchezza immobiliare sono lì, sono detenute da persone con più di 70 anni e quindi a questo punto questi 2.700 miliardi nei prossimi anni passeranno, io credo, agli eredi, giusto? Quindi questo è il filone che collega le vecchie generazioni alle giovani.
0: Allora, entrando diciamo più nel dettaglio della notizia, secondo queste stime che sono basate sui dati Banca Italia e Istat riportate proprio dal Sole 24 Ore, come dicevi, 2.720 miliardi di euro di ricchezza immobiliare attualmente detenuta da persone con più di 70 anni, e la cosa curiosa è andare a vedere che tipo per esempio di appartamenti erediteranno diciamo i futuri eredi, no? Sono appartamenti di grandi dimensioni, spesso tra i 200 e 400 metri quadrati, costruiti in passato per i nuclei familiari numerosi e oggi diciamo meno coerenti, giustamente dicono, con le nuove esigenze abitative, visto che i nuclei si sono drasticamente ridotti e quindi anche perché insomma le case adesso, se te le vai a comprare, di grandi dimensioni costano un occhio della testa.
1: Cioè 400 metri quadrati, in che sogno l'hai visto, no? Tra l'altro un problema potrebbe essere anche questo, che i cinquantenni verosimilmente che erediteranno, i figli, no, di questi settantenni, queste fortune si troveranno a gestire immobili molto complessi, anche a volte da mantenere o valorizzare, no? Perché poi non è così facile, erediti una super casa, ma se non hai liquidi per gestirla, poi cosa fai? La vendi probabilmente,
0: esatto,
1: no?
0: Per forza. La vendi, vabbè, insomma, vedremo che cosa accadrà di tutti questi patrimoni immobiliari, anche perché insomma da questo studio emerge che 26 milioni di persone in Italia sono proprietari di casa e non sono pochi. Ciao Noemi. Stare

0: Sean Paul con Dua Lipa, No Lie, la musica di Radio Number One. Allora, tra poco rimanete con noi, perché in arrivo come sempre c'è la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: E poi tema delicatissimo, le foto dei figli sui social. Attenzione, ci sono delle cosine da rispettare. Attenzione, attenzione.
0: Ne parliamo tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist quando vuoi.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One.

0: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
10: Liberi di viaggiare.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
12: Radio Number One Notizie.
13: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Trump annuncia di aver firmato l'accordo con l'Iran. Avrebbe quindi sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra in Medio Oriente mentre si trovava a cena con Macron, presidente francese a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e l'Iran, come primo passo, riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti revocheranno il blocco navale, ha scritto il primo ministro pakistano su X. Delitto di Garlasco, i legali della famiglia Sempio confermano che il ricovero della madre di Sempio, avvenuto ieri per overdose di farmaci, è stato per tentato suicidio. La donna è ora in rianimazione in condizioni stabili. La scelta di spiegare quanto successo è stata dettata, spiegano gli avvocati Catagliotti e Taccia, dalla paura che altri possano fornire dati medici sensibili e per provare a mettere un freno agli insulti che ancora adesso la donna riceve sui social. Si riaccende la speranza nelle ricerche di Sara e Alisia, le due sorelle che si sono allontanate da una struttura di accoglienza di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Martedì scorso sarebbe stato rinvenuto un fermaglio rosso per capelli per bambini, a seguito di segnalazione di un cittadino nel bosco del paese abruzzese. Al vaglio le loro schede telefoniche. Delle sorelle non si hanno notizie dalla notte tra il 6 e il 7 giugno. Mondiale di calcio, comincia il secondo giro delle partite della fase a gironi. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera-Bosnia, a mezzanotte Canada-Qatar, alle 3 Messico-Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
15: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
16: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
17: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
18: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: domenica.
1: Buona domenica, questo è l'ultimo singolo di Saif, 12 e 5 minuti qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, intanto, prima di andare alla prossima notizia, ci sono queste dichiarazioni in aggiornamento, attenzione, che stanno facendo discutere, del presidente Trump.
2: Sì.
1: Appena tornato negli Stati Uniti, ha attaccato duramente la presidente del Consiglio Meloni. Ha detto, mi ha implorato di fare una foto, non ero obbligato a parlarle, mi ha fatto pena. Stanno arrivando le dichiarazioni ovviamente di tutti gli esponenti delle varie correnti politiche, partito Calenda, dicendo Donald Bullo lede l'onore dell'Italia. Ma come si fa a fare delle cose così?
2: Cioè, Trump è velenosissimo, il sorriso a Versailles, però appena poi torni a casa, boom, la botta, pugni e carezze, lui fa sempre così, no? Ormai l'abbiamo conosciuto.
1: No, no, ma dico, vabbè, insomma, vabbè, ma tanto si è in aggiornamento questa notizia, vediamo, dai, ci torniamo.
2: Ok, allora, tema che affrontiamo spesso anche qui in radio, anche con alcuni esperti che abbiamo voluto il piacere di ospitare. Parliamo in questo caso delle fotografie dei figli sui social e soprattutto per i più piccoli, under 14. Attenzione, perché il garante dice una cosa molto importante: se hanno meno di 14 anni serve il consenso dell'altro genitore. Qui non entriamo neanche nell'opportunità o meno di pubblicarli, questo è un altro discorso, ma qui proprio il fatto che un genitore non può decidere da solo di pubblicarli, deve avere l'ok dell'altro, soprattutto per genitori separati, ad esempio, no?
1: Eh sì, insomma, queste foto che si fanno a chiappa like con i bambini che sono completamente ignari, naturalmente, perché non sanno, e quindi insomma ci sono, per fortuna devo dire, tantissimi personaggi conosciuti che in realtà non postano foto dei bambini, o se fanno delle foto comunque oscurano il volto. Comunque, secondo l'autorità, quando i minori hanno meno di 14 anni è obbligatorio avere il consenso di entrambi i genitori. Cambia quando i ragazzi compiono 14 anni. Da quel momento, infatti, la normativa italiana riconosce al ragazzo o alla ragazza la facoltà di decidere autonomamente. Anche se abbiamo visto che ultimamente ci sono stati dei grossi cambiamenti, no? Nel Regno Unito, per esempio, c'è il divieto di usare social al di sotto dei 16 anni. Quindi, insomma, cambiano tante cose, perché effettivamente anche a 14 anni non è che sei proprio, come dire, centratissimo per capire e distinguere quello che può andare bene e quello che può andare meno bene.
2: In questo caso sono proprio adulti, però, che devono farci una pensata in più, soprattutto se sono genitori separati. Però voglio dire, anche se si sta insieme, una chiacchierata tra coniugi ci sta. Pubblichiamo o non pubblichiamo le foto dei nostri figli? Io sarei più per il no, salvo rare occasioni, no? Feste di famiglia, così. Però di bambini ne vedo tanti sui social.
1: Ah sì, ce ne sono veramente tantissimi, proprio, ma proprio tanti.

0: hanno meno di 14 anni, serve il consenso di entrambi i genitori. E questo deve essere chiaro, solamente i ragazzi poi che hanno già compiuto 14 anni potranno poi decidere automaticamente se postare le foto.
1: Allora, prima parlavamo delle vacanze, abbiamo introdotto questo concetto, lo wifi-cation, cioè il perché. Ecco, il perché bisognerebbe chiederselo anche prima di postare foto di bambini molto piccoli, cioè perché le posto? Perché i miei amici le vedano? Perché piace a me? Perché rispondo al mio ego di genitore? Perché magari non c'è tutta questa esigenza. In ogni caso, se la risposta è ok, voglio postare la foto del mio bambino piccolo, deve esserci l'ok anche dell'altro genitore, soprattutto se siete separati, perché poi la causa la vince il genitore che vede il proprio figlio pubblicato e non ha dato l'ok, non ci sono dubbi su questo.
0: No, poi ci sono delle grane, poi figurati, già tra genitori separati poi scatta, no? Sì, scattano sempre quei meccanismi in cui ovviamente poi ci vanno di mezzo i bambini che non c'entrano assolutamente nulla. Poi del perché, insomma, ce lo siamo chiesti tantissime volte, perché i genitori pubblicano le foto dei bambini piccoli ovunque, non lo so, qualcuno magari perché è contento di farlo, non c'è magari un secondo fine per forza.
1: C'è gente che è semplicemente contento di farlo, c'è gente che magari ci guadagna invece sui click dei figli, no? Ci sono molti influencer che giocano molto su questa cosa qua, no? Ricorderemo tutti Fedez e Ferragni, ma non solo loro, che hanno, non so se è un'impresa quella dei figli, ma quasi. Perché alla fine i click...
0: No, però non va bene, no? Cioè guadagnare su dei bambini piccoli, dai, cioè, è brutto.
1: A me non piace, però qualcuno piace, perché molte persone invece seguono questi profili e mettono il loro cuoricino sulle foto dei figli di altri, quindi
0: è vero.
1: Come la mettiamo?
0: E come la mettiamo? Che la legge dice questo e quindi va rispettata, bisogna comportarsi naturalmente di conseguenza, in attesa che magari possano cambiare anche, diciamo, i regolamenti qua. Sì. In Italia c'è la musica di Alex Warren.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: così.
1: Se lo sapesse, se lo sapesse, cosa sono questi norvegesi, svedesi, non mi ricordo più. No, nordici, nordici, diciamo nordici.
0: Sono nordici, sai che non lo so, devo andare a vedere. Mi
1: sembra,
0: non lo so.
1: Mi sembra di sì, se lo sapessero che li chiamiamo Bauscio, che in Italia sono.
0: Vabbè, ma a Milano mica, cioè, sì. Poi eccolo, vabbè, qui, a me sì. È venuto in mente, non è che lo chiamiamo così.
1: Trio musicale norvegese, mi ricordavo
0: norvegese.
1: Bene.
0: Norvegese, saranno amici di Holland.
1: Possibile,
0: Holland.
1: Anche loro vestiti da vichinghi.
0: Allora, rimanete con noi, perché invece tra poco parliamo di questo ristorante che fa delle cose totalmente diverse, diciamo, dalla media dei ristoranti italiani.
1: Vabbè, anche qui in piena stagione turistica al mare, lui decide di chiudere. Wow, che coraggio.
0: Vabbè, evidentemente comunque ha incassato anche un bel po' di soldi prima, dico.
1: Giusto,
0: perché sennò
1: ci sta, ci sta.
0: Dai, cioè,
1: però rinunciare
0: pare.
1: Ai soldi facili è sempre difficile.
0: Va bene, e dopo questa massima assolutamente
1: sì?
0: Così, ben chiara.
1: Vabbè, ma te le dispenso, te le dispenso gratis, le puoi riutilizzare.
0: Infatti, certo,
1: oggi pomeriggio,
0: certo,
1: nell'aperitivo,
0: certo,
1: la riutilizzi.
0: Beh, non so, ci devo ragionare. Vabbè, però comunque la notizia ve la diamo tra poco. Che giornalista.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
2: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
8: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
11: Radio Number One è dove vivi tu.
12: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Potential, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, vi portiamo a Roseto degli Abruzzi, dove io devo dire condivido, anche andando a vedere il perché naturalmente questo ristorante decide di andare controcorrente e in alta stagione decide di tenere chiuso il ristorante.
1: Oh, questo è decisamente un bel ristorante, mi sembra anche dalle fotografie, dalla presentazione. Si chiama La Vecchia Marina di Roseto degli Abruzzi e sospende proprio l'attività durante il fermo pesca. Ci sta qui, loro ovviamente si servono pesce fresco, scelta comunque assolutamente rara, perché voglio dire, a Roseto degli Abruzzi adesso ho capito che c'è il fermo pesca, però adesso ci sono i turisti, quindi non è nemmeno facile essere così lineari e coerenti rispetto alla propria scelta e chiudere i battenti,
0: Però diciamo che loro hanno dichiarato proprio questo, cioè vogliono rispettare il mare, che amano moltissimo, quindi è vero, la scelta è controcorrente, ma anche una forma di rispetto verso la natura e anche verso la clientela, perché naturalmente loro propongono solo pesce fresco. Vabbè, insomma, dai, poi ci sono un sacco di ristoranti, no, dove tu vai, a dire il vero sono obbligati a segnalare quando il pesce non è proprio fresco, eccetera, però in moltissimi ristoranti magari tu vai, pensi di mangiare del pesce fresco e non è così, no?
1: Ma posso fare una domanda, voglio dire, da bello ignorante quale sono e che va al ristorante no, in Abruzzo? Cioè, il fermo pesca, io non lo sapevo, è quest'anno, è da fine luglio all'8 settembre.
0: Sì.
1: Quindi voglio dire tutto agosto, no? Con tutto Roseto degli Abruzzi pieno così. Tutti quelli che scriveranno oggi pesce fresco di giornata, da dove lo prendono? Da fuori? Non lo so da dove lo prendono.
0: Beh, possono comunque importarlo, immagino.
1: Da fuori?
0: Non lo so,
1: da altre regioni,
0: da fuori. Evidentemente, allora, diciamo che questa è, come dicevamo prima, no? Un'attività che non ha magari anche, è vero, insomma, un grande rapporto, diciamo, di rispetto con la materia prima sulla quale e con la quale loro lavorano, cioè il pesce, e anche della clientela che sarà disperata, perché io solo a leggere il titolo Tagliolini Vecchia Marina immagino che siano buonissimi questi tagliolini, quindi
1: io sto guardando le fotografie, c'è,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga. Allora rimanete con noi perché tra poco qui a Radio Number One a The Journalist avremo una grande canzone. E poi a proposito della notizia uscita poco fa che sta facendo il giro di tutti i media, cioè il presidente Trump alla 7 ha fatto delle dichiarazioni abbastanza pesanti, insomma, sulla presidente del consiglio, dicendo che ha fatto una foto con lei, lei lo ha implorato, gli ha fatto pena e insomma varie altre cose. Sì. È arrivata la risposta della presidente del consiglio su Instagram con un video breve, devo dire, ma abbastanza efficace, che tra poco vi facciamo sentire.
2: Possiamo parlare di incidente diplomatico? Perché dichiarazioni da una parte e dall'altra mi sembrano abbastanza pesantine, cioè adesso tutti da quest'ora fino a stasera tutti ne parleranno. Vi facciamo sentire
1: sicuramente
2: la risposta della Meloni, poi valutate voi, dai.
1: Tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
11: Attenzione, grande promo da Teddy.
12: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: nostro appuntamento, come sempre, tutto dedicato alle grandi canzoni, in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, poco fa la notizia del presidente Trump, che in un'intervista alla 7, in una telefonata, ha fatto queste dichiarazioni che la presidente del Consiglio, Devian, durante il G7 lo avrebbe implorato per fare una foto, e lui ha detto: mi ha fatto pena, probabilmente lei è contenta che io sia tornato a parlarle. Stanno intanto arrivando dichiarazioni ovviamente da parte di tutte le correnti e leader politici, e anche il ministro degli esteri italiani, che aveva in previsione un viaggio negli Stati Uniti, vuole annullarlo.
1: Vabbè, altro che incidente diplomatico, Tajani ha detto annullo la visita negli Stati Uniti. Anche l'opposizione si sta in questo momento prendendo ovviamente le difese della Meloni, che però ha risposto giusto con un audio, e anche quello sta facendo il giro del mondo in questo momento. Riusciamo a sentirlo?
0: Sì. Allora, il presidente Trump ha detto che la Meloni, la presidente del Consiglio, lo avrebbe implorato di fare delle foto, e sentiamo che cosa ha risposto su Instagram in questo breve video la presidente del Consiglio.
2: Si può dare amore al proprio gatto ogni giorno.
0: Ovviamente c'è la pubblicità, perché naturalmente c'è prima del video della Meloni, che dovrebbe arrivare naturalmente tra poco. È un video molto breve in risposta, anche questo sto facendo il giro del mondo, alle dichiarazioni insomma pesanti. Eccolo qua.
3: Certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Mamma mia, ragazzi, risposta anche questa pesante. No, sai qual è il passaggio molto molto il finale, ok, ma anche quando dice vorrei che lui avesse la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, come dire, non fai abbastanza, no? Fai il fenomeno, no? Con me, con
0: beh,
1: noi, ma con gli altri.
0: Sì.
1: Molto dura anche la risposta, insomma.
0: Molto dura la risposta, anche perché naturalmente prima che arrivasse l'immediata risposta della Presidente del Consiglio, già cominciavano naturalmente ad arrivare di tutto e di più notizie, naturalmente sulle varie testate giornalistiche, anche perché ricordiamo che dopo la fine del G7, la prima conferenza stampa, no, che ha fatto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aveva detto immutato il rapporto con il Presidente. Presidente Donald Trump, insomma, tutto a posto, quindi sicuramente, diciamo, è chiaro che non si aspettava questo volta faccia, diciamo, del presidente Trump.
1: Insomma, qualcuno racconta delle bugie, vediamo insomma come si svilupperà nei prossimi giorni questa vicenda molto molto tesa. Va bene,
0: sì,
1: dai.
0: Insomma, materiale per un sacco di programmi, in particolare TV e la stampa. Ci sono Giovanotti Alfa.

0: Sunday Heaven a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist, anche perché tra poco arriva One Match e tu parti per le vacanze un'altra volta, voglio dire.
1: Cioè, oh, madonna, questo, ma cosa vuol dire?
0: Ragazzi,
1: se uno fa un ponte, voglio dire, arriviamo alla fine della. Ma cosa vuol dire? Cioè, la mia settimana di vacanza classica, no? Cioè, non è che bisogna mettere in
0: classica?
1: Piazza.
0: Classica? Ah.
1: Classica, la settimana di vacanza. Anche tu la farai a luglio, è uguale, poi ad agosto andremo via.
0: Sì, sì, sì. Vabbè.
1: Vuoi venire anche tu con me?
0: Ma guarda, ma no, vabbè, tanto io un po' scappo
1: da
0: Milano.
1: Ti posso prendere?
0: Va
1: ti
0: bene,
1: porto
0: dai.
1: Con me, dai. Mi serve una babysitter per il mio bambino piccolino.
0: No, ti ringrazio, ma anche no. Allora, noi salutiamo Claudio, sì. Naturalmente però ci risentiamo la prossima settimana, come sempre, a partire dalle ore 10.
1: Buona buon settimana weekend. A tutti, no dai, buon weekend, ciao.
0: Buon weekend.
1: Ciao, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Just let it.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
5: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Corri, stop, pausa, relax. Riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition da 20.900 euro con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
10: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
11: Radio Number One, le 13 in punto, le notizie, poi One Match.
12: Radio Number One, notizie.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Sentiamo Nicola De Muro.
14: A due giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeshkian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ora tutto il Libano deve bruciare, e per il collega alle finanze Smotrich, ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno.
13: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti e Europa, il primo commento di Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Solidarietà alla premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità, è il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano, il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica, liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo è uno studio di funzione. Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta, l'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari, è morto all'età di 58 anni. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
15: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme, so di non essere solo, e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia ci siete tutti voi, grazie.
16: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio, i primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli, al Messina a cavallo tra gli 80 e 90 la svolta, il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni, poi il Bari dove si consacra, con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori con 24 reti. Nonostante il bottino arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli, nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1 con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo conquistando l'amore della gente, la stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari.
17: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
18: One Match, vediamo chi ha ragione.
11: Buon pomeriggio a tutti, comincia l'ultimo appuntamento della settimana con One Match, fantastico match quello di oggi con Andrea Brumbrum e Ferrari e con, l'avete sentito in sottofondo,
19: lo zio Francesco Nasti, che venerdì direi oggi.
11: Un gran venerdì, come stai tu?
19: Io bene, sai che mi sento bello fresco? Sarà perché ho, come si diceva una volta, Dante diceva, ho bagnato i miei panni in Arno, eh?
11: Sì.
19: Io invece l'ho bagnati nell'Egeo, va bene lo stesso?
11: Mamma mia ragazzi, si è bagnato lui stesso, è ricco di salsedine, siamo pronti per una nuova avvincente puntata di One Match qui su Radio Number One.
18: One Match. E tu, da che parte stai?

0: dall'isola di Kos, e quindi abbiamo scelto un tema ad hoc per questa sfida di oggi. Senti il profumo di mare?
1: No,
0: senti
1: no, la infatti. Infatti,
0: senti, guarda, la salsedine, senti un po' di salsedine.
1: Purtroppo io da qua non la sento. Comunque, siccome il buon zio Nasti trasmette, come detto, dal mare, in una delle più belle isole greche, vogliamo sapere quali sono le sue abitudini a mare e quali sono di conseguenza anche quelle di tutti voi. Quindi è un dibattito, è un dibattito veramente importante, tosto, leggendario, perché appena si mette piede in spiaggia si formano due correnti di pensiero, due categorie di esseri umani. Ci sono quelli che mollano la
0: moto. Mi piace. No, due infatti, categorie di esseri umani, mi piace.
1: È vero, è vero. Ci sono quelli che mollano borsa, ciabatte e dignità e corrono subito in acqua. E poi quelli che prima devono sistemarsi, aprire l'ombrellone, mettere la crema, ambientarsi e magari anche aspettare una o due rete, poi vanno a fare il bagno.
0: Passi anche un piatto di spaghi in spiaggia, tirar fuori cozze cotiche, non lo so io.
1: Che non sarebbe male, noi ci schieriamo sul ring.
0: Vamos!
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti!
0: E allora, signori della corte, ho ancora un po' di sale sulla pelle da stamattina, ecco. lo so, con quella faccia mi guardi così dalla nostra camera, però io sono per quelli che appena arrivano in spiaggia, appena arrivano al mare, gustano subito proprio l'acqua addosso, quindi si tuffano a mare. Sai come si fa il tuffo? Il primo tuffo al mare dell'anno.
1: Come si fa?
0: Il famoso tuffo a cufaniello. Lo conosci il tuffo a cufaniello?
1: No, sinceramente no.
0: Vabbè, un bel tuffo a bomba, dai, tuffo a bomba, vai, okay. Fai una bella scusa adesso per perorare la mia causa. Baywatch cosa faceva? Aspettava? No, c'aveva quel cosino lì, il salvagente rosso, e poi correva ta ta ta ta ta.
1: Erano bagnine, per forza, tuffa. C'era qualcuno che non stava tanto bene. No,
0: vedi, è qui che no, perché alla fine non muore mai nessuno lì a Baywatch. Invece no, lo facevano per gusto. C'è il mare e quindi ci si tuffa subito dentro.
1: Tocca a me allora, vai.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari!
1: Ragazzi, calma! Calma, perché una volta arrivati in spiaggia il mare è sempre lì un attimino, prima ci si sistema, prima ci si increma, bisogna un attimo ambientarsi, si prende un po' di sole, così si suda anche, no? E quando si ha totalmente caldo allora mi butto a mare per rinfrescarmi.
0: E ti lavi, e poi... ma vai a lavarti dal sudore, vai a lavarti.
1: Vabbè, vado a rinfrescarmi magari anche per qualche oretta, quello sì, però dopo un po' la calma, caro zio, fa parte della vacanza. E se ci sta poi anche magari, io non so, un bel cruciverba o un bel caffettino con brioche appena arrivi.
0: Ecco, io sapevo che arrivavi lì. Doveva bagnare, lui doveva arrivare a bagnare la brioche.
1: No?
0: Se ti fermavi al caffè, ed era un caffè freddo ancora. No, tu sei arrivato in spiaggia con la brioche, lo zibibone. Cosa devi fare? Magnate al ristorante, non lo so io.
1: Ma dai, ma siamo in spiaggia, quindi anche un po' di lentezza, un po' di vita lenta, ci mancherebbe altro.
0: Ma che
1: altro.
0: Lentezza, ragazzi, mare profumo. No.
1: Il match è presto fatto, allora appena arrivate al mare fate subito il bagno o aspettate i vostri messaggi al 393 444 0444. Intanto Whitney Houston.

0: Houston, Million Dollar Bill su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio, un buon venerdì a tutti. Senti che c'è un one match denso di salsedine, di mare, di spiaggia e soprattutto di una bella corsetta a mare. Ti piace questa corsetti leggera, eh?
1: Un'invidia incredibile, perché appunto lo zio Nasti, per chi si fosse appena messo all'ascolto, sta trasmettendo dal mare, da Kos, da una delle più belle isole greche, e quindi diciamo che ho molta invidia, perché lui il bagno al mare l'ha fatto davvero questa mattina.
0: Eh sì, stamattina uno va in spiaggia, non è che deve aspettare chissà che cosa, arrivi, senti un po', guardi intorno, cerchi di capire un po' com'è la situa, e mentre cammini poi tac ti butti nell'acquetta, sì, il primo tuffo è il momento più bello della giornata.
1: Sì, però puoi farlo anche con un pochino più di ritardo, anche perché il mare, ripeto, è lì, la giornata in spiaggia è lunghissima, hai tutto il tempo che vuoi, puoi anche godertela un attimo con calma. No? Il bagno arriva al momento giusto, non è che qualcuno si mette a correre in ferie come quelli che devono prendere il posto in spiaggia e partono alle 5 del mattino. Dove dovete andare? Un po' di calma in ferie, per favore.
0: Ma che chi aspetta troppo non entra più, di che non è vero, che poi vai lì col piedino per la freddina, per aspetta, e poi non entri più.
1: Quello sono io.
0: Tu non entri mai?
1: No, entro, però insomma faccio un po' di fatica, perché è sempre troppo fredda per i miei gusti. Io vorrei un bel bagno caldo, tipo acqua termale, così almeno.
0: Vabbè, buona acqua termale, no, arrivato. Però non usciamo, Terme di Caracalla.
1: Guarda, non usciamo fuori tema, mi raccomando, dovete farci sapere voi da che parte state. Se quando arrivate in spiaggia vi buttate subito in acqua. Oppure se aspettate un attimo, perché fate due chiacchiere, vi incremate, eccetera. Io sto da quella parte lì dell'attesa.
0: Io invece sto da quelli che vanno e si buttano subito, plash, in acqua, due passi, ti guardi intorno, è un bel bagnetto, appena arrivati.
1: Mamma mia, che fretta. 393 444 0444.

0: di noi.
1: Coez fra Quintale, che colpa ne ho qui su Radio Number One? Infatti, ma che colpa ne ho io se per andare in spiaggia, anzi quando vieni in spiaggia aspetto un attimo a fare il bagno, non c'è fretta, caro
2: se
1: zio.
2: Sei un pauroso, un freddoloso, se senti la pelle d'oca è perché stai per entrare in acqua. Grazie per la base, mi sento proprio... Basta con queste botte. Grazie per la passata. Dicevo proprio cascadoc oggi. Se volete, vi ballo anche un sirtaki. O vi porto delle olive greche. Quello che preferite. Un uzzo?
1: Dai.
2: Ci beviamo un uzzo.
1: Basta. Leggiamo qualche messaggio. Allora c'è questo di Sabri da Iseo che dice: io non vado al mare, ma sto col Ferrari. Brioche ed enigmistica. Ci sto. Quindi calma. Il voto è per me.
2: Andate in una casa di riposo. Fischia la stessa cosa, ragazzi. No, il mare, il bye. Vabbè, te ne leggo uno io.
1: Sì.
2: Ciao zio, ciao Brum Brum. Io di entrare ciao. Subito in H2O, bellissimo. Grazie, perché deve essere qualcuno appassionato di chimica. Non ci penso nemmeno. Ho la pelle d'oca al solo pensiero, Mara da Boario. Allora, ragazzi,
1: bisogna un attimo ambientarsi.
2: Ma è bella che sta cosa di avere la pelle d'oca e di fare quella pazzia che durante l'anno magari non fai, arrivi al mare, te lo godi subito, ti butti subito. No, lo spirito.
1: Ma
2: no.
1: Oddio, se è freschina, poi dopo ti resta tutto nello stomaco, magari hai appena fatto colazione perché l'hai fatta a casa o in hotel, poi rischi.
2: No, perché tu mangi prima, durante, dopo, a posto, è quello il problema. È un attimo di quel. È sempre a maglia, è che se la mai, è sana.
1: Comunque il voto è per me, anche questo mi sa che è per me, perché dice: io sto col Ferrari, punto e stop, il mare è sempre lì, mica scappa, ma è quello che dicevo poc'anzi, è quello che dicevo poco fa. Cioè,
2: ma
1: mica
2: sì,
1: scappa.
2: Non scappa, ma voi non c'entrate, se non c'entrate subito non c'entrate più, vi conosco io, fifoni, tuffo, votatemi, tuffo subito.
1: Il match sta entrando nel vivo, voi da che parte state?
3: One match, e tu, da che parte stai?
4: Con Radio Number One
5: l'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One
4: ascoltaci,
7: gioca e vi

0: sempre accesa a Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
0: Tutta la musica che cerchi è qui. I just got

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
4: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
6: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo.
7: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Radio Number One, è dove vivi tu.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Madame insieme a Marrakesh, volevo capire, io vorrei capire voi, perché non entrate in acqua subito quando arrivate al mare? Questo è il match di oggi. Quando arrivate al mare, proprio in spiaggia, quando siete lì, dovete aspettare le rane, dovete aspettare le stagioni, il solstizio e il prepuzio, quello che volete. Mm-hmm. Oppure vi buttate subito in acqua e vi godete il tuffo al mare subito? Quindi vediamo un po' cosa è arrivato. Che
1: messaggi, messaggi, partiamo da questo vocale.
2: Ciao ragazzi, buongiorno Damiano. L'istinto sarebbe quello di buttarci dentro subito in acqua. Però poi pensi un attimo, dici: se vai al mattino hai appena fatto colazione, allora dici aspetti un po'. Dopo
0: amica,
2: pranzo,
0: muori, dai.
2: Alle due e mezza non ti puoi buttare in acqua subito col mangiare sullo stomaco. E allora aspetti, vabbè, dai. È così. Mi tocca stare
1: così
2: con Ferrari oggi. Ciao.
0: Ho capito.
1: Che poi non è così male stare con me.
0: No, aspetta. Allora, non è che vi stiamo chiedendo se avete appena mangiato vi buttate in acqua, ci mancherebbe altro. Facciamo finta che arrivate alle ore 11 in spiaggia, avete già digerito, cavolacci, eh? Cosa fate? Aspettate che qualcuno dall'alto vi dia lì, così, la benedizione del tuffo? No, dico di no, ci mancherebbe.

0: ascoltiamo, vediamo da che parte sta.
1: Eccomi, buongia, che correre. Sei un asso, mi ha messo una fretta, mamma mia.
2: Calma.
1: ragazzi, buongiorno, buon weekend. Allora, io sono da parte di Andrea Brumbrum Ferrari, ovvio, io miei tempi, Maria lì, come ha detto l'altra partecipante, non scappa mica, no, con calma, calma, si corre già tutta la vita, poi almeno in vacanza, si sta un po' tranquillo, vero? Ciao, buon weekend.
0: Anche a te, ma valgono doppio, vero?
3: Non abbiamo ancora deciso che vale il doppio, anche se lei è l'opinion leader. Poi scusa Angela, cioè tu vieni dal Brasile, da Copacabana, Rio de Janeiro, Fortaleza, e non ti butti, fai subito o tuffo a Cufanillo, che dentro... un famoso tuffo dentro umaro.
0: No, la parlata metà portoghese, metà napoletana mi mancava. E
3: anche genovese.
0: Di italiano, di greco, se vogliamo. Greco, moderno, antico, indifferente, in ogni caso. Un sacco di messaggi che stanno arrivando.
3: Troppi messaggi per te. Messaggi. Io voglio i messaggi dei coraggiosi, quelli che si buttano subito e fanno subito un bel tuffo tipo Baywatch con la corsa.
0: 393-444-0444, ci sono i Black Keys.

0: perché questo match sta prendendo la piega opposta. Non ci posso credere.
1: Sendo a profumance de remontada la... Remontada!
0: Lo Zionasti, ricordiamo, appena arriva in spiaggia subito si butta nell'acqua. Io invece attendo perché chiacchiero, perché mi metto la crema, perché mi faccio un cruciverba, mi bevo un caffè.
1: C'hai
0: tante
1: paura.
0: Cose, tante cose, stavo stravincendo io, ma questi messaggi. Ma ascoltiamo, dai.
2: Buongiorno!
0: Ciao!
2: Anche io sono brasiliana.
3: Molto bene, obrigado!
2: Come Angela. Però sono da parte di quella che arriva lì e si butta subito nell'acqua.
3: E così si fa.
2: Ciao ciao, buona giornata. Fernanda di Valle Lomelina, provincia di Pavia.
3: Ciao Fernanda, io sono proprio contento che fai a Bombao, ti vedo. Bella, slanciata a Bombao.
4: Ciao. Sto con Brun Brun, senza ombra di dubbio. Si arriva in spiaggia, tranquilli, si mette la crema, ma già corri tutto l'anno, almeno in spiaggia al mare, con calma. Poi si fa anche il bagno, ma calma.
0: Infatti, ma siamo in ferie, ragazzi, non dimentichiamocelo.
5: Io sono per il tuffarsi più prima che dopo.
0: Aia.
3: Grande!
6: Ciao Cristina, di origini calabresi, quando arrivo in spiaggia a bomba, nonostante i miei 51 anni, togli via tutto e a bomba in acqua.
0: Molto bene,
3: bombazza,
0: cioè, molto
3: bombazza, e vive la Calabria, oh mia bella calabrisella. Scusate ragazzi, la remontada sta arrivando, e viva i tuffi a bomba.
0: E a proposito di Brasile, oggi tanto Brasile nella nostra puntata, c'è Gaia che ha origini brasiliane, bossa nostra.

0: Bossa nostra Gaia, direttamente do Brasil! Cosa c'entra sta roba un po' soft
1: No, non lo
0: porn a
1: so, il Brasile mi fa
0: quest'ora?
1: venire in mente anche questa cosa,
0: Effettivamente,
1: non solo i
0: vabbè,
1: ritmi
0: sì, anche a
1: quelli.
0: me. Anche a me, devo dire che sarà stata la voce di Fernanda che un po' ha sceso la, diciamo, la simpatia. Oh, fuoco Brasile. Senti, torniamo ai messaggi, ce ne sono un sacco, dai, bel match.
1: Sono tanti, va, ascoltiamo questo
2: Ciao,
1: vocale.
2: sono la Elena. No, ma io mi butto subito. Special cos'è che la vegna buona? Ma no, è inutile perdere tempo. Io mi butto. Appena arrivo, vado dentro. Mangio, ma io vado dentro lo stesso. Ma chi
1: Ma
2: se ne
1: no,
2: frega?
1: ma
2: Ma
1: no.
2: perdere
0: Sì.
2: tempo cosa? Quando vai entro? Quando sono morta? Ma
0: No,
2: no.
0: no,
2: Buona
0: no, no, quello.
2: giornata.
0: Buona
1: Addirittura,
0: giornata,
1: vai.
0: ci piace questa enfasi.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Tuffo immediato, senza ombra di dubbio.
1: Eccolo.
3: Alessandra da Bergamo.
1: Ma no, ma ragazzi, ma chi se
0: Grande
1: lo
0: Ale,
1: aspettava? Chi
0: grande
1: se lo
0: Ale,
1: aspettava, ragazzi?
0: tutti a bomba, tutti al mare. A mostrarle chiappecchia, vamos,
1: E niente,
0: vamos,
1: tocca a me a questo punto quasi chiedere un appello. Intanto vi dico, cari miei amici all'ascolto,
0: sentiamo.
1: devo fare la controremontada. Quindi, per favore, votate per me. Se anche non pensate che sia la vostra fazione, fatelo per pietà.
0: Ma perché, ma se
1: Dai,
0: fa
1: dai,
0: così,
1: dai,
0: se
1: dai.
0: fa, ma questo non è, questo è scorretto, dai.
1: 393, 3, no, sta zitto. 393-444-0444.
4: E tu? Da che parte stai?
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Va con Take a Chance of Me su Radio Number One. Pensate che è stata pubblicata questa canzone verso la fine del 1977 e restituì un po' di popolarità agli ABBA, un pochino l'avevano persa a un certo punto. Questo brano è servito tantissimo perché la riacquistassero la popolarità, tant'è che nessuno magari può aspettarselo, ha costituito il più grande successo del gruppo, ha superato a livello di vendita addirittura Dancing Queen.
1: Ma non ci credo, anche sì. Mamma Mia.
0: Anche Mamma Mia, sì.
1: Non
0: sì,
1: ci
0: sì.
1: credo, non quindi, ci credo.
0: A differenza, cioè, di quello che si potrebbe pensare, ecco. Sì,
1: hanno fatto cassa con questo.
0: Hanno raggiunto
1: fatto
0: il primo posto delle classifiche radio, quello no. Ok.
1: Però, ma che però, te frega? No, nel vendite... senso, la cosa importante, no, belle, ci mancherebbe altro. Bella la popolarità, però vuoi mettere l'argent? Questi erano dischi che si vendevano, fisici, veri. L'argent.
0: Torniamo al match.
1: Senti,
0: di oggi, sì.
1: Bravo,
0: al match
1: perché tu
0: di
1: stai
0: oggi.
1: Sviando, sì. Tu stai sviando, voglio sentire un po' di voci, voglio leggere un po' di messaggi, dai.
0: Sì, la premessa che lo Zio Nasty sta trasmettendo dalla Grecia. La domanda è: appena arrivate al mare fate subito il bagno oppure aspettate? Io per esempio aspetto mentre lo Zio Nasty si butta subito. Vuoi ascoltare altri messaggi?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Allora, c'è un messaggio scritto, in questo caso dice: io sto con Andrea. Oh, meno male. Non ci penso neanche di entrare in acqua, lascio andare in mare mio marito, mio figlio, così io me ne sto sul lettino da sola in tranquillità con la musica, magari di Radio Number One, e un bel libro facendo un bel pisolino col rumore delle onde. Mi è venuto in mente infatti di sottolineare questa cosa, quindi se si siete in spiaggia sul lettino con gli auricolari, scaricate l'app perché potete ascoltarci ovunque voi siate.
1: Assolutamente obbligo quest'estate passarla con Radio Number One. Comunque un altro aspetto di questo messaggio: se però sei troppo sotto il lettino con caldo e il libro, poi non ti butti più perché ti scaldi troppo, e invece subito dentro belli freschi.
2: Buon pomeriggio Bron Bron, Zio Nasty, stavolta sto con te perché sì, il mare non lo vedi dopo un anno, come fai a non buttartici? Quindi io mi butto subito, un bacio dalla Wendy.
1: Brava,
3: tuffo Wendy. Subito Zio Nasty, ciao Brum, siamo da Bergamo.
0: Dice che vota per te. Però c'è anche questo messaggio che dice: il mare non mi piace, perciò se proprio ci devo andare e mi immagino in quella situazione, una volta in spiaggia mi metto all'ombra dell'ombrellone, in acqua proprio non entro.
1: Ma se non ti piace, se non ti piace, tuffati in montagna, vai in montagna e ti tuffi, buttati su un prato, buttati insieme a due caprioli, che ne so, fai quello che vuoi.
0: Ti ricordi che c'è una canzone sul prato, dedicata al prato?
1: Ho paura, sentiamola questa. Inseguendo
0: sta arrivando una libellula in un prato. Non so cosa c'entri.
1: No, però... quando perde fa così lui, quando perde, perde proprio la cognizione. No, questa invece, questa qui dovrebbe essere la tua canzone di questo match.
0: Sì, l'ultimo perché? Singolo di Tame Impala, si chiama Dracula, Dracula, però non ho capito cosa c'entri con me. Cosa c'entra?
1: Ti sto succhiando i voti, hai capito? Sono lì. Okay. No. Sto succhiando un voto via l'altro.
0: No, a proposito, ultimi voti per far vincere l'uno o l'altro. Quindi attenzione, momento molto
1: topico.

0: 5 su Radio Number One, One Match che giunge. E siamo già alla fine, zio.
1: Eh sì, mi sa che abbiamo dato oggi, anzi ti ho dato un sacco di mazzate.
0: Mazzate, lo so.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Non lo sapessi, ma lo so purtroppo. Come percentuali vince, diciamo, in maniera risicata. Lo zio Francesco Nasti, bravo, eh.
1: Un minimo di applauso, dai, un minimo. Scusateci, abbiamo fatto, come dire, un po' di clac.
0: Sì, ma comunque io, cioè, già questo mi trasmette da Kos, isola greca, una bellissima isola, da una camera di un albergo straordinario extra lusso. In più questo mi va a vincere pure la sfida di oggi, mi vuoi proprio annientare il morale?
1: Sì, nel senso che ti do anche la ciliegina, vado a fare, io appena finisco mi faccio un bel tuffetto al mare, eh?
0: Ma meno male che qualcuno qui c'è che mi può consolare, è davanti a me.
3: Volevo dire che qua c'è la differenza tra chi come lo zio Nasti ha le conoscenze giuste e chi come Andrea Brum Brum conosce solo me.
0: Bravo.
1: Ragazzi, quando avete detto alzare il morale, ho detto è tornata la Persico. No, siete voi due, bravi, rimanete lì, io vado al mare con i nipotini.
0: Ai, grazie zio Nasti, purtroppo hai vinto, grazie.
1: Grazie a te Andrea Brum Brum Ferrari per la partecipazione e naturalmente buon weekend.
0: Anche a te buon weekend, lo zio sarà in diretta anche domenica tra le 18 e le 21, One Match torna invece lunedì dalle 13 e vi lasciamo con l'energumeno di fronte a me che cambia postazione, viene subito al mio posto perché comincia il pomeriggio
3: in diretta da SOS.
0: Cioè?
3: Aiuto.
0: Ah, aiuto, grazie a tutti.
1: Buon weekend, ciao.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buon pomeriggio, buon venerdì, sono le 14 e un minuto, tra pochissimo l'ultimo PN1 di questa settimana, ma prima ascolto con voi le ultime notizie.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. L'affermazione arriva da Donald Trump durante un'intervista e si riferisce all'incontro avuto ad Evian. Probabilmente contenta che le abbia parlato al G7, non ero obbligato a farlo, aggiunge il presidente statunitense. La premier replica sui social, allibita, parole inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. Nel frattempo il ministro degli esteri Tajani annulla il viaggio a Miami. Addio a Igor Protti, l'ex attaccante di Livorno, Messina, Bari, Lazio e Napoli, capocannoniere in Serie A, B e C1. Aveva 58 anni, da tempo lottava contro una malattia. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia. Maturità 2026, oggi la seconda prova scritta, al liceo classico, versione di latino di Quintiliano, allo scientifico, il livello del lago di Bracciano e uno studio di funzione, ma anche un quesito sul terremoto in Friuli del 1976, al linguistico, un brano di Zadie Smith e un testo sugli OGM. Dipendente comunale in smart working dai Caraibi per un mese, polemica Calolzio Corte nelle chese, le minoranze consigliari chiedono spiegazioni per la deroga, il sindaco replica è per un'esigenza privata, per noi è tutto regolare. Brescia tenta di strangolare un bimbo di 3 anni in un parco pubblico, arrestato un nigeriano di 29 anni, l'uomo ha preso per il collo anche un altro bambino che è riuscito però a fuggire, alla fine ha cercato di colpire anche i poliziotti con calci e pugni. 50 euro per entrare a Venezia. È polemica per l'idea del nuovo sindaco Simone Venturini, che al presidente Sergio Mattarella ha proposto di alzare il contributo per entrare nella città lagunare in determinati giorni dell'anno, così da disincentivare gli arrivi. Oggi il ticket costa dai 5 ai 10 euro. Sconfiggendo 1-0 la Corea del Sud nella seconda partita del gruppo A, il Messico è la prima squadra ad aver già conquistato il passaggio ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Stasera alle 21 Stati Uniti-Australia, mezzanotte Scozia-Marocco, a seguire Brasile-Haiti. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: la nuova di Rama ci fa tuffare nell'estate 2026 con qualche minuto, qualche ora d'anticipo, anche perché questo anticiclone chiamato l'anticiclone Cammello ha fatto schizzare ancora di più all'insù le temperature. Noi abbiamo praticamente a Milano gli stessi gradi di Sharm el Sheikh, 34 all'ombra. Chissà il sole, ragazzi.
1: Ciao Stefano, buon pomeriggio. Luca da Mantova.
0: Ciao Luca.
1: Sudato che farebbe schifo un piede, ma come no, diceva Max Gazzetta tanti anni fa, ma sempre presente.
0: Grande,
1: dai,
0: grande,
1: che è venerdì.
0: Grande, grande, grande. Salutiamo tutti i saldatori. Avete presente che calura, che caldo, soprattutto con questi tipi di lavori che sono già caldi di loro.
2: Ciao Stefano, il mister Marcello ti ascolto. Buon PN1, un abbraccio. Ciao,
0: grande,
2: buon weekend.
0: Mister, grande. Andiamo in Sicilia. Maria Grazia dalla provincia di Palermo presente. Un abbraccio a te, cara Maria Grazia, e a tutti gli amici seculi.
3: Con questo caldo, anche il cuccatore in sciopero. Sciopero, c'è un cucco più, è troppo caldo.

0: insomma.
1: Ciao Stefano. Anche oggi Massimo Piccione c'è, dicevo. E voleva dire che questo anticiclone a forma di cammello che porta questo caldo intenso ci sarà, probabilmente è stato importato dalla Sfinge. E invece per avere un caldo più mite ci sarebbe voluto un anticiclone a forma di piccione.
0: Siamo messi bene anche oggi pomeriggio. 393 444 0444.

0: schizzare all'insù le temperature, ci sono le signore che stanno facendo le pulizie in casa che giustamente non ne possono più, altissima la temperatura in quel di Milano, abbiamo detto 33, 34 in alcuni luoghi della città, 35, 36 gradi, all'insù anche il termometro all'interno delle abitazioni, ieri sera a casa mia 32 e mezzo, acceso l'aria, sono riuscito a tirarla giù a 30 la temperatura, come la spegni con i muri caldi risale a 32, ha fatto una notte di menta, menta.
1: Ciao Stefano, ciao, mamma mia, finito di lavorare in cucina, ti lascio solo immaginare, altro che doccia, mettermi dentro il frigorifero pieno di ghiaccio. Un bacio dalla Wendy e come sempre ti ascolto,
0: un bacio,
1: spesso
0: grazie,
1: anche solo in silenzio, ciao.
0: Grazie, potrebbe essere una soluzione, no? Quella di aprire il frigorifero, stare lì per 5-10 minuti a rinfrescarsi.
2: Ciao Ste, buongiorno!
0: Buongiorno!
2: Sempre qua presenti da Riav
3: e Noemi!
0: Ciao ragazzi!
2: Noi qua ti stiamo aspettando Ste per il pomeriggio!
3: Con tanta ansia!
0: Ci sono!
2: 1, 2, 3! Oh, salta lana!
0: Belle loro!
2: Salta lana, lana!
0: Salta lana!
2: Satalana,
0: ma dove lana, siete ragazzi?
2: Satalana,
0: in Egitto?
2: Dall'Egitto, no? Dove è gioioso?
0: Ciao Riab, ciao Noemi, un abbraccio alle nostre veline di Belgioioso.

lui si deve coprire. Andiamo in America perché fa caldo anche per le partite che si stanno giocando negli stadi americani, messicani, canadesi. Però ci sono i tifosi della nazionale scozzese che hanno invaso la città di Boston, che è sede tra l'altro delle prime due partite della squadra di Steve Clark contro Haiti e questo pomeriggio, questa sera, Marocco, e hanno esaurito le scorte di birra dei pub della città del Massachusetts. Cioè, i gestori

0: estate 2007 con Kid Rock from United States of America, una delle canzoni più belle di Kid. 14:21, diciamo che dopo la notizia che ho dato che riguardava i tifosi della nazionale scozzese che hanno invaso la città di Boston e hanno bevuto praticamente tutta la birra, ma sono bevuti pure le scorte in tutti i locali, non ci sono più birre, cioè si è creata una certa competizione tra tifoserie su chi consuma più birra, però secondo me gli scozzesi sono sul gradino più alto del podio, dai.
1: Oh Stefano, vabbè, se si tratta di bere, anche i tifosi dell'Atalanta quando vanno in trasferta bevono. Non scherzano, birra a go go e vino e birra. Ciao, dai che venerdì!
0: Sono carichi anche quando non si gioca il campionato di Serie A. Ma secondo voi qual è la tifoseria che si beve di più? L'intero pub. 393-444-0444 è il numero che vi servirà tra pochissimo per giocare al primo tutti contro tutte. Andremo in Egitto con Saltalana prima e la Sfinge poi. Preparatevi.
2: Su Radio Number One c'è
3: ogni sera dalle 23 all'alba.
4: Immergetevi in Number One Nights.
3: La selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili.
4: Nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
7: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
8: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili, con Rishilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
9: Scopri come su prouomorishilpi.org.
8: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.

0: arrivate alla TV intere generazioni. E allora io vi chiedo, qual è ad oggi il cartone animato più visto in Italia?
1: Si parla di cartoni animati, quindi sbloccatemi dei ricordi, fatemi degli esempi. Sfinge, tocca a lei.
0: Qual è ad oggi il cartone animato più visto in Italia?
1: 393-444-0444. Qual è ad oggi il cartone animato più visto nel nostro bel paese? Che

0: visto.
1: Ciao Stefano Damiano.
0: Ciao,
1: guarda,
0: caro.
1: Vorrei tanto dire i vecchi robot anni 80, Goldrek, Mazinga, Giga Robot, ma
0: Voltron
1: so
0: no.
1: già che non li sono, perciò dico qualcosa di un po' più recente. Dragon Ball.
0: Non è Dragon Ciao. Ball, non è Dragon Ball, però è stato un bellissimo esempio quello che ci hai fatto con i cartoni animati anni 80. Ci hai sbloccato il primo ricordo.
2: Mauro Dall'Odi, Candy Candy.
0: Candy Candy, siamo passati da Giga Robot a Candy Candy, no?
3: Ciao Radio Number One, sono Silvia da Torino. La risposta all'enigma potrebbe essere Dragon Ball.
0: Dragon Ball. No, no, no, stiamo a Torino.
4: Ciao, Lucia da Torino.
0: Benvenuta, Lucia.
4: Io te ne dico due.
0: Vai.
4: O Pokémon o Lady Oscar.
0: No.
5: Ciao, Andrea D'Albiano. Ken il guerriero.
0: Quella.
5: È il cartone più visto.
0: Siamo tornati a combattere con Ken il guerriero. Ricordate la mossa?
6: Ciao, Stefano. Per me è Heidi.
0: Heidi.
6: Ciao, Lori Barzita.
0: Dal combattimento alle montagne. No.
7: Ciao, Stefano. Sicuramente sono i Simpson.
0: No. No, nemmeno loro.
8: Ciao Alvin, Gianni e Mauro da Mesenzana. Alvin Superstar. Ciao ragazzi.

0: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, c'è l'enigma della Sfinge nella PN1 del venerdì. Torniamo immediatamente in Egitto. Linea verde con Charm, Sfinge.
1: Qual è ad oggi il cartone animato più visto in Italia?
0: C'è una classifica e sul gradino più alto del podio c'è un cartone animato, o meglio il nome di un cartone animato che tecnicamente ad oggi è il più amato, il più visto.
2: Ciao Stefano, sono Max della Val Seriana, per me è Topolino.
0: No, non è Topolino.
3: Ciao, siamo Nicole e Sergio da Brescia, sono per caso i Simpson?
0: Non sono quelli, non sono i Simpson, entriamo in una casa di riposo valtellinese.
4: Ciao Stefano, siamo Elisa e Alessia dalla provincia di Sondrio, siamo al lavoro in casa di riposo, ma per noi è Lady Oscar.
0: Non è quella, non è quella. Ciao Eli, ciao Ale.
5: Stefani,
0: ciao,
5: per me... Peppa Pig?
0: No, non è Peppa Pig, non è lei.
6: Ciao number one, chiamo da Legnano, Bass Media. Il cartone animato per forza di cose Heidi.
0: No.
6: Ciao, buona giornata.
0: Purtroppo per forza di cose devo dirti no, perché questo nome non è in cima alla classifica.
7: Ciao, random number one, Caterina da Ivrea, potrebbe essere Heidi?
0: No.
8: Ciao amici number one, secondo me è Dragon Ball, no. Vincenzo da Varese.
0: Non è quello, Vince.
1: Qual è ad oggi il cartone animato più visto in Italia? Oh, sì.

0: Young Blood, canzone di qualche estate fa, 14:42. Stiamo giocando con la Sfinge all'enigma di oggi, l'ultimo enigma della settimana. E allora torniamo a Sharm El Sheikh, si parla di cartoni animati. Qual è ad oggi il cartone animato più visto in Italia?
1: Ciao Radio Number One, da Corico Paolo. Secondo me uno dei cartoni più visti in Italia è Holly e Benji.
0: No.
2: Me. È Goku.
0: No.
2: È Goku perché prende tutte le generazioni.
0: Non è Goku, mi dispiace. Non è Holly e Benji e non è Goku.
3: Ciao Stefano, sono Deborah. Sono i Simpson?
0: Non sono nemmeno loro.
4: Ciao Stefano.
0: Cara.
4: Buon pomeriggio. Volevo dirti, magari è Tom e Jerry il cartone animato più guardato. Va bene, sono Anne-Marie di Lecco. Ciao,
0: cara,
4: ciao.
0: Anne-Marie di Lecco, con una R così bella, io sto pensando al lago. Verrei lì a fare un aperitivo, se solo tu mi invitassi.
5: Su Radio Number One, c'è PN1. Pomeriggio Number One.
6: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

pronta a gustarci una nuova puntata di Friends, The Rembrandts, I'll Be There For You, 14:47, si torna immediatamente a Sharm El Sheikh, c'è la Sfinge con l'Enigma e allora risentiamo.

0: pensano di questo i nostri ascoltatori. Vale,
1: la risposta è i puffi. Valentina,
0: non sono i puffi, mi dispiace. Vale,
2: a usted, sono i puffi?
0: Non sono i puffi, l'hanno appena detta, purtroppo non è la risposta corretta.
2: Io direi anche però Lupin, sempre Michele da Parma.
0: Lupin, Lupin, l'incorreggibile. Ah, perché prima avevi detto qualcos'altro, Michi?
2: Io direi o Hello Spank.
0: No.
2: Oppure anche i puffi.
0: No, no, no, sono stati detti, ripetuti, purtroppo i puffi non sono sul gradino più alto del podio.
3: Elia e Ugo Daurino, Varese. Tom e Jerry.
0: No.
4: Oh Stefano, sono Fabiana e mio figlio ha un'idea sul cartone animato che ho ascoltato. Te lo passo.
0: Vai.
5: Io non sono molto d'accordo, però da quanto ho saputo, secondo me sono le K-pop Demon Hunters, chiamate anche Antrix.
0: K-pop
4: Leonardo Demona. Da Dumenza.
0: No, no, no, Leo purtroppo non è corretta.
6: Ciao Stefano.
0: Ciao
6: Matteo,
0: caro.
6: Di Cornaredo. Ciao, sei Matteo. Rientrato.
0: Vai.
6: Ma ascolta, il cartone più visto?
0: No.
6: È unico. Tom e Jerry.
0: No, no, no. Tom e Jerry no.
7: Ciao Stefano, Mirko da Cappella Cantone.
0: Ciao Mirko.
7: Per me è Lupin.
0: No.
8: Ciao Ste, potrebbe essere i puffi?
0: No, no, no, no.
9: Ciao Stefano, secondo me il cartone animato più visto in Italia è Dragon Ball.
0: No, no, no, no,

0: cartone animato più visto. Andiamo in Svizzera.
1: Ciao Stefano, sono Rina. Può essere Shrek?
0: Non è Rina. Un abbraccione.
2: Buongiorno Stefano.
0: Ciao cara.
2: Allora io dico, noi puffi siamo così.
0: Puffiamo?
2: Noi siamo puffi blu.
0: Puffiamo su per giù. No.
3: Peppa Pig, Osvaldo da Frontignano.
0: È in top 10 Osvaldo, Peppa Pig, ma non sul gradino più alto.
4: Sono Fuga di Como, ciao.
0: Ciao.
4: Non è per caso Aladdin?
0: No, non è Aladdin.
5: Marco De Vrea, il cartone animato più visto per me è Ollie e Benji.
0: No, nemmeno loro.
6: Ciao, buon pomeriggio, potrebbe essere One Piece.
0: No,
6: Claudio da Montaviscotti.
0: Non è quello Claudio.
7: Ciao Stefano, per noi è SpongeBob.
0: No.
8: Ciao Ste, sono Enrico da Sozzara. Secondo me, ed è sempre stato il mio preferito, è UFO Robot.
0: UFO Robot.
8: Ciao a tutti.
0: No, non è quello.
9: Ciao Stefano, sono Valentina da Usmacrivelate. Secondo me è i Pokémon.
0: Non sono

0: Qual è?
1: Ciao Ste, sono Niki. Sono per caso i Cavalieri dello Zodiaco?
0: Belli, bellissimi i Cavalieri dello Zodiaco. Fulmine di Pegasus. Colpo segreto del drago nascente. Oppure catena di Andromeda. No!
2: Cleo da Milano.
0: Dimmi Cleo.
2: Ciao ragazzi, oggi il cartone animato che si vede in Italia è Manga.
0: Non l'ho capita. Torniamo tra pochissimo. Su Radio Number
3: One, c'è il PN1 pomeriggio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Rimani su Radio Number One.

0: grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com. Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
3: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
8: Preciso istante, il nostro orologio segna le 15:01. Tra pochissimo torneremo in Egitto dalla Sfinge, ma prima ci sono le ultime notizie.
9: Life. Eventi da vivere.
10: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
9: Cultura.
10: A Brescia mercoledì 24 giugno dalle 18:30 torna Oltre Cultura Fest. L'evento alla Vita Privé firmato Brescia Oggi. Il quinto appuntamento è con Sandy Chambers, cantante britannica della scena Eurodance degli anni 90. Iscrizione gratuita su bresciaoggi.it.
9: Enogastronomia.
10: Domenica 21 giugno arriva Di Solto, torna Profumi di Collina, la camminata enogastronomica sulla collina dell'Alto Sebino. Sul percorso di 18 chilometri previste 6 tappe ristoro, ognuna con una diversa portata del menù. Per informazioni prolocolacollina.it.
9: Musica.
10: Sabato 20 giugno torna Sommariva del Bosco in provincia di Cuneo, Controtempo Summer Edition, ricordando il Festival Bar, il festival musicale che fa rivivere l'emozione degli anni 80-90. Annunciati Sandy Martin, Ivan Cattaneo, Alberto Camerini, The Twins e Natalie dei Sound Lovers. Info biglietti su aria30.it. A Bergamo c'è Lazzaretto Estate, il 19 giugno concerto di Arisa, il 27 giugno Van des Fros, il 28 giugno Loredana Bertè, il 3 luglio Elio e le Storie Tese. Il calendario completo su lazzarettoestate.it. Sempre a Bergamo è ripartita la stagione del Next in Piazzale degli Alpini. Questo venerdì 19 giugno in Selton, sabato Train to Roots, domenica Bergamo Sun Fest, ingresso a 1 euro. Il programma completo è su nextbergamo.it. Dal 19 al 21 giugno alle prese Valposchiavo Svizzera è in programma l'Open Air all'AG. Tre giorni di musica con Modena City Ramblers, Vad Vuk e molti altri artisti e DJ. Scoprite di più su openairallag.ch. Torna dopo molti anni il Milano Blues Festival, lo storico festival milanese che per 5 edizioni negli anni 80 ha animato a lungo l'Arco della Pace. Il festival rivivrà nella sua formula originale, ingresso gratuito, al Parco Chiesa Rossa, una grande festa popolare in uno spazio storico della città dedicato al blues tra concerti, incontri e workshop.
9: Sport.
10: Sabato 27 giugno dalle 18 a mezzanotte nel centro di Bergamo torna la Notte Bianca dello Sport. Oltre 40 società sportive coinvolgeranno gratuitamente grandi e piccoli. Il 20 e 21 giugno Med Bike Park di Madesimo apre la stagione estiva al via le piste downhill per tutti i livelli. Informazioni sui social.
9: Feste.
10: In occasione della Festa della Musica, sabato 20 giugno dalle 17 alle 22 al Coin di Bergamo è in programma una serata di shopping, musica e intrattenimento firmata One Dance, DJ set, animazione e tanti gadget nello spazio Ciao Estate. A Garda, in provincia di Verona, dal 19 al 21 giugno, sulle rive del lago, è in programma la Festa delle Fate, un piccolo mondo sospeso dove arte, natura e immaginazione si intrecciano. Per 3 giorni il lungolago Regina Adelaide diventerà un villaggio incantato con artigiani e artisti. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend!
9: Life, eventi da vivere. Eventi da
11: vivere. Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
12: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
13: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
14: Mamma, torniamo alle IGV Club in Sicilia.
15: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: oggi il cartone animato più visto nel nostro bel paese?
1: Forse Mila e Shiro? Elisa da Mantova.
0: I due cuori dalla pallavolo, no.
2: Potrebbe essere Vampirina?
0: No.
3: Ci sono arrivato, stavolta vinco.
0: Vai.
3: Lui?
0: No.
3: Vincenzo da Varese?
0: Non è quello, Vince, non è quello.
4: Ciao Ste, mia figlia dice Sailor Moon.
0: No, nemmeno quella.
4: Ciao Mauro da Brescia.
0: Sailor Moon, no.
5: Il cartone animato più visto in Italia è Inside Out 2. Marco da Piacenza.
0: Non è quello, non è quello, Marco.
6: Ciao, per me sono i Pokémon. Sabrina da Cassano.
0: No.
7: Cenerentola.
0: No.
8: Ciao, sono Marco da Piazzano. Ciao, il cartone animato più visto è Ollie e Benji.
0: No, no, no, no, no.
9: Ciao number one, senti, potrebbe essere Willy il Coyote, il cartone?
0: No.
10: Ciao Ste, secondo me sono gli Aristogatti. Sono Daniela di Tizzano Val Parma. No, ciao, buon pomeriggio.
0: Loro. Grazie, grazie Dani.
11: È Peppa Pig, è Peppa Pig.
0: È nella top 10, ma non sul gradino più alto del podio, Peppa.
12: Ciao Ste, secondo me il cartone animato più visto è SpongeBob.
0: Neanche quello.
12: Da Mantova.
0: Neanche quello, amico mio.
13: Stefano, sono Dario da Lodi. Secondo me il cartone animato più visto in Italia è Daitan 3.
0: No.
14: Ci riprovo, sono sempre Luigi da Albino. Può essere Peppa Pig?
0: No.
15: Adesso sparo i Flintstone.
0: No.
16: Heidi.
0: Ciao ragazzi, tutto a posto.
17: Ciao Ste, potrebbe essere Topolino.
0: No.
18: Claudio da Solaro. Tom e Jerry.

0: appena sentito qui su Radio Number One, quasi le 3:15 del venerdì pomeriggio, oggi 19 giugno 2026, stiamo giocando con l'ultimo enigma della Sfinge di questa calda settimana che ci ha portato l'anticiclone Cammello. E allora torniamo a Sharm el Sheikh, dove i gradi all'ombra sono 35, probabilmente 42 al sole. C'è la Sfinge.
1: Qual è ad oggi il cartone animato più visto in Italia?
0: Questi sono i nostri campioni.
2: Allora, secondo me è Masha e Orso, Veronica dalla Val Gandino.
0: Lei è stata la prima, la più veloce, alle 2:30. Brava, brava, brava.
3: Marco dalla provincia di Brescia, potrebbe essere Masha e l'Orso.
0: Bravo,
3: ciao.
0: Bravo, bravo.
4: Ciao, sempre Andrea D'Albiano, se non è Kenshiro allora è Masha e l'Orso.
0: Bravo,
4: ciao.
0: Ottimo ragionamento.
5: Ciao. Io sono Matilde da Mantua e la risposta è Masha e Orso.
0: Bravissima, Mati.
6: Dai, dai, che è Masha e Orso. Vai così.
0: Complimenti anche a Riab e Noemi.
7: Ciao, può essere Masha e Orso. Margi.
0: Margi, anche tu sei in top 10.
8: Buongiorno, può essere o Masha e Orso?
0: È quella, la prima, è quella.
9: Ciao a tutti, per me è Masha e l'Orso, il cartone animato più visto in Italia adesso. E ciao da Simona da Cerro.
0: Simona, complimenti.
10: Ciao, sono Beatrice da Bergamo. Per me il cartone più guardato in Italia è Masha e Orso.
0: Ed è la risposta corretta, perché in classifica e soprattutto nella classifica del momento, con il numero di gradimento superiore ad altri cartoni, Masha e Orso sono sul gradino più alto del podio. Il cartone animato

domenica. Questa è la nuova di Saif. Ci stiamo avvicinando al weekend. Domani sarò in vostra compagnia con la Play One. Che cos'è la Play One? È la classifica ufficiale di Radio Number One con le 40 canzoni più trasmesse della settimana qui sulla vostra radio preferita dalle ore 18 alle ore 21. Tre ore ricche di musica. Scopriremo se la numero uno sarà la stessa della settimana scorsa oppure qualcosa in alta quota è cambiato. Domani, ore 18, la Play One in arrivo dal passato.

0: estati fa. Se nelle prossime ore andrete in Francia, amici e amiche del PN1, prestate la massima attenzione, perché su alcune strade potreste incontrare cervi e caprioli ubriachi. Ne parleremo tra pochissimo.
1: Pomeriggio number one. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo!
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo!
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo!
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto!
1: E tuo!
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
5: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
9: Rimani su Radio Number One.

0: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
5: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclement.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
6: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
9: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
10: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
12: Radio Number One è dove vivi tu.
13: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

dalla Norvegia su Radio Number One, si va in Francia perché in alcune strade della Borgogna Franca Contea il pericolo non arriva dalla velocità o dal traffico, ma dai cervi e dai caprioli che sembrano usciti da una festa nel bosco. E la polizia stradale di Saona e Loira ha pubblicato sui social un avviso decisamente insolito rivolto agli automobilisti: prestare attenzione agli animali selvatici, non proprio sobri. Fa ridere, ma è la verità, che in primavera possono diventare imprevedibili dopo aver ingerito alimenti fermentati. Questi sono ubriachi. E secondo quanto spiegato appunto dalla polizia, durante la primavera molti ungulati consumano frutti fermentati, germogli e vegetazioni in decomposizione che sviluppano naturalmente alcol. E gli effetti possono essere molto simili a quelli osservati negli esseri umani, cioè perdita di coordinazione, reazioni rallentate e movimenti improvvisi. Quindi

0: pubblico non troppo giovane, perché vi sblocco un ricordo, si torna probabilmente negli anni 80, addirittura negli anni 80. Dovete essere bravi, furbi, ma soprattutto veloci nei primissimi istanti della sigla a raccontarci con un vocale qual è il titolo corretto di questa serie TV. C'è una top 10 da completare e soprattutto il titolo di supercampione o campionessa da cuccarvi.
1: Attenzione.

393-444-0444 è un titolo cortissimo, tra pochissimo la classifica, ma prima Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto

0: canterai.
1: Senti qua.
0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un fiore. Angelina Mango, Marco Mengoni. 15:40, le abbiamo raggiunte. Si torna a giocare con il secondo, tutti contro tutte. Questa volta c'è una serie TV da ascoltare qui su Radio Number One. Allora risentiamola.
2: Attenzione.

0: qual è il titolo corretto, e dico corretto, di questa serie TV in cui c'è un cane che abbaia? C'è chi è riuscito a scrivere Vita da strega? No, ragazzi, davvero, no, non potete dire che Ginny, con i suoi incantesimi la equiparate a un cane. No, no, non ci sto, non ci sto. Qual è il titolo?
1: Ciao number one, dovrebbe essere Lassie, il titolo della serie TV.
0: Chi sei?
1: Paola e Elena da Acqui, ciao!
0: Signore e signori, loro, le ragazze da Acqui, si beccano il titolo di supercampionesse.
1: Paola e Elena da Acqui, ciao.
0: Paola ed Elena da Acqui sono state le prime, brave.
2: Torna a casa Lassie, Alessandra da Bergamo, ciao.
0: C'è un torna a casa che io ho dato un'occhiata, c'era scritto solo Lassie, soprattutto quando poi ti vai a beccare la sigla, eccetera, eccetera, non c'erano altre info, Lassie e basta.
3: Lassie.
0: Brava, non sappiamo chi tu sia.
4: Lassie. Paola da Varese.
0: Paola da Varese c'è in top 10, brava.
5: Lassie. Paola da Mantova.
0: Per non sbagliare ha detto due volte Lassie.
6: È Lassie.
0: Anche tu, brava. Brava, non si sa chi sia però.
7: Marco da Ivrea, Lassie.
0: Bravo Marco.
8: Lassie, Miki da Maku.
0: Miki da Maku.
9: Ciao, sono Vale. La serie non è Lassie, Dolce Lassie.
0: Lassie e basta, va bene la prima.
10: Ciao Stefano, Luca da Mantova, Dolce Lassie.
0: Bravo, anche il dottore.
11: Lassie, Stefano.
0: Bravo, dottore.
11: Lassie.
0: Brava.
11: Tania da Mantova, sempre io.
0: Bravissima.
12: Allora, sempre Mauro e Ilenia e la Stefi da provincia di Torino, Lassie.
0: Bravissimi anche gli amici della provincia di Torino. È finito il tempo a nostra disposizione. Piccolo break e tra pochissimo torneremo nel passato della musica con Britney Spears.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
20: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

I did it again. Britney Spears su Radio Number One, la grande canzone delle 15:45. Come potete sentire, si va in Giappone e l'atmosfera è diventata molto più rilassante. Prima con Alessia abbiamo parlato di una serie TV che parlava naturalmente di un cane. Salutiamo tutti gli amici a quattro zampe che con i loro padroni si stanno godendo il pomeriggio Number One. Andiamo in Giappone perché un cane insegue l'auto di Google Street View e appare in oltre 1000 foto scattate per le strade. È pazzesco come questo cane si sia messo così d'incanto, come se sapesse, no, che sarebbe stato fotografato dall'automobile di Google Street View, ed è apparso in oltre 1000 fotografie scattate per le strade. Complimenti, è il cane più famoso del mondo dopo Rin Tin Tin. Con Passenger su Radio Number

0: diretti in quel di Livigno, siamo in provincia di Sondrio, e da Morbegno invece, non vicinissimo a Livigno ma sempre in provincia di Sondrio, quindi Valtellina, c'è Federica che ci sta ascoltando, Beppe a Mantova, Leti a Parma, Mirko e Antonella da Genova sintonizzati con il PN1, grazie Mattia da Milano e ancora Federico da Colico, leggo anche Stefania da Verona dei nostri, Fabio da Torino, io non vinco mai al tutti contro tutte, ai ai ai. A proposito di vincite al tutti contro tutte, noi abbiamo recuperato il vocale che hanno mandato subito dopo essersi rese conto di aver vinto per la prima volta il tutti contro tutte con Lessi.
1: Hey number one, grazie, grazie, grazie, non avevamo mai vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto, siamo contentissime, grazie Paola e Elena da Acqui, ciao!
0: Grazie. Grandi ragazze. Beh, a proposito di tutti contro tutte, tra pochissimo ci ricollegheremo con Charmaine Chico, Egitto, Mar Rosso, perché con Abdullah ci sarà la Sfinge, protagonista della parola nascosta nel sarcofago. Su Radio Number One c'è
2: il PN1. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
5: Sempre aperti con orario continuato.
4: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Val Formazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Ma non ci stiamo!
10: Nella vita ci vuole pazienza.
9: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
10: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
9: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
10: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
9: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
11: Brick OK, più vicino a te.
9: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
12: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
13: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
12: Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
15: Venerdì pomeriggio, Radio Number One, c'è il PN1 live fino alle 17, ma proprio in questo preciso istante sono le 4, tra pochissimo il ritorno della Sfinge, ma prima le ultime
16: Radio
15: notizie.
16: Number One notizie.
17: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi è dispiaciuto, mi ha fatto pena, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Trump, parlando della conversazione avuta al G7 con la premier Meloni, che ha immediatamente replicato così: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita, si è inventato tutto, non so perché Trump si comporti così con gli alleati. Nel frattempo il ministro Tajani ha deciso di annullare la visita a Miami per le gravi e offensive parole rivolte dal presidente americano nei confronti della Meloni e di tutta l'Italia, così Tajani. E secondo fonti americane, Hezbollah e Israele si sono accordate per un cessate il fuoco a partire dalle 15 ore italiana. Poco prima il portavoce del ministro degli esteri iraniano aveva condannato fermamente le recenti operazioni militari israeliane e gli atti terroristici contro diverse regioni del Libano. Intanto sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera per raggiungere un accordo di pace definitivo. Mondiali di calcio alle 21, Stati Uniti in campo per la seconda giornata del gruppo D contro l'Australia. A mezzanotte scatta l'ora di Scozia-Marocco, alle 2.30 il Brasile a caccia della prima vittoria contro Haiti dopo il pareggio nel match inaugurale contro il Marocco. Alle 5 di domattina, ora italiana, la Turchia gioca contro il Paraguay. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto e buona serata.
16: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: cosa fai questa sera? È la nuova di Noemi, sentita qui su Radio Number One. È la nostra terza ora insieme con il pomeriggio Number One.
1: Su Radio Number One.
0: Cosa c'è?
1: Sei Stefano Federici.
0: Grazie, Franci.
1: Ciao Stefano, un grosso saluto da Franci.
0: Grande, Franci.

0: anch'io vado in tilt. Andiamo in Egitto.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Pronti!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo, Malefica, anche perché Abdullah ci ha appena inviato il primo fax e ci racconta che la parola nascosta nel sarcofago, oggi, venerdì, è composta da 9 lettere, ripeto, 9 lettere, 4 le consonanti e 5 le vocali. 4 consonanti e 5 vocali. È arrivato il secondo fax. Quasi in tutti, o meglio, quasi tutti in testa ce l'hanno. Ma è difficile, Sfinge, oggi pomeriggio. Quella del venerdì è sempre difficile. Quasi tutti in testa ce l'hanno. Che cosa? Non lo so. Provate a pensarci, 9 lettere, 4 consonanti e 5 vocali. Cioè, probabilmente un pensiero, un qualcosa, no? Quasi tutti in testa ce l'hanno. 393-444-0444. Sbizzarritevi, incasellate voi le parole.

0: Dua Lipa ce l'ha cantata, siete su Radio Number One, c'è il terzo appuntamento con il Tutti contro Tutte, si torna in Egitto, si vola Sharm el Sheikh con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, abbiamo detto composta da 9 lettere, 4 consonanti, 5 vocali, il primo e unico indizio fino a raggiunto a Sharm è questo, quasi tutti in testa ce l'hanno, un qualcosa. Lo so, è pericoloso dire una cosa del genere, lo so.
1: Stefano, la so io.
0: Vai.
1: La gnocca!
0: No, tecnicamente non è quello, anche se potrebbe essere quello, ma la Sfinge dice no con la zampa.
2: La parola è i capelli, perché idee c'è gente che non ne ha, è proprio zero, quindi possono essere solo i capelli. Ciao Roberto.
0: Ciao Roby, grazie, ma non è quella.
3: Ciao Luigi da Bergamo. E forse la FI,
0: no.
3: la frangia?
0: La frangia, no.
4: Orso da Legnano, il cappello.
0: No.
4: Ciao Stefano, ciao.
0: Il cervello, Sonia di Ossona.
5: Stefano, quasi tutti in testa ce l'hanno. Sarà il piumaggio,
0: ma
5: che ce l'hanno in testa tutti i piccioni.
0: Ma quale più...
6: Sergio da Artesio. Idea fissa.
0: No, Sergio, fai il bravo.
7: Ciao. Sono ciao. Ancora io, Nadia da Caravaggio.
0: Ciao
7: il
0: Nadia.
7: Pidocchio.
0: Ma no.
8: Buongiorno Stefano.
0: Ciao caro.
8: Io ce l'ho in testa una cosa, ma siamo in fascia protetta. Non si può dire a questo.
0: Dinne un'altra, magari la zecchi.
9: Vorrei dire immagino. Elia da Bergamo. Spero che sia giusto.
0: Non ho capito cosa vuoi dire. Immagino o immagine? 4 consonanti, 5 vocali, quasi tutti in testa ce l'hanno. Diamo un altro indizio. Beh, è difficile oggi. Lo era un film del 1936. E là là. Quindi è una cosa in più che sappiamo, ma che secondo me non è che ci accompagnerà lontano. Quasi tutti in testa ce l'hanno. Lo era un film del 1936.

0: Freaks, quasi le 4:15 del venerdì pomeriggio su Radio Number One. C'è il PN1, c'è la cantata Mecca. E adesso si torna in Egitto con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta da 9 lettere, 4 consonanti, 5 vocali, quasi tutti in testa ce l'hanno. Lo era un film del 1936. Che cosa può essere? Sentiamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
1: Ciao, sono Elisa da Brescia. Per me la soluzione della Sfinge è pensiero.
0: Non è quello, amica mia, non è il pensiero.
2: Rimpianti Gaia da Verona.
0: Non sono nemmeno i rimpianti, Gaia.
3: Le casalingue. No. Stefano Borlini di Gromo.
0: No, non sono le casalingue.
4: La so, la so. Questa chi la so, la so. Il Puyon. Ciao.
0: Non ho capito, non è quella comunque. La parola nascosta è autostima. Alessandra da Casnigo, no.
5: Ciao Radio Number One. Beh, in testa direi proprio i grilli.
0: I grilli.
5: Federico da Mantova. Grilli, ciao, un saluto a tutti.
0: Un saluto a te, caro Fede. Un abbraccio anche ai grilli mantovani. È arrivato il quarto fax da Sharm El Sheikh. Beh, così è semplice però, eh. Beh, la Sfinge per una volta riuscirà a farvi ragionare bene. Il genio della lampada potrebbe farti esprimere un...

0: famoso della nazionale inglese, il producer e DJ Calvin Harris con la sua canzone di qualche tempo fa. Era Summer, quasi le 4:20. Si torna in Egitto perché c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 9 lettere la compongono, 4 le consonanti, 5 le vocali. Quasi tutti in testa ce l'hanno. Lo era un film del 1936. E questo che è clamoroso. Il genio della lampada potrebbe farti esprimere una
1: delusione.
0: Non ho capito.
1: Delusione.
0: Il genio della lampada potrebbe farti esprimere una
1: delusione.
0: Perfetto, siamo connessi anche oggi pomeriggio. Il più veloce è lui, ma veramente lui.
2: Ciao Stefano, la parola della Sfinge potrebbe essere desiderio.
0: Signore e signori, è corretta, era desiderio, e allora lui è il nostro super campione. Tra l'altro ha inviato questo messaggio alle 16:06.
2: Ciao Stefano, la parola della Sfinge potrebbe essere desiderio.
0: Da Piacenza, lui, il super campione, complimenti, complimenti. La parola era quella.
3: È desiderio la parola nascosta, zampi da onore.
0: Bravo.
4: Desiderio. Caterina D'Alecco.
0: Brava Kate.
5: Ciao radio number one.
0: Tesoro.
5: Per me è desiderio. Elisa da Cermenate.
0: Elisa da Cermenate, quarta in classifica. Brava piccola Eli, entri in top ten. Grande, grande.
6: Allora, il notaio Orso da Legnano dice che la Sfinge è un po' scorretta perché trovami uno al mondo che non abbia un desiderio in testa.
0: Ma infatti quasi tutti in testa ce l'hanno, era il primo indizio.
7: È il desiderio.
0: Bravo.
7: Tony da Mantova.
0: Bravissimo, bravissimo. Sentiamo.
8: Desiderio. Ciao, Inna da Brescia, ciao.
0: Desiderio, brava.
9: Desiderio, Davide da Palanzano.
0: Bravo, bravo Davide.
10: La parola è desiderio. Ciao, Mirko da Bergamo.
0: Anche Mirko c'è.
11: No, non è la vinto, è desiderio. Elisa da Rancate.
0: Anche Elisa.
12: La parola è desiderio, Ambra da Bergamo.
0: Complimenti, complimenti a tutti quelli che hanno risposto in maniera corretta. La parola era desiderio.
13: Ciao Ste, desiderio. Roberta dalla provincia di Brescia.
0: Fuori dalla top ten anche Roberta e altri centinaia e centinaia di ascoltatori e ascoltatrici che ringraziamo per la fiducia e per la presenza.

0: torniamo, vi accompagnerò personalmente se lo vorrete su strade e autostrade con il traffico.
1: Su Radio Number One c'è TN1.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Corri, stop, pausa, relax, riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition, da 20.900 euro, con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
1: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.

Express di Milano, perché vengono segnalate code a tratti tra l'allacciamento a 1 e lo svincolo settimo milanese in direzione a 8 per traffico intenso, mentre sulla A52, la tangenziale nord di Milano, ci sono rallentamenti tra Monza, Sant'Alessandro e lo svincolo con la statale 36 in direzione a 8 a 50. Sulla 7 è segnalato invece un veicolo in panne all'altezza di Serravalle Scrivia in direzione Milano. Sulla 26 ci sono code tra la diramazione Predosa Bettole e lo svincolo Masone in direzione Genova Voltri per traffico intenso, mentre sulla 10 Genova Ventimiglia vengono segnalate code per lavori tra Albenga e Andora in direzione Ventimiglia. Sulla 6 Torino Savona sono in corso lavori tra Ceva e Millesimo in direzione Savona. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

16 anni fa l'anello di fidanzamento nell'orto e lo ha ritrovato 13 anni dopo intorno ad una carota. Cioè, provate a immaginare la scena. Voi andate a raccogliere un po' di insalata nell'orto e poi vedete lì quella strana carota che svetta lì in mezzo alle altre piante, perché proprio quella carota attira la vostra attenzione. Così incuriositi, vi avvicinate e scoprite che è molto diversa dalle altre carote, perché intorno ad essa c'era l'anello perso proprio dalla signora 13 anni prima. Cioè, come se fosse un dito delle vostre mani, la carota portava l'anello perso 13 anni prima. È successo in Sicilia e questa signora dopo 13 anni ha ritrovato intorno ad una carota nel suo giardino l'anello perduto.

Pharrell Williams. Appena sentito qui su Radio Number One, abbiamo parlato di quello che è successo in Sicilia, di questa signora che ha perso l'anello di fidanzamento, ma grazie ad una carota l'ha ritrovato. L'anello era intorno alla carota. E voi avete perso qualcosa?

0: ultime ore?
1: Sì, negli ultimi giorni ho perso la sfida con la Sfinge. Ci dico!
0: Ci sono Lorenzo, Giovanotti e Alfa con Buon Vento. Loro non hanno perduto nulla, ci hanno regalato una grande canzone a inizio estate. Questa.
2: È un po' di.

0: compagno negli anni 80 con la grande canzone. Su Radio Number One
1: c'è TN1. Pomeriggio Number One.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Maledetto me, la canzone di Fulminacci va a chiudere quest'ultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Ci ribecchiamo qui su Radio Number One domani pomeriggio dalle 18 con la Play One, le 40 canzoni più trasmesse della settimana, oppure lunedì a partire dalle ore 14 con quello che sarà un nuovo PN1 che aprirà un'intera settimana. Da Stefano Federici è tutto, buon weekend, bye!
1: Su Radio Number One c'è il PN1
2: pomeriggio number one.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
4: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
5: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
6: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedicclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
7: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
8: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
7: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
9: Dai che venerdì è già stato detto.
10: Credo di sì.
9: Sono le 17.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi è dispiaciuto, mi ha fatto pena. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Trump parlando della conversazione avuta al G7 con la premier Meloni, che ha immediatamente replicato così: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita, si è inventato tutto, non so perché Trump si comporti così con gli alleati. Nel frattempo il ministro Tajani ha deciso di annullare la visita a Miami per le gravi e offensive parole rivolte dal presidente americano nei confronti della Meloni e di tutta l'Italia, così Tajani. E secondo fonti americane, Hezbollah e Israele si sono accordate per un cessate il fuoco a partire dalle 15 ore italiana. Poco prima il portavoce del ministro degli esteri iraniano aveva condannato fermamente le recenti operazioni militari israeliane e gli atti terroristici contro diverse regioni del Libano. Intanto sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Dopo la prima prova di italiano, i maturandi oggi hanno affrontato le materie di indirizzo. Al classico gli studenti si sono confrontati con un brano di Marco Fabio Quintiliano allo scientifico studio di funzione classico. Per il linguistico un testo sugli OGM, un brano tratto da On Beauty di Zadie Smith e la richiesta di produrre un articolo sulle Olimpiadi di Milano Cortina. In una fase caratterizzata da forti incertezze, l'Italia continua a rappresentare il principale punto di riferimento per il turismo grazie alla ricchezza del suo patrimonio. Lo conferma un'indagine di Confturismo Confcommercio. Il 54% degli europei indica il bel paese come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. Mondiali di calcio alle 21, Stati Uniti in campo per la seconda giornata del gruppo D contro l'Australia. A mezzanotte Scozia-Marocco. Alle 2:30 il Brasile a caccia della prima vittoria contro Haiti. Alle 5 Turchia contro Paraguay. MotoGP di scena a Brno in Repubblica Ceca e augura a prendersi la scena nelle prequalifiche. Miglior tempo davanti a Bezzecchi di Gian Antonio. Bagnaia quarto davanti a Marc Marquez, che aveva dominato le libere 1. Domattina alle 10 le libere 2, a seguire le qualifiche della sprint che sarà alle 15. Domenica la gara lunga alle 14. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Mamma!
10: torniamo negli GV Club in Sardegna.
14: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Su Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Già detto, e questo ok, che siamo le donne al volante, ormai lo sanno,
2: lo sappiamo,
1: dovrebbero saperlo,
2: sì.
1: Perlomeno io chi sono?
2: Tu sei Agnese,
1: ok, e tu sei Lilli,
2: assolutamente,
1: perfetto, okay. Vedo che abbiamo le idee chiare,
2: molto chiare, okay. Sì,
1: siamo pronte per affrontare anche questo caldo pomeriggio, non è nemmeno estate, pensa, non è ancora estate, però parleremo di tante cose interessanti, ce ne andremo in giro per il mondo come al solito.
2: Beh, abbiamo un sacco di viaggi, un sacco di gite almeno mentali, e spazieremo, abbiamo tanti argomenti di cui parlare, anche di case.
1: È vero, è vero, non manca la musica, quella ovviamente non manca mai, allora vai con Madame e Marrakesh.

0: Madame con Marrakesh, volevo capire, anche noi vorremmo capire tante cose di come funziona il mondo, ma a volte ci si deve rassegnare, insomma, di fronte a certe stupidità, insomma, esatto, del mondo, ma noi non siamo qui per disquisire di queste cose così puramente morali e eccetera, ma...
1: Ma di follie parliamo!
0: Esatto, sì, perché noi donne al volante, intanto benvenuti, si sente che è venerdì,
1: Si sente, si
0: sì,
1: sente.
0: Sì, si sente, vabbè, comunque benvenuti a bordo, si viaggia parlando di quello che succede a New York, perché se noi ci lamentiamo del fatto che gli affitti qui da noi sono cari, non avete idea di quanto costano a New York.
1: E pensate che nel primo trimestre di quest'anno l'affitto medio ha toccato la cifra assurda di $3,616 al mese. Sono più di due stipendi, sì, medi italiani per pagarsi un appartamento a New York.
0: I dati danno e parlano di un 20% in più rispetto al prezzo medio, parliamo anche di pre-Covid, ecco, insomma, per darvi l'idea. E la stragrande maggioranza delle persone ovviamente non possono
1: non
0: affrontare
1: può
0: una spesa di questo tipo, e allora che cosa, qual è la tendenza del momento, soprattutto per le donne?
1: Pur di non lasciare la città, tante donne hanno deciso di trovare questa soluzione originale, cioè andare a vivere insieme alle suore, dalle suore in convento.
0: Sì.
1: Nei conventi ce ne sono alcuni in centro a New York, a Manhattan.
0: Sì, sì, e i prezzi insomma sono decisamente più abbordabili, dai $1,650 agli 800.
1: Esatto.
0: E quindi
1: dipende, insomma, dalla celletta.
0: Sì. Esatto. Tra l'altro, diciamo che le suore tutto sommato sono fantastiche, beh, se ne stanno lì per i fatti loro, eccetera, ma ci sono delle regole molto,
1: certo,
0: insomma, molto serie.
1: Perché
0: rate,
1: comunque
0: no?
1: Sei in convento,
0: sì, non
1: sì,
0: puoi portare uomini.
1: È vero, perché beh, l'ingresso è solo per le donne.
0: È solo per le donne, non è che puoi portarti l'amichetto. Vieni da me stasera. No, non se ne
1: non
0: parla. No, non si può. Quindi fidanzati, amici, niente da fare. E poi c'è il coprifuoco. A che ora?
1: Dalle 23 a mezzanotte. E se rimani fuori, i cancelli
0: stai
1: chiudono,
0: fuori.
1: Tu stai fuori, non puoi fare serata.
0: No, non puoi nemmeno suonare il campanello, perché le suore non ti si filano, capito? Niente, stai fuori, però insomma, sembra un po' il Sister Act.
1: È un pochino, è vero.
0: Vabbè, insomma, è abbastanza divertente.

0: Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran qui su Radio Number One. Siamo le donne al volante, parlavamo del caro affitto che non colpisce solo l'Italia, in particolar modo Milano, ma anche New York, perché insomma l'affitto medio ha toccato la cifra assurda di più di $3,000 al mese per un appartamento. Ma torniamo in Italia.
1: Esatto, neanche tanto lontano, insomma andiamo a Torino. Beh, bellissima Torino, però sapete quanto costa un affittare un appartamentino? Di
0: un appartamentone, no, io direi che questa è una villa, una reggia con i cavalli.
1: Non posso nemmeno chiamarlo un appartamento, nemmeno una casa, è un buco, cioè esatto. 8 metri quadri.
0: Lo sgabuzzino.
1: 8 metri quadri, e tra l'altro c'è l'agente immobiliare che presentando questo appartamento dice: "Ah, ma c'è anche la piastra a induzione, c'è il forno, il frigo, c'è un tavolo,
0: wow,
1: persino dove puoi fare smart working".
0: Pensa, in 8 metri quadri, forse è meglio andare in ufficio con i miei colleghi.
1: Sì.
0: E poi dice anche questo: potrebbe sembrare un divano, ma con un semplice tac diventa un ottimo letto. Grazie.
1: Sembra la ragazzo di campagna,
0: sì,
1: di Pozzetto.
0: Esatto,
1: tac, si schiaccia il pusetto.
0: Tac.
1: Vabbè, comunque, sapete quanto vogliono a Torino in centro per 8 metri di casa? Che poi in 8 metri non so cosa ci puoi fare. €1,000 al mese. E tra l'altro questo agente immobiliare dice: io la affitto in 3-4 giorni, capito?
0: Sì, ma poi dopo 4 giorni se ne vanno là ed è di nuovo libera.
1: Sai qual è la cosa triste?
0: Sì.
1: È che la tengono.
0: Esatto.

0: Qui a Radio Number One ci sono le donne al volante a Torino per 8 metri quadrati di appartamentino in affitto, 1000 euro
1: di quota
0: d'affitto, 1000 euro al mese, davvero incredibile.
2: Ragazzi, però siete molto materiali e veniali nelle cose, non fermatevi al prezzo, guardate il lato positivo delle cose.
0: Qual è?
2: Il riscaldamento, il famoso riscaldamento che costa un capitale. Questo non paga niente, pensa che culo. Con 8 metri quadri, ovviamente.
1: Certo. Si scalda da solo, il suo calore corporeo, insomma, può scaldare la stanza. E poi c'è Laura dalla provincia di Mantova che ci dice: con i costi d'affitto che state dicendo, per 8 metri quadri io prendo un camper usato e sto più comoda. Vero.
0: Brava, è così. Vabbè, è colpa nostra, capito? Siamo noi che abbiamo frainteso.
1: Sì,
0: cioè che,
1: no,
0: sì, ha ragione l'ascoltatore di prima. Va bene, tra poco il traffico e ovviamente ce n'è.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Radio Number One!
3: Ascoltaci! Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
7: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna alla Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!
8: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Sentiamo quali sono gli aggiornamenti che riguardano le nostre strade e autostrade.
11: Beh, iniziamo invece con le tangenziali, perché sulla tangenziale ovest di Milano l'uscita è chiusa per un incidente all'allacciamento della A7, la Milano-Genova, in direzione della 1, ramo per A7. Quindi attenzione, da quelle parti ci sono già parecchie code. Sulla 1, la Milano-Bologna, ci sono code da segnalare per veicoli fermi, ce ne sono diversi, tra Casal Pusterlengo e Ospedaletto Lodigiano in direzione di Bologna. Sulla Firenze-Roma ci sono code per un incidente tra Firenze Sud e Incisa-Reggello in direzione di Roma. Sulla 7, la Milano-Genova, code tra la A10, la Genova 20 miglia e la A12 in direzione di Milano, code per lavori anche tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova. Sulla 10, la Genova 20 miglia, 4 km di coda per lavori tra Albenca e Andora in direzione di 20 miglia. Sulla A12, la Genova Rosignano, c'è un incidente tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova. Ci sono anche code tra la A7 e Recco in direzione di Livorno. Sulla A4, la Brescia-Padova, ci sono code a tratti per traffico intenso tra Brescia Ovest e la A21 in direzione di Padova, e poi per un incidente allo svincolo di Grumello ci sono code, ma l'incidente è risolto. Sulla A22, la Brennero-Modena, ci sono code per un incidente tra Chiusa Valgardena e Bolzano Nord in direzione di Modena. Chiudiamo con la A26, la Genova Gravellona-Toce, dove c'è un incidente da segnalare tra l'allacciamento A4 e Romagnano-Sesia in direzione di Gravellona-Toce.
10: Gli aggiornamenti sul traffico torneranno tra un'ora. Guidate con attenzione e con noi, Donne al Volante.
12: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: possiamo dire? Che
1: possiamo
0: questa è la canzone dell'estate.
1: Sì, sì.
0: Delle
1: sì.
0: donne al volante.
1: Sì.
0: Oh, l'abbiamo sì. detto, è uscita proprio così. Vabbè.
1: Proprio la nostra preferita.
0: Sì, sì, sì. Buon venerdì con Radio La Meruana e con le donne al volante. Ah, se non l'avete ancora fatto, per inciso, scaricate l'app. Scaricate l'app, portateci con voi, che poi arriva il weekend, tutti in giro, liberi tutti.
1: Quindi, anche in vacanza.
0: Anche in vacanza. E a proposito di vacanze, ci sono delle cose che noi francamente non riusciamo a capire. Perché le persone si comportano in un certo modo? Ad esempio, in Sardegna hanno sequestrato 4 tonnellate di sabbia, di conchiglie e di ciottole, e sono stati prelevati illegalmente sulle spiagge della Sardegna e nascosti nei bagagli dei vacanzieri.
1: 4 tonnellate solamente all'aeroporto di Olbia. Quindi neanche
0: solo lì, nemmeno in tutta la Sardegna.
1: Neanche in tutta la Sardegna. Certo, poi 4 tonnellate non in un momento solo, in più momenti. Però, insomma, decine e decine di turisti, anzi centinaia, si portano via frammenti dell'ecosistema costiero come ricordo della vacanza, distruggendo però appunto l'ecosistema. Fortunatamente ci sono anche dei progetti volti a far educare la gente, come per esempio Riportami al Mare, che ha la finalità di restituire al mare ciò che è del mare e poi appunto diffondere una consapevolezza maggiore sull'importanza di proteggere l'ecosistema.
0: Infatti è un patrimonio tra l'altro da proteggere, quello della Sardegna e anche delle spiagge della Sardegna, che poi non solo quelle della Sardegna.
1: Tutte.
0: Però ci sono anche delle sanzioni. Perché poi tra l'altro è brutto ci debbano sempre essere questi controlli, queste cose. Uno dovrebbe arrivarci da solo e lascia le liste conchiglie, lascia la lista sabbia. Vabbè, comunque le sanzioni dal 2020 al 2025 sono stati, pensate, elevati all'aeroporto appunto di Olbia, 198 verbali per asportazione illegale di sabbia, di conchiglie e di ciotoli dalle spiagge, pari a 110.000 euro incassati dalla regione della Sardegna. E quindi che si può dire dopo questa notizia?
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: in Sardegna.
1: Sì, stavamo parlando di questo, che insomma all'aeroporto di Olbia hanno sequestrato 4 tonnellate di sabbia di conchiglie, perché ci sono i turisti che quando arrivano pensano bene di portarsi via un po' di roba. Tra l'altro qualche settimana fa parlavamo di questa turista francese, sì, che si è portata via 20 kg di sabbia dalla Sardegna. Ma allora
0: la valigia ti pesa, ma 20 kg in generale,
1: ma che cavolo te ne fai? Quindi abbiamo ipotizzato 3 ipotesi.
0: Esatto, sì.
1: Allora, A,
0: cosa te ne fai della sabbia a casa?
1: A, vialetto di casa.
0: Ok, ti rifai,
1: cioè,
0: il vialetto.
1: Ti rifai il vialetto, bene, ok. Bello. B, la lettiera del gatto.
0: Perché non tanti gatti, cioè, devi avere.
1: Tanti gatti, sì, tanti gatti, oppure la tieni di scorta.
0: Giusto, ce l'hai, sì, perché ogni tanto va cambiata. Sì,
1: esatto.
0: Sì, sì, sì.
1: C, un giardino zen.
0: Il giardino zen, che bello.
1: Con l'acqua che
0: con
1: scorre.
0: Con l'acqua che scorre, le campane tibetane.
1: Fai finta di essere ancora in Sardegna.
0: Sì.
1: È un bel teposino.
0: Okay. Ma è proprio grande, vabbè.
1: Ce ne andiamo in vacanza.
0: Andiamo
1: anche
0: in vacanza,
1: noi. Andiamo.
0: E allora scopri la Sicilia più autentica con i grandi viaggi, voli diretti e trasferimenti inclusi per arrivare senza pensieri nei villaggi IGV Club Marispica e IGV Club Baia Samuele.
1: Tra natura, sapori unici e animazione per grandi e bambini, ogni giorno è davvero un ricordo da vivere. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: Attenzione, grande promo da Teddy.
18: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: ci sarà anche una reunion molto interessante, ma noi Donne al Volante stiamo parlando di turisti
1: indisciplinati.
0: Io li chiamerei anche in un'altra maniera, però vabbè.
1: Però siamo in radio, non sempre no. Tutto si può dire.
0: E dalla Sardegna ce ne andiamo direttamente in montagna.
1: Sulle Dolomiti, in Alto Adige, dove, attenzione, da questa estate, questa stagione, arriveranno i ranger, che non avranno il compito di fare multe, non si possono sostituire alle forze dell'ordine, ma i rangers avranno una missione più complessa, in verità, ovvero convincere migliaia e migliaia di visitatori che ogni giorno sovraffollano alcuni luoghi simbolo delle Dolomiti a comportarsi in maniera corretta.
0: Infatti,
1: perché tanti non lo fanno.
0: No, infatti aumentano le persone purtroppo di anno in anno che escono dai sentieri, che si avvicinano troppo agli animali, che utilizzano i droni in aree molto sensibili o che cercano il selfie perfetto ignorando non solo le regole ma anche i rischi che possono incorrere, insomma. Una pressione che mette anche sotto stress tutti gli ecosistemi. Perché devi andare a rompere le scatole a questi animali che sono lì da sempre?
1: Capriolo che
0: e tu invece ci arrivi e rompi l'anima con sto perché devi fare il video, ma perché? Vabbè, quindi anche lì ci saranno questi 15 ranger, perché sono 15 Südtirol Alto Adige ranger,
1: yeah.
0: Quindi attenzione, e tra l'altro faranno anche delle scuole per i ragazzi,
1: i giovani,
0: sì,
1: è vero
0: per aiutarli a capire meglio come
1: ci
0: avere,
1: si comporta,
0: sì, per avere più sensibilità anche nei confronti della natura. Quando

0: qui su Radio Number One a concludere la nostra prima ora insieme.
1: Rimanete con noi, tra poco parleremo di novità per lo shopping online.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: Musica che cerchi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Sostieni con Rishilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
8: Scopri come su prouomorishilpi.org.
7: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
13: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
15: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Parola di Antonino.
17: Radio Number One Notizie.
18: Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano nonostante alcune fonti stampa riferiscano di un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah mediato da USA e Qatar. Decine le vittime tra morti e feriti. 11 morti nei raid russi su varie regioni ucraine, lo denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. Trasferita dalla terapia intensiva ad altro reparto dell'ospedale di Vigevano, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, che mercoledì ha tentato il suicidio, non è in pericolo di vita. Sabbia, conchiglie e ciottoli per 4 tonnellate, il materiale prelevato illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovato nei bagagli dei vacanzieri in 2 anni di controlli all'aeroporto di Olbia, lo rende noto l'ENAC. Al Messico il primo pass per i sedicesimi, il Mondiale propone 4 gare del secondo turno della fase a gironi, grande attesa per il Brasile che dopo il pari all'esordio con il Marocco affronta Haiti, USA, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay le altre gare. Da Laura Supino, buona serata.
19: Fammi un po' vedere... Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
20: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
19: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
20: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
21: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Spyro con la Material Lover. Noi siamo le donne al volante, benvenuti a bordo, buon venerdì, soprattutto si viaggia. E si viaggia parlando di una novità proprio da oggi per quanto riguarda lo shopping online, perché l'Europa ha imposto delle nuove regole proprio in questo senso.
1: Esattamente, perché il recesso dell'articolo acquistato online finalmente diventa molto semplice. Basterà un click o comunque una pagina aggiornata e semplificata, chiarificata, per cambiare idea, appunto, su quando compri qualcosa online, ti arriva a casa, non ti piace, non va bene, non lo vuoi più per qualsiasi motivo, tu non sei obbligato a scrivere, a dichiarare il tuo motivo, lo puoi appunto rimandare indietro. Tanti siti prima nascondevano queste opzioni, nel senso che sì, era obbligatorio anche per loro, ma le nascondevano in fogli PDF lunghissimi da leggere, il modulo che doveva essere scannerizzato, firmato a mano, non o lei, insomma, era una trafila lunghissima. L'Unione Europea ha detto basta.
0: Basta. E infatti il nuovo articolo stabilisce che la funzione, appunto, per ricevere un articolo deve essere visibile per tutto il periodo in cui il diritto può essere esercitato. Se sono 14 giorni rimangono 14 giorni. Entro quel periodo però tu devi avere una dicitura molto chiara, tipo recedere dal contratto qui, oppure non so, una formula equivalente, qualcosa del genere. Se vuoi recedere il prodotto clicca qui.
1: Esatto, cioè, un pulsante dedicato.
0: Esatto, un pulsante dedicato, e deve essere ben visibile, chiaro.
1: Come è facile, semplice, semplicissimo acquistare online con acquista qui, ci deve anche essere, deve essere semplice appunto mandare indietro la merce, l'oggetto comprato.
0: Quindi da oggi chi vende online deve sapere che c'è questa nuova regola europea.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Cat Burns, Know That You're Not Alone, dal 2023 qui su Radio Number One. Ma noi vogliamo tornare indietro al 2006, un grande anno. L'Italia vinceva i mondiali, dei ricordi.
2: Bei ricordi,
1: che,
2: belli,
1: tante
2: ricordi.
1: Lacrime, che insomma adesso abbiamo lacrime diverse, ma non solo, perché 20 anni fa succedevano tante cose, come per esempio la pubblicazione di un singolo che ha davvero fatto la storia. Stiamo parlando di Maschenada, ma la versione di Sergio Mendes insieme ai Black Eyed Peas, perché questa canzone in verità nasce nel 63 con Jorge Ben Jor, diventa un classico mondiale però con Sergio Mendes nel 66, per poi rinascere nel 2006.
2: È vero, e bisogna dire che questo brano ha avuto talmente successo che è diventato un simbolo di Brasile nel mondo, tanto che il brano viene utilizzato spessissimo per pubblicità turistiche, eventi legati al Brasile. È diventato una sorta di logo sonoro del Brasile.
1: È vero, peraltro Maschenada in portoghese brasiliano non ha lo stesso significato che in spagnolo, appunto, Maschenada, che vuol dire più di niente. Qui vuol dire ma dai, ma figurati, ma ci

0: Sergio Mendes con Black Eyed Peas, Mashkenada. 20 anni sono passati da Mashkenada.
1: Ma non solo, 20 anni anche dal Diavolo Veste Prada 1. Dopo 20 anni, lo sappiamo, è uscito il Diavolo Veste Prada 2.

0: La passerella con Runway di Lady Gaga e Doechii qui su Radio Number One.
1: Quanto traffico c'è? Ve lo diciamo tra poco.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico.
2: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: traffico c'è? Scopriamolo insieme.
1: Partiamo dalla tangenziale ovest di Milano. C'è un incidente tra la statale 35 dei Giovi e la 7 in direzione della 8 per Varese. Sulla 4 Milano-Brescia c'è un incidente in direzione Brescia tra Cavenago e Trezzo. Un altro incidente è segnalato più a ovest tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano, sempre in direzione di Brescia. Il traffico è intenso, con code a tratti sul tratto Brescia-Padova tra l'interconnessione con la A21 e Desenzano. La direzione è quella di Venezia. Traffico intenso con code anche sulla 8 Milano-Varese all'altezza dello svincolo di Busto Arsizio per chi viaggia verso Milano. Sulla 1 Milano-Bologna c'è un incidente tra Piacenza Nord e la A21 in direzione di Bologna. Sulla 12 Genova-Rosignano ci sono code per incidente tra Recco e Genova Est in direzione di Genova. Sulla 1 Firenze-Roma il traffico è bloccato per incidente tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Il tratto è completamente chiuso e si registrano code anche tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma. A Roma, sulla diramazione Roma Nord, c'è un incidente segnalato all'uscita di Fiano Romano. E concludiamo con la 24 Roma Teramo. C'è stato un incidente che ha causato una perdita di carico tra Caorsoli Oricola e Vicovaro Vandela in direzione di Roma.
0: Quindi guidate sempre con la massima attenzione e buon viaggio.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Domenica, ma anche buon venerdì, cari ascoltatori di Radio Number One, voi che siete in viaggio, ma anche voi che siete stanziali, perché insomma non è che uno deve spostarsi per forza. Noi siamo le donne al volante, in FM, col DAB o con l'app, ovunque voi siate, ascoltateci. E noi oggi, questa sera, vogliamo parlare di viaggi. Quanto ci facciamo influenzare dai social quando dobbiamo scegliere la nostra destinazione? Lo sapete che siamo sempre lì a guardare TikTok, i vari social, sì, eccetera, Instagram, eccetera. Poi Facebook, c'è un sacco di gente che dà consigli.
1: A soli 2 ore da Milano questo posto esatto. Non lo conosce nessuno, poi ci vai, beh, e esatto. Sono tutti qui.
0: E per forza, perché fa pubblicità e quindi vanno tutti lì. Però attenzione, perché quando si tratta di decidere dove andare in vacanza, qualcosa cambia.
1: È vero, perché solo il 6% degli italiani dichiara di affidarsi agli influencer o comunque ai contenuti virali per scegliere la propria destinazione quando decidono appunto di viaggiare. Quindi sì, un pochino noi guardiamo i social, scrolliamo, vediamo cosa fare, dove andare, ma poi la scelta vera e propria ricade su noi stessi.
0: Sì, su noi stessi, e poi soprattutto ci lasciamo, se vogliamo, condizionare un po' anche dal peso del passaparola, soprattutto se a consigliarci, sai, sono stato in vacanza lì, un posto bellissimo, bellissimo, se sono gli amici, i parenti,
1: colleghi, persone di fiducia,
0: Sì, esatto. Allora quelli magari li ascolti e metti e fai la nota, tu hai il quadernetto, ti segni tutte le destinazioni che vorresti visitare, poi magari un giorno ci andrai.
1: Esatto. Beh, il criterio principale per scegliere la destinazione, almeno per noi italiani, sono gli interessi personali, quindi sì, se mi interessa camminare in montagna so dove andare, se mi interessa il mare, certo. Un certo tipo di mare, un certo tipo di vacanza al mare, per esempio, un dato che supera il budget, pensa.
0: Sì, e poi tra l'altro la cosa interessante è che questo sondaggio è stato fatto su un campione di persone in Italia, in Spagna, in Germania, nel Regno Unito e anche negli Stati Uniti. La cosa interessante è che rispetto al 2017, oggi appunto si sceglie veramente con la propria testa.
1: Esatto.
0: Fortuna.
1: Oh. Meno male.
0: Beh, questa è una grande notizia.
1: Esatto.
0: Finalmente ragioniamo con la nostra testa.
1: Che va bene l'Instagrammabilità. Bellissimo il posto che mi stai facendo vedere, però io dubito sempre un pochino e quindi scelgo in base alle mie esperienze.
0: Comunque la Lilly lo scorso anno è andata in camper in Bretagna. Andateci! Levatevi un po' dall'Italia, che quest'anno sono tutti qua.

0: diciamolo, anche questa Magnetic di The Bausa è una delle canzoni preferite delle donne al volante.
1: È magnetica, lo dice. Sì. Fresco di matrimonio, Tommaso Paradiso, lo riascoltiamo.

0: forse Tommaso Paradiso forse è felice, sì.
1: Sì, dai, sì, si è appena sposato.
0: Non è forse, è proprio felice. Lui è proprio felice.
1: Bene, si è appena sposato, da poco ha avuto una bambina. Sì.
0: E poi fa tutte queste canzoni, le abbiamo visto anche a Sanremo, sì. Tutta questa esplosione di amore.
1: Un po' malinconiche, ma comunque romantiche.
0: È vero, è vero. Ci riprendiamo subito, tra poco, con una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: 90 60 questa cover Smash Mouth ha portato decisamente bene I'm a Believer 2001, perché era inserita nella colonna sonora del film della DreamWorks Shrek.
1: Il primo.
0: Tra l'altro è uscito il quinto.
1: Non è ancora uscito il quinto, è uscito il teaser del quinto film che uscirà tra un anno più o meno, il 30 giugno del 2027 negli Stati Uniti. Si attende ovviamente anche nel resto del mondo, ma più o meno le date saranno quelle.
0: Comunque Shrek, questo orco verde insieme alla sua consorte
1: Fiona,
0: noi piacciono tantissimo, ci piace decisamente meno. Comunque vabbè, chiudiamo questa parentesi della grande canzone qui a Radio Number One, e con le donne al volante ce ne andiamo a Como. Attenzione, perché parliamo di parcheggi e ci sono brutte sorprese.
1: Già, sappiamo benissimo, o meglio, chi frequenta la città sa benissimo che è impossibile trovare parcheggio, sempre.
0: Non è solo Como,
1: lo sappiamo. Poi è comunque una città che negli anni è stata letteralmente invasa dai turisti, quindi è sempre peggio. Ma attenzione, perché in alcune zone della città ci sono dei parcheggi a striscia blu dove vige questa tariffa vulcano. È una tariffa da 3 euro all'ora, quindi non poco,
0: no.
1: Valida 24 ore su 24. Quindi se voi arrivate la sera, la notte, parcheggiate la vostra bella auto e non pagate il parcheggio, potreste comunque incorrere in una sanzione.
0: Sì, è una sanzione che può superare anche i 100 euro. Perché uno dice, vabbè, ma di notte, cioè, la lascio, magari non hai le monetine al momento,
1: non hai il portafoglio, la carta di credito.
0: Esatto, oppure non sei molto smart, ecco. E quindi insomma vai ancora monetine, quindi è un disastro, non le trovi in tasca, lasci lì l'auto e dici, vabbè, sono le 3 di notte.
1: Ma chi se ne frega.
0: No? E invece poi il mattino, bello, ti ritrovi questa bella multa che è spesso salata.
1: Sì, perché qualcuno infatti si è trovata una multa da più di 100 euro, ma c'è anche chi fa notare che se avessero parcheggiato a pochi metri di distanza, fuori dagli spazi blu, proprio così, in mezzo alla strada, diciamo, la sanzione per il divieto di sosta sarebbe stata solo di 30 euro. 42 euro sarebbe poi decurtato del 30% se paghi in 5 giorni. Quindi sì, 30 euro. Quindi forse a questo punto, invece che prendere una multa salatissima da 100, un po', insomma, la voglia ti viene di lasciarla in mezzo.
0: Ecco, comunque noi ve l'abbiamo detto. Poi utilizzate questa informazione come meglio credete. Noi cantiamo Mark and Cremon, Serena Brancale e The Colors.

0: That's so true, è così vero qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante con voi ancora fino alle 20. Beh, sappiamo che insomma è periodo di mondiali, quindi sì. si gioca
1: questa sera. Chi gioca questa sera? Perché uno se lo domanda, gioca l'Italia? No,
0: no,
1: non gioca. Allora, questa sera alle 21 Stati Uniti, Australia, e poi a mezzanotte ci sarà Scozia, Marocco. Però ci ha fatto tanto ridere il video dei deputati norvegesi che hanno imitato i tifosi nella coreografia che fanno solitamente, ma l'hanno fatto in Parlamento.
0: Sì, esatto.
1: Cioè, quindi con tanto di come
0: ma
1: si chiama?
0: Tutti insieme.
1: Sì, tutti insieme.
0: A vogare.
1: Sì, è una specie di sì, una, come vogare.
0: Sì,
1: no?
0: Perché si chiama Viking Roll la loro coreografia, quindi appunto i vogatori vichinghi, insomma, che appunto facevano queste cose con le navi.
1: E quindi loro l'hanno fatto in Parlamento.
0: Tu pensi in Parlamento.
1: Però vedi che tutto mondo è paese. Vedi che poi alla fine quando c'è il calcio vanno fuori di testa tutti. Tra l'altro la cosa divertente di questo video, se vi capita andate a guardare un po' sui vari siti, esatto. Le donne, le deputate si guardavano in giro e ridacchiavano come per dire ma davvero devo fare sta cosa?
0: Esatto.
1: E poi alla fine l'hanno fatto, però era veramente molto molto molto divertente. Beh, rimanete lì perché gli argomenti con le donne al volante non sono finiti.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: È un viaggio che continua, quello delle donne al volante. Manca un minuto alle 19.
2: Radio Number One Notizie.
3: La bufera che sta mettendo a dura prova le relazioni Italia-USA. Confindustria fa sapere che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto per il 22 giugno. La decisione dopo la cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri Tajani. Borse oggi in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti medio orientali. Piazza Affari tra le migliori in Europa chiude a più 0,3%. Si è concluso con quasi 9 miliardi di euro raccolti. Oltre 281 contratti il collocamento della prima emissione del BTP Italia SI avviata lunedì scorso. Lo fa sapere il MEF. Il piano di Stellantis dà garanzie sull'occupazione, ma penso che le risposte sul piano strategico siano parziali, lo ha detto il leader della UIL Bombardieri al congresso regionale del sindacato a Torino. L'Italia resta tra le mete preferite del turismo europeo grazie al suo patrimonio artistico e paesaggistico. Lo evidenzia un'indagine di Confcommercio secondo la quale il 54% degli europei indica come meta preferita per le vacanze estive proprio il bel paese. Da Laura Supino, buona serata.
4: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Number One. Buona serata a tutti voi, noi siamo le donne al volante. E se questa sera o questo weekend non sapete bene cosa fare, specialmente la sera, beh,
2: e soprattutto se volete stare al fresco,
1: esatto, con l'aria condizionata e magari un po' di popcorn, direi che è il momento di andare al cinema.
2: Infatti, e allora ci sono dei film interessanti che escono questa settimana, tra cui
1: Toy Story 5 è uscito proprio ieri. Il primo capitolo era datato 1995. Ora appunto dopo 31 anni abbiamo il quinto capitolo della saga, dove Woody, Buzz e Jesse, i personaggi principali di insomma tutti e cinque i film e anche gli altri giocattoli, si confrontano con una nuova minaccia. Attenzione, c'è un sofisticato tablet che si chiama Lilipad, che conquista...
2: Io non c'entro, eh?
1: No, esatto, Lily non c'entra.
2: No, non c'entra.
1: Conquista l'attenzione della piccola Bonnie, ormai Andy è cresciuto ovviamente, mettendo in discussione il ruolo dei giocattoli nell'era digitale. Molto
2: interessante.
1: Ha degli insegnamenti questo film, e nella versione italiana c'è anche la voce di Sal Da Vinci.
2: Eh sì, è vero, sì, c'è proprio lui. Parliamo anche di un altro film, Il bacio della donna ragno, con Jennifer Lopez e Diego Luna. Nell'Argentina della dittatura militare ci sono questi due detenuti che condividono una cella. Uno in particolare ha un amore smisurato per il musical e per una attrice in modo particolare, guarda caso, è Jennifer Lopez. Però appunto uno di questi evade dalla sua condizione raccontando all'altro il suo musical preferito, creando così questo legame un po' umano, un po' politico, che supera le sbarre della prigione. Un adattamento del musical tratto da un romanzo di Manuel Puig.
1: Puig, esatto. E poi abbiamo anche Fuse, Conto alla rovescia. Attenzione, è un action thriller, quindi qui se volete un film che vi tenga un po' sulle spine, ad alta tensione, Fuse è quello perfetto per voi. Siamo a Londra, Londra sprofonda nel caos perché è stato ritrovato in un cantiere una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale, quindi la città viene evacuata, ma attenzione, le strade si trasformano in un vero e proprio campo di battaglia, guerriglia. Una spietata band di criminali sfrutta il panico della gente per orchestrare un colpo spettacolare.
2: Io credo che andrò a vedere questo. Ricchi da morire, delitti di famiglia, una dark comedy con protagonisti Glenn Powell e Ed Harris, che non è niente male, devo dire. Cosa saresti disposto a fare per un'eredità miliardaria? Questa è un po' la domanda che si fanno. Sette eredi, una fortuna, nessun testimone. Un thriller molto divertente, anche se nero, che gioca con lo spettatore e rilancia il piacere del grande racconto criminale, unendo vendetta, satira sociale e anche puro intrattenimento. Quindi è una storia, tra l'altro, di quelle attualissime,
1: esatto,
2: perché c'è chi si ammazza per l'eredità. E quindi, se vi può interessare, Ricchi da morire, delitti in famiglia. E lui, tra l'altro, non so se l'hai notato,
1: è un bell'uomo,
2: sì,
1: un bel signore.
2: Bel signore.
1: Bel signore.
2: Hai detto così, un bel signore, vabbè.
1: È un bell'uomo.
2: Quindi buon cinema.

0: tu cosa fai questa sera? Beh, noi magari andiamo al cinema, perché di questo stiamo parlando noi donne al volante. Se non sappiamo bene che cosa fare questa sera o comunque nel weekend, anche per prendere un po' di fresco, di aria condizionata, un po' di popcorn.
1: No, ma poi sai, andare al cinema
0: è sempre
1: potrebbe
0: bello,
1: essere piacevole.
0: Certo.
1: E poi magari hai una serata buca.
0: Sì, se la vuoi.
1: Cosa faccio? Oh, sì, vado al cinema. Perché vado
0: no?
1: A vedermi qualcosa.
0: E insomma, questo weekend e in questa settimana sono usciti un po' di film. Per esempio ce n'è uno che si intitola Ti auguro ogni bene.
1: Oh, che bello.
0: È un dramma. Sì, sì.
1: Meno
0: il
1: male.
0: Titolo è bello. In verità è un film drammatico, è proprio un dramma interiore, incentrato su un'identità, su crescita personale e soprattutto con i rapporti familiari, perché parla di Ben, un sedicenne americano, siamo in America appunto, negli Stati Uniti, il quale annuncia ai genitori di essere non binario, non binary. Lui non si identifica né nel genere femminile né nel genere maschile, e i suoi genitori che cosa fanno? Lo cacciano di casa. E qui insomma questo è un film sulla ricerca della propria identità, dove ovviamente c'è molto dolore ed è raccontato in modo vivido e palpabile.
1: Insomma, è molto attuale, tra
0: molto
1: l'altro.
0: Attuale, sì,
1: purtroppo molto attuale,
0: sì, specialmente senso, i genitori che si comportano in questo modo, reagiscono così.
1: Beh, un po' più di leggerezza con Allora balliamo, un film francese diretto da Amélie Bonin. Segue la storia di Cécile, questa giovane donna a un passo da realizzare il suo sogno, cioè aprire un ristorante gourmet a Parigi, frutto anche di anni di lavoro e di molta ambizione, diciamolo. Però a un certo punto il padre ha un infarto e quindi lei è costretta a mollare tutto, mettere tutto in pausa e tornare al villaggio in cui è cresciuta. Beh, ovviamente qui si ritrova decisamente in una provincia, no? E quindi molto lontana dal fermento di Parigi a cui è abituata. Cécile si ritrova quindi così a dover affrontare anche il suo passato, e in questo passato c'è anche il suo primo amore del liceo.
0: Oh, che carino!
1: Quello che l'aveva fatta soffrire tanto. E qui insomma comincia a ripensare un po' a tutte le cose, non soltanto per questo amore, un po' tutto in generale. E quindi un po' per nostalgia, un po' per scelte nuove, forse capisce che la vera ricetta della felicità non è quella che aveva immaginato e potrebbe essere anche appunto altrove. Quindi allora balliamo. E balliamo.
0: E noi balliamo.
1: E noi balliamo, cantiamo anche volendo. Sì. Quindi andiamo al cinema. Se non abbiamo voglia di andare al cinema, ci sono sempre tante cose da fare. Tipo ascoltare la radio.
0: Tipo ascoltare anche Taylor Swift con la sua Is It Over Now?

0: Conte con Lilli.
1: Agnese.
0: Eccoci qui, tra l'altro ricordiamo il numero per mettervi in contatto con noi.
1: 393-444-0444, messaggi su WhatsApp, vocali, scritti, decidetevelo voi, insomma decidetelo voi, però su WhatsApp.
0: Sì, esatto. Ci confermeranno che domani schiatteremo di caldo anche domani?
1: Allora,
0: lo scopriremo tra poco con Trebi Meteo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
4: Il weekend!
5: Quattro conduttori differenti,
6: ma con un ritmo unico.
4: Quello della musica di Radio Number One.
5: Accendi il tuo weekend.
6: Noi siamo pronti.
2: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
4: Solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto. Un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
5: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
6: Liberi di viaggiare!
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
8: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
11: Radio Number One Meteo.
12: Ma che tempo farà domani, dico io?
13: Secondo me,
12: mi viene quasi da piangere, guarda. Paolo Corazon di Trebi Meteo, ciao Paolo.
14: Ciao, buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Ci siamo sentiti lunedì scorso che vi dicevo, ragazzi, mettiamoci il cuore in pace. Ora ancora di più dobbiamo metterci il cuore in pace, perché siamo nel bel mezzo di questa ondata di calore che durerà sicuramente il weekend, ma sicuramente tutta la prossima settimana. Quindi è bella lunga e tosta, con valori che toccano tranquillamente i 37-38 gradi, pianura padana, Toscana, Lazio, Umbria, queste le regioni più bollenti, diciamo. E niente, salgono anche le temperature serali e notturne. Che volete che vi dica? Cioè, per me è una tragedia. Molti sono contenti, beati loro, chi può, a mio parere, se ne scappi al mare, al lago, in montagna, perché lì ci sta decisamente meglio. Gli altri soffrono in silenzio, che dobbiamo fare?
15: Esatto, via. In silenzio, piangendo.
12: Senti Paolo, scusa, sì. una curiosità, avete già delle proiezioni per l'estate, come sarà dal punto di vista meteo?
14: Sì, allora guarda, questo andato di caldo dovrebbe finire con l'inizio di luglio e riportarci poi su valore un po' più nella norma, ma non sarà l'ultima, perché in realtà tutte le proiezioni per l'estate parlano di altre ondate di caldo piuttosto importanti, quindi mediamente sarà un'estate che ci farà sudare parecchio, e non c'entra il discorso Niño, mica Niño, qui è proprio l'anticiclone africano che continua ad arrivare ogni estate sempre più spesso, e anche questa credo che tornerà a trovarci varie volte, ahimè.
15: Va bene, tu tornerai a trovarci lunedì, va bene così, sì. Non darci altre info che siamo sazie, ok?
14: Basta,
15: io
14: esatto.
15: Io vado a chiudermi nello sgabuzzino.
12: Io in frigorifero,
15: nella cella frigorifera dei ristoranti, esatto. Così mangio anche. Grazie Paolo Corazon.
14: Ciao, buon weekend.
16: Ciao. Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino.
13: da 40 anni, operatore autorizzato e certificato, che garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Oro Fino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Oro Fino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Oro Fino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: È un tatone,
1: è
0: un
1: carino, tatone. Carinissimo. Ciao Alfa, che qui con Jovanotti ci canta questa canzone, un'altra bella canzone dell'estate. Ed era Buon Vento. Beh, buon vento anche a questo dipendente comunale di cui, insomma, si è parlato tanto oggi. Ha fatto veramente scalpore, polemiche, polemiche su polemiche. Però bisogna anche andare dentro la notizia e capire perché una persona fa determinate cose. Questo dipendente comunale è andato in smart working ai Caraibi,
0: esatto,
1: praticamente
0: in sì. Repubblica Dominicana, quasi 8000 chilometri di distanza rispetto a Calolzio Corte, dove appunto lui lavora, provincia di Lecco.
1: Quindi praticamente là adesso sono le 13:28
0: e 30,
1: perché,
0: sì.
1: Sì, più o meno, perché sono 6 ore in meno rispetto all'Italia.
0: Esattamente, eppure lui è lì appunto in smart working perché insomma doveva accompagnare la moglie e le due figlie minori in un temporaneo rientro nel paese d'origine, però voleva comunque garantire il rispetto dell'orario di lavoro, la piena reperibilità telefonica e telematica, cosa che ha fatto perché il sindaco di Calolzio appunto ha detto che il dipendente è perfettamente regolare, lui è sempre insomma online, lavora, è reperibile, risponde a tutte le telefonate nonostante il fuso orario, certo, è quasi impossibile.
1: Ma tra l'altro, esatto, metti che un ufficio apra alle 9,
0: sì,
1: lui alle 3 di notte si deve alzare.
0: Sì, sta vivendo sballatissimo,
1: esatto,
0: però
1: è comunque presente. E però tutti hanno avuto da ridire perché, sei smart working dai Caraibi eccetera eccetera. Però se fai il suo lavoro a un certo punto,
0: sì, e poi comunque doveva adempiere i doveri anche
1: non
0: familiari,
1: non sarà per sempre, immagino, no?
0: un mese.
1: Ecco, esatto, beh, si è fatto un mese anche di vacanza, però lavora,
0: però comunque lavora, quindi esatto. Sì, quando finisce lavorare andrà al mare, ma è anche tutti quelli che lo fanno dalla Sardegna fanno la stessa
1: dove
0: cosa.
1: Dove andiamo noi, Agnese? Dove andiamo a trasmettere?
0: Ma io un po' di idee ce l'avrei,
1: ma guarda anch'io,
0: dai, adesso ce le diciamo fuori onda.
1: Ok, poi lo diciamo al nostro

0: Alex Warren e la sua Passenger, che sarà dentro l'album che pubblicherà il 28 agosto, appunto. Alex Warren, da artista di strada, anzi proprio da strada, a
1: questo ragazzo
0: viveva in strada.

0: piace tantissimo Starboy The Weeknd insieme ai Daft Punk, una decina d'anni fa, era il 2016.
1: Vabbè, è passato già tutto questo tempo, già. Come vola il tempo quando ci si diverte, guarda, uno non se ne rende nemmeno conto. Invece ci dobbiamo rendere conto, perché i monitor ce lo dicono, che ci sono un po' di problemi là fuori per quanto riguarda il traffico, e sulla 1, la Milano-Bologna, c'è un incidente allo svincolo di Modena Nord, e c'è un incidente anche sulla 4 tra Cavenago e Trezzo in direzione di Brescia, quindi attenzione. Tra poco però una grande canzone.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima,

0: te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Che AFA! Che AFA che fa? Dai chi la soluzione ha?
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Beh, quasi in chiusura ci stava benissimo una grande canzone come questa. Era il 1977, Billy Joel con Just the Way You Are, scritta nel 1977 dallo stesso Billy Joel. Perché uno può pensare, ma non era di Barry White?
1: No,
0: questa è stata scritta da Billy Joel, e poi le cover più importanti sono quelle di appunto Barry White, Diana Krall e tanti altri artisti. Tra l'altro è stato il suo primo disco d'oro e questo gli ha permesso di vincere anche un Grammy Award nel 79 come canzone dell'anno, e al sassofono un grandissimo Phil Hoots. Vabbè, noi vogliamo parlare invece di quanto fa caldo, cara Agnese.
1: Perché non fa caldo solo in Italia, no? Allora, Italia lo sappiamo, insomma lo sentiamo, ma un po' in tutto il mondo, come ad esempio a Ibiza c'è un caldo record. L'anticiclone europeo è arrivato ufficialmente in Spagna, temperature record anche lì, e il caldo torrido sta facendo sciogliere le ambulanze.
0: Sì, è pazzesco. Cioè, ci sono le ambulanze che, se vengono lasciate appunto sotto il sole, si squagliano, hanno il cruscotto che si scioglie.
1: Sì, anche gli oggetti dentro.
0: Gli oggetti, sì, cioè, ed è pazzesco, tanto che appunto le persone che utilizzano le ambulanze dicono bisogna fare qualcosa, è un'emergenza vera e propria, perché non solo per ovviamente per i pazienti che vengono trasportati, ma anche per noi, e chiedono di avere delle tettoie, sì, per permettere il parcheggio all'ombra, oppure di altri sistemi di protezione dagli agenti atmosferici, insomma nelle zone più calde.
1: Un bel pergolato, esatto.
0: Sì, qualcosa. Perché,
1: sì, qualcosa, qualsiasi cosa, perché infatti loro dicono anche le tute che siamo, la divisa che siamo obbligati a mettere, che giustamente dobbiamo mettere, comunque ci riscaldano, perché non è che non hanno dentro i ventilatori, ovviamente.
0: No,
1: se noi
0: certo.
1: Poi saliamo su queste ambulanze bollenti, non riusciamo a svolgere il nostro lavoro in sicurezza. E l'ora
0: certo.
1: Che l'ambulanza si raffredda, anche per il paziente è un pericolo.
0: È vero, è vero. Beh, insomma, pensate, certo che per sciogliere.
1: Guarda che ce ne vuole.
0: Fa caldo.

0: un mondiale all'altro. Waka Waka, Shakira, This Time for Africa dal 2010, punto mondiale del 2010. Noi sappiamo che adesso ne stiamo vivendo un altro. Ne stanno vivendo un altro. Noi, vabbè.
1: Noi, no, vabbè, non rimancarlo dai. Ogni volta perché è una ferita aperta.
0: È vero, vabbè, basta, vabbè. Basta dirlo, va bene così.
1: Però Shakira c'è anche quest'anno, no? Ai mondiali con la sua canzone, è stato molto divertente. Noi donne al volante ce ne andiamo?
0: Esatto.
1: È arrivato il momento.
0: È arrivato il momento di dare la parola ai due dell'Happy Hour, a Luchino e Gabro, però ritorniamo insieme. Ritorneremo insieme
1: perché io la prossima settimana non ci sono.
0: È vero.
1: E quindi avrai un'altra compagnia. Però io ci sono questa sera, come sempre.
0: Ottimo.
1: Perché da lunedì al venerdì c'è l'appuntamento con Number One Classics, con la musica, la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Quindi anche questa sera vi aspetto. È stato bello, è volata questa settimana.
0: È vero.
1: E grazie a tutti quelli che naturalmente riescono a seguirci, ci possono seguire ogni giorno. Grazie.
0: Grazie. Allora vi salutiamo. Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Corri, stop, pausa, relax, riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition, da 20.900 euro con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
1: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
9: Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
12: Radio Number One Notizie.
13: Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
14: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
13: Nonostante l'annuncio di un cessate il fuoco, proseguono durissimi i raid israeliani in Libano. Dalla scorsa notte una cinquantina i morti, un centinaio i feriti. Teheran, grave violazione degli accordi con gli USA. Ucraina al centro del Consiglio europeo, conclusioni del summit approvate all'unanimità. Le sanzioni contro la Russia saranno rinnovate ogni anno e non più ogni sei mesi. Salta l'iter accelerato di adesione per Kiev. Mondiale, attesa alle stelle per il Brasile di Ancelotti. In campo stanotte contro Haiti per il secondo incontro del girone. Si giocano anche USA-Australia, chi vinceva i sedicesimi, Scozia-Marocco, Turchia-Paraguay. Da Laura Supino, buona serata.
15: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Su Radio Number One, Happy Hour.
17: Ma signor Gabro, ma pensi, tra 10 giorni, cioè più o meno, finisce anche quest'altro mese.
18: Però sono più contento perché oggi è venerdì finalmente, buonasera.
17: Buonasera, buonasera, salutiamo come sempre le donne volanti che vi accompagnano prima dell'appuntamento che alza il livello della radiofonia a livello
18: mondiale. Poi volano, vanno poi via anche loro.
17: Anche comunque loro sono volanti in assoluto. E poi ovviamente, cosa importantissima, il fatto che questo questo è il programma che così vi rilassa, vi accompagna a casa, cioè quella roba lì, no? Questo è il localino dove potete bere delle cose, mangiare delle cose, e poi sì, effettivamente quello mica tanto, perché con Gandalf non è che si mangi molto in questo periodo. Ma attenzione, perché qui vedi che qualcuno si è distratto un attimo.
18: Oggi magari ci ascolta per la prima volta.
17: Esatto, ci dobbiamo dire che qui, alzando il livello, facciamo delle cose importantissime per tutte le giornate dell'anno.
18: Ad esempio, prendiamo il giornale subito sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno, 19 giugno.
17: Cose pazzesche succedono. Allora, attenzione, che oggi è San Romualdo. Quindi metti il caso che voi ci avete un amico che si chiama Romualdo e un amico che si chiama Romualdo, ovviamente femmina, lì ci telefonate, ci fate gli auguri dell'onomastico e diciamo le cose come stanno. Attenzione, perché oggi è la, questa è un'altra delle cose importanti, oggi è la giornata mondiale del fritto misto. Lei lo sapeva,
18: dai, venerdì sera tutti stanno uscendo, ci sta un bel frittone.
17: Anche secondo me ci sta, guardi.

0: siamo un po' dei businessman anche noi. Lei cosa dice?
1: Sì, giacca e cravatta stasera, siamo entrambi qui, è venerdì, ma noi non ci fermiamo mai.
0: Mai, no, no, qui è venerdì, ne succedono di ogni come al solito.
2: Bella, finalmente così. L'aperitivo. Fammi sapere che mi devo rimettere al mondo.
0: Buonasera Berti, tutto a posto? Chiediamo sempre per un amico, giusto perché...
1: Sì, tutto a posto non è mai.
0: Tutto a posto non è mai, ma va bene uguale. L'importante è pensare positivo, come si usa dire, no? Va bene, allora, una delle tante cose che fanno la differenza e alzano il livello di questo prodotto e di questo programma puntualmente ogni sera è il fatto che andiamo a leggere l'oroscopo. Ma attenzione,
1: voi direte l'oroscopo di domani, no, no, ma che previsioni, no, no, il futuro, no, noi leggiamo, no, quello di oggi, ecco, per sapere se gli oroscopari ci azzeccano, scrivono tanto per, poi ce lo fate sapere voi ovviamente al nostro numero,
0: perché alla mattina gli oroscopari scrivono delle cose e poi noi la sera certifichiamo meno se ci hanno ragione e o non ci hanno ragione. Poi per non farvi più litigare abbiamo preso questa decisione, sì, che sì, sì, facciamo un'estrazione noi, né del sangue né del petrolio, ma né, tanto meno del coniglio,
1: estraiamo
0: dal cilindro, ma estraiamo solo il segno da leggere. E questa sera abbiamo estrauto il leone. Ha visto che bravo?
1: Come ruggisce? Ruggisce. È venerdì, ruggito del Friday.
0: Io ho fatto attenzione quando ho messo dentro la mano. Va bene, leone, oggi cerca di non farti innervosire dall'ambiente che frequenti.
1: Aia.
0: Nell'ambito familiare ci sono discussioni da affrontare, cose che succedono.
1: Meglio alzare i tacchi, venerdì sera si esce, no, e ci si pensa lunedì, dai.
0: Beh, anche no, lei cosa dice? Va bene, The Sun. Lascia.

0: Vede che Sara ha detto che gli oroscopari, guardi,
1: come, ma neanche stasera,
0: guardi, neanche stasera che è venerdì sera, va bene. Comunque, fortuna che c'era un bel posto, better place, questo, il posto migliore, oserei dire, questo di Justin Timberlake,
1: come traduce lei, ma veramente dal giapponese,
0: io dal giapponese al tedesco, e un attimo, non sto a spiegarle tutto quanto. Benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar, dove qui facciamo un sacco di cose, no?
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, quello lo fa.
1: È sempre il solito, non cambia mai, mai.
0: Esatto, poi noi cerchiamo anche di mangiare qualcosa. Per esempio, Gandalf, stasera si mangia, non si mangia, chiedo, eh?
3: È impossibile, mio signore.
0: Niente, come
1: mi piace, perché lei ha fiducia ogni giorno.
0: Io sono fiducioso, però vede come manteniamo la linea, cioè siamo fantastici.
1: Lo fa apposta per noi.
0: Abbiamo un'estate meravigliosa, prova costume. Va bene, allora, tra le tante cose che stanno un po' sconvolgendo la situazione, il quieto vivere e soprattutto dell'ambiente, visto che noi puntualmente andiamo a produrre dell'inquinamento sul pianeta ad ogni angolo, anche se il pianeta fondamentalmente non ha angoli, il problema sta che comunque sia da una recensione, da un'analisi fatta qualche settimana fa e definita qualche settimana fa da una di quelle agenzie che approfondiscono le varie argomentazioni, pare, attenzione, che questa è stata una ricerca effettuata sul territorio de Roma, quindi de Roma,
1: a capitale,
0: e pare che praticamente l'inquinamento, cioè quello, la produzione di inquinamento, aumenti a sua volta lo stress psicofisico degli individui. Lei capisce questa
1: cosa?
0: Beh
1: sì, se non si riesce a respirare poi si va,
0: no,
1: aiuto.
0: No vabbè, adesso penso proprio sia quello che, se hanno fatto questo tipo di analisi,
1: no, ci saranno sicuramente delle motivazioni più serie,
0: però c'è questo risultato che sicuramente non è una delle cose che ci rincuora, però mi raccomando, fate attenzione, cioè cerchiamo di inquinare un po' meno, ragazzi, perché se siamo avanti di questo passo, che dobbiamo fare? Arriva anche Olivia Rodrigo.

0: Be Waiting, Lenny Kravitz, Radio Number One. Che dire, signor Gabbro? Ricordiamo sto
1: ricordiamo
0: numero,
1: signor ricordiamo, Luchino, che potete scriverci al 393-444-0444, anche perché tra pochissimo è venerdì e si comincerà con il dedicato, quindi dovete prenotarvi, ma fare veloce.
0: Assolutamente. E attenzione, appunto, tra un attimo arriva il primo appuntamento dedicato tutto a voi. State lì.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Con Radio Number One
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Radio Number One!
2: Ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Pet Shop Boys,
2: Serena Brancale,
3: Dito nella Piaga,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
5: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
7: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto. Costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com. Oppure contattaci al 329 12 57 417.
8: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
12: Radio Number One Meteo.
13: Una buona giornata e ben ritrovati agli amici di Radio Number One, da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole e del gran caldo su tutto il nord, per effetto del vasto campo anticiclonico che domina la scena dell'Europa centro-occidentale, determinando un'ondata di calore che avrà i maggiori effetti tra Spagna, Francia, ma di fatto anche sul nord Italia. Nel corso della giornata dunque raggiungeremo picchi di 35-36 gradi su ampie zone della Valpadana, con afa che si farà sentire lungo le coste e nei grandi centri urbani nelle ore serali e notturne. Da segnalare però qualche temporale di calore che potrà disturbare i settori montuosi, alpini e dolomitici, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.
14: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
15: Radio Number One presenta Dedicato.
16: Primo spazio dell'ultimo appuntamento della settimana. Com'è che si dice
17: il
16: lei,
17: quinto Gabro, giorno, che poi c'è il sesto mese del 2026esimo anno.
16: Mamma mia, come preciso lei, non è preciso nessuno. Va bene, allora apriamo anche questo venerdì sera con l'appuntamento del dedicato. Voi protagonisti sempre al nostro numero di WhatsApp, potete continuare a richiedere la vostra musica per il momento, fino a quando poi il Berti non certificherà il fatto che non ci avremo più degli spazi, ma questo penso.
17: Magari stasera un po' più tardi, dato che venerdì si perde nelle sue bevute.
16: Si perde nei meandri e siamo a posto. Salutiamo intanto anche il signor Maurizio, buonasera. Salutiamo Mauro, le lavatrici, lavastoviglie, Maria Grazia. Salutiamo anche Massimo, la Sami.
17: Ciao a tutti.
16: Ciao Luigi, buona serata. Anna I Laghi, ma quanti siete anche in questo venerdì? E invece dobbiamo salutare anche Luisa, che voleva ascoltare una canzone.

0: Questa Magic è sicuramente non una punta di diamante musicale da parte sua, però sicuramente uno di quei pezzi che viaggiò molto e appunto la nostra amica è andata a richiedere in questa serata, in questo venerdì sera. Benvenuti, questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour, la vostra musica. Ci abbiamo ancora degli spazi, diciamo.
1: Ne abbiamo ancora 4 per la precisione. Vi ricordiamo anche, a proposito di grandi canzoni, grandi successi, tutto il viaggio della musica anni 70, 80, 90, subito dopo l'Happy Hour con l'appuntamento del Number One Classics
0: con la nostra Lilly, anche in questa serata dove puntualmente il nostro Gabro spolvera, anzi ha già
1: adesso
0: spolverato.
1: Vado, no, sono in ritardo stasera,
0: mannaggia, vabbè. Another 54 Ultra, talk to you.

0: Buona serata, benvenuti, siete nel posto giusto, siete nell'happy hour, siete su Radio Number One.
1: Qui c'è alle 22 si fa un po' di casino, dai,
0: un po'
1: poi
0: di macello
1: venerdì,
0: lo facciamo.
1: Dove siete? Fatecelo sapere.
0: Cioè, diteci dove siete, se non so, se state, non so, cucinando, se avete già mangiato, siete in fase digestiva, non mangerete perché siete a dieta come a noi.
1: O se fate i malandrini stasera.
0: I malandrini! Ma non l'ho detto io, l'ha detto il signor Gabro. Allora, va bene, allora attenzione. Attenzione, perché tra un attimo arriva un altro appuntamento del dedicato. Happy,
2: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
7: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Ed è il secondo, pensi signori, ma non è il secondo che si mangia, è il secondo spazio del dedicato. Noi siamo sempre
1: così. Rispetto ai piatti che vediamo ogni sera, direi che è meglio la musica, sì.
0: Eh beh, decisamente, anche perché se aspettiamo Gandalf siamo, come dire, rovinati, no?
8: Non mi meraviglia,
0: no,
8: mio,
0: neanche a noi, sinceramente, perché tanto non stiamo mangiando.
1: Aspetta e spera.
0: Aspetta e spera di mangiare qualche cosa. Radio Number One, ovviamente l'appuntamento del dedicato, il secondo di questo venerdì sera. E allora un saluto vada anche a Silvia.

0: Questa storia della musica, decisamente, poi con la voce inconfondibile, quella di Barry White, questo dal 1977, questo Playing Your Game, baby, poi non faccio baby, quella roba lì che ti viene in una fase digestiva, no, niente, non si
1: la
0: può
1: chiamerò
0: dire.
1: Luchino White.
0: Luchino White non si può sentire, va bene. Ricordiamo invece più tardi un appuntamento importantissimo e bellissimo, tra le altre cose, dove ci sono i nostri vinili rispolverati dal nostro Gabro, che nell'arco della giornata pulisce, poi la sera la nostra Lilli invece ve li propina e vi racconta un po' di storia della musica del passato, puntualmente ogni serata a partire dalle 22. E adesso c'è anche Madame Marrakesh.

0: Ma ciao, ma che bello, guarda, guarda che bello pensare.
1: Sono
0: che
1: veramente
0: c'è
1: in tanti il venerdì, sarà l'area di weekend,
0: sarà
1: d'estate,
0: quell'aria lì. Salutiamo gli amici del lago di Garda, ma non solo del lago di Garda, anche del lago di Como, di tutti i lago,
1: lago Maggiore, il Trasimeno,
0: tutte, diciamole tutte, diciamo tutti i laghi del mondo, giro giro tondo, aggiungere a questo punto, vabbè, lasciamo stare, dai.

0: E si chiude così la prima ora in questa serata di questo venerdì sera, signor Gabbro, ha visto?
1: Si chiude una porta, si apre un portone, perché la seconda ora inizierà con un altro spazio del dedicato.
0: Mamma mia, lei quante ne sa proprio?
2: Non ci abbiamo più spazio,
0: stop, va bene, state lì, non ve ne andate.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
3: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
5: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
6: Le 21 in punto. Radio Number One presenta Dedicato.
7: Ed eccoci qui, seconda ora insieme, buona serata, come sempre l'appuntamento dell'Happy Hour. Ci sono io che sono Luchino. Luchino, quello con la capa, poi c'è anche il signor Gabro.
8: Ci siamo tutti e due fino alle 22 con tutta quanta la banda a dedicare canzoni, a parlare di tantissime cose qui su Radio Number One.
7: Ci sono un sacco di cose da dire.
9: Posso avere un aumento?
7: No, questa è l'ultima che dobbiamo dire, però va bene, c'è la barista.
8: Ma io dia un aumento per l'estate.
7: Ma perché devo dare io degli aumenti che non ho capito? Cioè, adesso non è che possiamo stare...
10: Chissà cosa c'è dietro.
7: No, Berti, non c'è niente dietro. C'è qualcuno che voleva. Vabbè, lasci stare. No? Non è il momento di parlare di queste cose, anzi, è il momento di parlare di musica. Grazie ai nostri amici che puntualmente richiedono le loro canzoni attraverso il nostro numero di WhatsApp,
8: che è il 393-444-0444. Purtroppo gli spazi per stasera sono finiti. Ora riposatevi durante il weekend e cercate lunedì alle ore 20 di essere puntuali. Voglio questa.
7: Mi raccomando, puntuali.
10: Non ci abbiamo più
7: Berti,
10: spazi.
7: L'ha appena detto, signor Gabriel. Vabbè, niente, adesso questa canzone la voleva Raffaella.

0: Era il 1987 quando c'erano queste sonorità particolarissime. Sto parlando di Swing Out Sister, questo progetto musicale che faceva parte di un album che era It's Better to Travel, dove c'era questo breakout e tra le altre cose questo gruppo, questo mood, questa situazione musicale nasceva dal mondo jazz, che poi si sono un po' spostati nel pop e hanno sicuramente rivisitato delle situazioni musicali che forse no, erano sconosciute in quel periodo. Allora, buona serata, salutiamo gli amici che stanno messaggiando e stanno ancora richiedendo canzoni, ma ahimè in questa serata
1: nada de nada,
0: non ci abbiamo più degli spazi, scusaci Giulia, non lo facciamo più. Salutiamo anche Cristina e salutiamo invece possiamo salutare anche Charlie Puth con questo Say You Again. It's

0: sa che a me mi ci piace tanto Gaia con questa Tokyo, non so.
1: A lei le piace la Gaia?
0: No, no, no, la Gaia, intesa, cioè no, la Gaia. No,
1: bellissima canzone, no, certo.
0: Io intendevo, lei sempre che deve distrarre su queste cose qua.
1: Ma sa perché d'estate nascono i migliori amori, quelli che durano tanto? No, non è vero, di solito due mesetti e basta. Però c'è nell'aria un po' di, no, sì, di quella cosa lì.
0: Ma chi le dice queste cose? No,
1: perché le sento.
0: Ah, lei le sente. Adesso pensi che se prima ero preoccupato, adesso anche di più, va bene, come non detto. C'è Madonna e sapete.

0: questo clima un bagno a mezzanotte ci sarebbe, giusto per rinfrescare
1: qualsiasi ora, guardi,
0: e lo dice azzeccato in questo caso. Buona serata, state lì, non ve ne andate, non è ancora finito l'appuntamento dell'Happy Hour, anzi tra un attimo arriva un altro spazio dedicato a voi.
2: Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
3: Ma lo sai che quando, guardi signor Gabriel, quando siamo con i nostri ascoltatori il tempo vola, eh?
4: Lei è un cretino.
3: Ma perché? Ma io quando faccio i complimenti
5: sono due cose che volano: uno sono le donne volanti, gli altri siamo noi grazie ai vostri messaggi,
3: esatto,
5: WhatsApp, vocali.
3: Ci fate volare la serata nell'appuntamento nel vostro open bar preferito, appunto quello di Radio Number One, il vostro Happy Hours. Che dire? Allora, penultimo spazio di questa serata e possiamo dire che Daniele ha scelto una canzone spettacolare.
5: Come sempre la qualità è altissima.

0: Easy, questa la voce inconfondibile, quella di Siller al 1991, grande interprete musicale identificato poi all'interno di questo video che era spettacolare. Era, sai cosa mi ricordava questo video? Che tra l'altro riguardavo qualche giorno fa. Mi ricordava la scena di Matrix, quando praticamente diventa tutto monocromatico e succedono una serie di cose. Ecco, il video di Seal di Crazy riporta più o meno a quella situazione. Adesso non so se sia un caso o meno, però il dato di fatto è che senza ombra di dubbio è una di quelle situazioni originali musicalmente parlando.
1: Poi ha preso la pillola rossa o la pillola blu?
0: Non lo so, adesso poi dipende sempre dai punti di vista. Io prendo una pillola per il mal di testa fuori di sentire lei.
1: Pensavo gli omega 3.
0: Adesso c'è Sombra.

0: Quando, signor Gatti?
1: When.
0: Quindi, mamma, è come sa lei il tedesco?
1: Ma lo sai che in spagnolo quando si scrive con la C?
0: Beh, ah sì? Ma guarda.
1: Stava per dire in italiano.
0: Non ha capito neanche la barista.
1: Ma la barista non parla lo spagnolo, lo sappiamo bene ormai che lei piacciono le lingue orientali.
0: Sì, lei è molto orientale, infatti.
2: Sto impalando.
0: Sì, certo, non ci crede più nessuno, ma va bene uguale, d'accordo. Sierra Spyro.

0: Voce spettacolare, questo Die on the Hill su Radio Number One, per portarci direttamente a un altro appuntamento
1: del dedicato, l'ultimo per questa sera.
0: Mamma mia, è l'ultimo anche per questa settimana.
1: E non per questo mese. Happy,
2: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Radio Number One presenta Dedicato.
0: Ed eccoci qui, come promesso, lei l'ha detto prima, quindi è l'ultimo.
1: Last but not least.
0: No, mamma mia, guardi, ma Cinchun Chan che cosa? Ma cosa c'entra nel contesto di cui stiamo parlando in questo? Cioè, stasera che problemi avete tutti quanti?
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Resti ancora un po' con noi, dai Berti, non si preoccupi, faccia un altro giro che venerdì.
0: Resti con noi, non ci lasci, le cantiamo anche una canzone se vuole, una vecchia canzone. No, niente, non la possiamo cantare, però regaliamo una canzone.

0: Beh, sicuramente un'icona dal punto di vista musicale, questo Footloose di Kenny Loggins nel 1984, che tra le altre cose sottolineiamo sicuramente un'icona anche per quanto riguarda il grande schermo, visto che faceva parte di una colonna sonora, appunto quella di Footloose, che io domando sempre: ma l'avete visto quel film lì e o non l'avete visto? No, chiedo perché è importante sapere questa cosa. Va bene, questa è Radio Number One, siamo quasi addirittura d'arrivo. Che dice signor Gabbro?
1: Niente, che purtroppo sta per finire anche questa settimana, però non vi preoccupate, noi torniamo lunedì e soprattutto subito dopo di noi c'è Lilli con il Number One Classics anni 70, 80, 90, tutta la grande musica è sempre qui su Radio Number One.
0: E tutta rispolverata dal nostro vinile originale, quello di Radio Number One. Adesso Martin Garrix, Ed Sheeran. Stay.

0: Ciao Francesca, buona serata. Ma chi dobbiamo salutare?
1: C'è Beppe, c'è Lello, ciao a tutti.
0: La prende lei la lista della spesa?
1: Ma sai che sono un po' mio, per poi io rischio di sbagliare.
0: Anche dei nomi, se già sbagliamo, già diamo dei numeri. Esatto, poi se cominciamo a sbagliare anche i nomi siamo sicuramente messi male.

0: Si chiude, signor Gabbro, eh? Stiamo per chiudendo.
1: Come ce l'ha le chiavi?
0: Non lo so, adesso chiedo.
2: Buonasera.
0: Sì, buonasera. Ma buonasera, cosa? Stiamo andando via?
1: Ma la letta è una serratura automatica, lo faccio un investimento.
0: Potrebbe essere un'idea. Mettiamo una seconda, dice, prendiamo una serratura automatica.
2: Al pesto o al
0: ragù? No, niente, lasciamo stare. Va bene, che dire?
1: Ci rivediamo lunedì su Radio Number One con le Piave.
0: A partire dalle 20, mi raccomando, non mancate. Attenzione, fate molta attenzione e fate innanzitutto una buona serata, un buon weekend, ma come sempre, innanzitutto e soprattutto, ma almeno voi fate i bravi.
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
1: Passa la serata con noi. Questa è Radio Number One. Sono le 21:59.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
1: Manca poco all'inizio dell'estate, ma non mancherà nemmeno con il caldo lo spazio con Number One Classics, il meglio della musica degli anni 70, 80, 90, come ogni sera. Io sono Lily, una donna al volante, e per questo venerdì si parte con gli Spandau Ballet. Number One Classics.

2004, quando Tony Hadley e gli Spandau Ballet facevano impazzire mezzo mondo con la loro musica. Io sono Lilli, una donna al volante, e se lo siete anche voi, capita quando stai per scendere dall'auto che magari c'è quella canzone che ti piace tanto e allora ti fermi e canti, perché la musica fa anche questo effetto, soprattutto quando love is in the air, quando l'amore è nell'aria. Jean-Paul Young lo cantava nel 1977.

ascoltando Number One Classics, la voce di Macy Gray con I Try ci ha riportati al 99 e da Philadelphia le donne della famiglia Slade, erano davvero tante, le Sister Slade con Got to Love Somebody ci riportano alle sonorità dance degli anni 80 e si sente lo zampino degli Chic.

0: Siamo arrivati a venerdì, il weekend per molti è già iniziato. Ogni canzone è una porta che si apre sul passato. E dal 1976 Andrea True Connection con More More More. Number One Classics continua tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1975.

solo grandi canzoni nel Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e Running in the Family è il settimo album dei Level 42, gruppo inglese che piazzò diversi singoli di successo in classifica. Nel 2012 l'album è stato rimasterizzato e ripubblicato per celebrare il 25esimo anniversario della sua uscita originale. Don't Leave Me This Way di Thelma Houston è una delle tante cover di un brano portato al successo da Aaron Melvin and the Blue Notes, poi Thelma Houston nel 1976 e ancora la versione dei Commoners, quelli di Jimmy Somerville. Siete pronti a ballare?

You Gotta Be è il singolo della cantante inglese Desiree, scritto insieme ad Ashley Ingram degli Imagination. Era il 1994. Buon venerdì con Number One Classics. Qui solo grandi canzoni degli anni 70, 80, 90. BBN Q Band con On The Beat.

0: La BBN Q Band era un progetto di studio creato nel 1979 dall'imprenditore Jacques Fred Petrus dopo il successo di Change nel 1980 e anche con la Peter Jack Band alla fine degli anni 70. Petrus e il suo collaboratore italiano Mauro Malavasi decisero di lanciare questo nuovo progetto chiamato così in onore dei tre distretti di New York da cui provenivano i membri della band. Era il 1981. Number One Classics continua tra poco.
1: Number One Classics.

My Chiron è una di quelle hit che rimangono per sempre nella pop rock. The Neck la pubblicarono nel 1979 e catturarono subito l'attenzione del pubblico, dei locali e anche delle classifiche. Non poteva mancare nel nostro number one classics. Io sono Lily, una donna al volante, e tra i miti degli anni 80 anche Howard Jones, che si è coltivato un bel orticello con What Is Love. Lui tra l'altro non voleva scrivere la solita canzone d'amore, ti amo, mi hai ferito, sto male. Lui voleva dire che la nostra felicità non può dipendere da un'altra persona. Ecco che cos'è l'amore per lui e probabilmente anche per molti di noi.

I classici non invecchiano mai, le canzoni più belle degli anni 70, 80, 90 ogni sera vi aspettano con Number One Classics, questo viaggio nel tempo che ci porta a ricordare senza troppa nostalgia momenti davvero speciali della nostra vita, perché la musica è anche questo.

0: Buon venerdì sera a tutti, è stato bello trascorrere del tempo extra con voi. Io torno tra una settimana in Number One Classics, però ci sarà da lunedì con Manuela. Da Lilli a tutti, buon weekend.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. 2:23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combricola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

Dimension of the Groove.

0: Radio Number One. Mezzanotte e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Su Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Radio Number One, l'una e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.
3: Ed è un po' di te.